102.101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: se ricomincia.
1: Ciao Fernando, bentornati.
2: Mi buongiorno, viene da ridere, buongiornissimo.
3: Su, apriti i cancelli che questa mattina arriva Proce.
4: Dai che vi stiamo aspettando, dai. Ciao ragazzi, buongiorno e buon inizio da Sasà, da Roma.
5: Ciao ragazzi, bentornati. Vabbè, non trovavo più neanche il vostro simbolo di WhatsApp di R101, da tanto era in fondo.
2: Fatemi la sigla.

mollati, lasciati, insomma separati, parlando di gran caldo, parlando di aumenti di benzina, passato un mese, siamo sempre sulla stessa linea. Cosa vuoi? Non è cambiato assolutamente nulla, ma il piacere di trovarvi c'è. Buongiorno straordinari, meravigliosi, in

0: buongiorno da una caldissima Milano. Hai visto dopo la scossa che ho preso quest'estate con il 7.4 della scala Richter?
1: No, Fernando, buon rientro. Ma eri già là quando è successo il terremoto?
0: E certo, non vedi questa energia nuova che ho accumulato da questa bella botta di 7.4? Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno Fernando.
0: In realtà non dovrei parlare con lei.
2: Perché?
0: Anzi, parliamo per interposta persona, fa da tramite Sabrina.
3: Ok. Buongiorno. Non gli vuoi parlare perché ha la barba incolta.
0: A parte che ha la barba incolta non ci si presenta in televisione così.
2: La mia è stata un'estate barbosa.
0: Barbosa, ma non dovrei parlare perché sei stato l'unico a non manifestarti durante questa mia esperienza bella terremotante.
3: Ma c'è, davvero?
0: C'è l'unico. Lui è Tognacca e Suraci, tre. Quindi siete nella lista
3: nera. Cioè neanche il terremoto vi ha smosso.
0: Daniele Tognacca, Aldo Preda e Lorenzo Suraci. Nella lista invece di quelli che sono preoccupati, eccetera, Paolo Salvaderi, Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio voleva mandarmi l'aereo. Ti mando, dico, guarda che ce ne vuole uno serio. E Sabrina Bambi.
3: Sabrina Bambi. Prima tra le donne.
0: Quindi tu sei tra Salvaderi e Gigi D'Alessio. E tu tra
3: E io?
0: No vabbè, tu puoi lasciare tutto. Vabbè, insomma,
3: Regina ha pregato molto
0: Nell'esperienza, ma quella mi mancava, dai. Buongiorno, apriamo la borsa, anche la borsa. Cosa è successo
2: la borsa
0: in questo mese di borsa, il mese borsistico? Cosa è successo, Regina? Faici un servizio proprio sintetico per raccontarci com'è andata, prego. Prego.
4: Buongiorno imparagonabili, mi mancavate tantissimo, sono felice di essere qua. La borsa è andata su e giù, su e giù.
0: No.
4: A un certo punto si è fermata per le vacanze.
0: La giostra.
4: No,
0: c'è stato un rafforzamento dei tech. Dei titoli legati all'intelligenza artificiale, questo come risposta a tutti sti gufi. Marcello Zoara,
4: vedi Marcello,
0: primo, la ripresa del Bitcoin più un 30% nell'ultimo mese. Capito? Adesso sopra gli $80,000 potrebbe arrivare o a 150 o a 50.
4: Aspettiamo.
0: Per Natale, diciamo. Vabbè, com'è la borsa italiana?
2: Positiva, più 0,39%.
0: Vabbè, insomma, ti perdono per questo giorno. Ma perché non mi hai chiamato un messaggio?
2: Abbiamo detto, stacchiamo la spina, ci vediamo a settembre.
0: No, quando c'è stato il terremoto.
2: Appunto, lì abbiamo detto, ci siamo salutati.
0: La spina, stiamo morendo, stacca la spina.
3: Potevi non rivederlo più?
0: Chi dice che eri vivo? Televisione! Mi do un codice nuovo che vi servirà per tutta la stagione. Segnatevelo se volete entrare. Prego.
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo.

0: Fernando, amore. Sei carica a palla.
1: Bentornati ragazzi. Buongiorno. Croce, sei mancato come le sere fresche d'estate.
2: Amore. Sere fresche d'estate, per posto. Non quarto, quanta gente, vedi quanto affetto. Quello perché sì. Si va in là con gli anni, hanno un po' di compassione, c'è un mix di sentimenti, non solo l'apprezzamento. Stai dormendo, Sabri?
3: No, sono qua, sveglia, attiva.
2: No, ma fattela una penichella. Sta tranquilla, perché sei l'unica che ha già cominciato, che ha fatto,
3: bravo,
2: obbligato.
3: Infatti avrei...
2: Tutta staria fritta. No, scherzo. Anzi, salutiamo, ringraziamo Paolo.
3: Vabbè, abbiamo scaldato Paolo, il posto.
2: Paolo che ha lanciato questo programma che si chiamava Aspettando Procediamo Senza Sigla. Perché poi la gente mi chiedeva, ma quando cominciate, eccetera, quando ricominciate, dico, vabbè, in radio ci sarà qualche promo, no? Ho sentito Sognac, ho detto, vabbè, non siete in onda, cosa metto a fare la promo, no? Giustamente, no? Secondo strategie. Poi dico, quando siamo in onda, dico, ma la promo, poi quando siamo in onda, ma se siete in onda...
4: Detto, se non succede, fa una piega.
2: Per fare promozione al programma, l'anno prossimo chiedo a Bragatto, a Stefano, salutate Stefano Bragatto.
3: Ciao Stefano,
2: bravo! È vivo ancora?
3: Certo!
2: E magari mi mandano qualche promo su base o su oppure scelto un attimo di là. Senti, allora devo fare un po' di cose. Innanzitutto è stato un weekend, ma così pieno di, ma tutto insieme bisogna fare. Gran premio, Juventus Milan, la pallavolo, cos'altro c'è? Ma concerti, sagre. È che la festa del partito.
3: L'autodromo di Monza.
2: La festa del governo. Avete fatto gli auguri al governo più longevo della storia repubblicana.
4: Auguri!
2: Che faccia! No! Ci rimanete male, eh?
5: No, assolutamente!
2: Avete messo qualunque speranza.
5: È un dato di fatto.
2: È l'opposizione più longeva. Un applauso all'opposizione più longeva della storia repubblicana. Vabbè, vogliamo fare un mix, una sintesi di tutto.
5: Partiamo da Kimi Antonelli, fenomeno della Formula 1. Che ha vinto il Gran Premio di Monza compiendo questo record, risalendo dalla 19ª posizione di partenza fino a vincere il Gran Premio. Non era mai successo a Monza che un pilota facesse una rimonta del genere.
2: Dal 66, non mi pare.
5: Dal 66, 60 anni che un pilota italiano non vinceva a Monza. È stata un'impresa veramente che rimarrà nella storia della Formula 1.
2: O è un fenomeno esagerato o un culo esagerato.
5: No, è un fenomeno.
2: Ci vuole anche quell'altro. Un po'. Bravo, ma veramente bravo. Poi un bel ragazzo anche.
4: Eh sì, molto carino.
2: Poi,
5: complimenti comunque alle ragazze della pallavolo della nazionale femminile di volley che sono arrivate comunque seconde. Agli europei.
2: Loro chi l'ha vinto?
4: Loro.
2: Loro ha perso l'Italia contro
4: George Clooney, ha preso il Leone d'Oro al Festival del Cinema a Venezia.
3: È pallavolo.
5: Sembrano le interrogazioni a scuola, che se non sai la domanda svicoli.
2: Esatto. Mamma, come si è messi? Parliamo di pallavolo, George Clooney. Allora, la pallavolo, la squadra, no?
4: Okay.
2: Squadra ha rischiato di fare il triplete.
4: Oh.
2: Ok? È mancato quest'oro perché ha perso
4: con
2: George Clooney.
4: George Clooney, sì, bellissima.
3: Con la Turchia.
2: Con la Turchia.
5: E poi c'è stata questa partitella di calcio ieri sera.
2: Juventus-Milan, stava perdendo la Juventus e poi riacciuffato il pareggio alla fine. No, a proposito di George Clooney, c'è pure la mostra di Venezia, c'è ancora.
4: Sì,
2: eh? Assieme, tutta una roba. Tra l'altro, poi George Clooney, che ha preso anche il Leone alla carriera. Sempre un figo esagerato.
4: Meraviglioso.
2: Io non so se mi farei più lui o sua moglie. No, non lo so.
4: Sabrina,
2: tu?
3: Più lei.
2: No, più lei, tu?
4: No, io lui.
2: Aldo?
5: Sono indeciso.
2: E voi?
3: Più Leone.
2: Chi mi fareste? George Clooney, io l'amo. Sto scherzando. Non rida, sguaiata. Allora, ho 30 secondi, 30 per fare un omaggio che l'ho promesso a uno dei giganti della musica italiana, produttore, autore, interprete, eccetera, eccetera. Mi fai un quando per Mr. Tony Renis live, prego.
4: Vai Tony!
2: Dimmi quando vuoi fare.

0: Franchi Lazzaroni.
1: Madonna, mi sento emozionato come il primo giorno di scuola che rivedo tutti gli amichetti. Mi sento emozionato
2: tantissimo. Cosa c'è? La prima cosa che si fa adesso, tra pochi minuti?
3: Cosa?
2: La prima è la canzone che ti fa stare bene, ma c'è cos'è, sì. Cos'è? I test del gruppo.
4: La canzone d'amore.
2: La canzone che ti, la canzone d'amore, vedi, me l'ho pure scordata io. Allora, 331 80 90
5: 101.
2: Andiamo subito in radio e in TV.

A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: insuperabili, Paola e Chiara.
1: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Fortuna siete tornati, perché la giornata del lavoro sembrava molto molto lunga senza di voi. Che bello che siete tornati.
2: Benvenuto lunedì, dalle onde del mare a quelle radiofoniche. Procediamo. Tancredi da Somma Vesuviana.
3: Sei un po' dimenticato anche lui.
4: Canale 67 TV.
5: Buon rientro, Tancredi.
6: Siete un po' esagerati, devo dire, oltre che imparagonabili. Ai sociologi, la mancanza, altre cose che mancano, la vita, i soldi, ad esempio, il lavoro, l'amore. È un programma. E poi qualcuno mi chiede, ma c'è già la replica, faccela fare. No vabbè, ma cioè, qualcosa che non quadra, che non cosa. Ma attenzione, avrei voglia a 9.32 di fare un cos'è il nostro test psicattitudinale, che è necessario, insomma, la ripresa, molti stanno riprendendo come noi. Però è successo anche quest'anno che ha compiuto gli anni Regina,
5: purtroppo, il primo settembre.
6: Ha questa sfighetta, se vuoi, di non poter essere festeggiata dai colleghi, e quindi dobbiamo fare una, con una settimana di ritardo, gli auguri. L'Happy Bidet lo fa Aldo Preda. dai, uno doveva farlo, dai.
3: Regina.
6: No! L'Happy Bidet! L'Happy Bidet! La regina sarai, ma
3: per le tue splendide, innumerevoli primavere.
5: No, innumerevoli!
6: Beh, è il caso di dire innumerevoli. Auguri, tantissimi auguri.
7: Grazie,
6: buon compleanno.
7: Tutti, grazie.
6: Avete regalato qualcosa?
5: Certo, stamattina.
7: Sì.
6: Cosa hai regalato?
5: Un bel paio di scarpe e degli orecchini.
6: Tu le hai regalato qualcosa?
3: No, non ancora.
6: Marcello, tu? Non ancora.
5: Vabbè, dovete farlo entro l'anno,
7: Non sì,
6: ancora.
3: Vabbè, abbiamo un anno di tempo per...
6: Fammi vedere queste scarpe, dove le hai prese?
5: L'ho presa su un palassito.
6: Scarpe da lavoro.
5: Ma guarda che carine.
7: Ragazzi, guardate che meraviglia.
6: Vabbè.
5: Sono luminose come il futuro di Regina.
6: Va bene. Veniamo alla puntata. Allora, canzone che ti va a stare bene tra poco. Se ne avete una bella, non c'è nessuna indicazione. Per cui quella che magari vi ha accompagnato durante l'estate. A proposito, se siamo partiti schizzati, lanciati, raccontiamoci un po' cosa è successo quest'estate, anche con voi imparagonabili. Se avete visto qualcosa di nuovo durante quest'estate, se quest'estate, queste vacanze vi hanno portato qualche esperienza nuova, vi hanno arricchito. Tu?
5: Arricchito a me?
6: No.
5: Arriverà una bolletta nel climatizzatore?
3: Non essere subito materiale, arricchito spiritualmente.
6: Arricchito spiritualmente, un tramonto, una serata particolare, un ammiccamento con niente.
5: Nulla, io ero dentro casa.
6: Aldo.
3: No, anch'io non è che sono stato particolarmente arricchito, e sì che ho giocato il Super Enalotto tutte le settimane. Ma...
6: record tra l'altro storico per il Super Enalotto, quasi 220 milioni. Quindi niente.
3: Niente.
6: E qualche esperienza nuova, conoscenze nuove,
3: no, che
6: qualche vicino di casa,
3: faccio?
6: Qualche anzianotto lì a Igea Bella Marina, lì bella, come si chiama?
3: Non sono andato al mare, sono andato in montagna.
6: E tu dalla Grecia cosa hai portato? Bella? Un po' di aglio, lì c'è aglio ovunque, io non vado proprio per quello in Grecia, se sto proprio distante.
5: Splendida Grecia, splendida Grecia.
6: Beh, insomma, avete fatto qualche riflessione, qualche comparazione, prezzi? Ma dico, ma dalle cose banali a quelle più toccanti. Regina.
7: Sì, un'amica che è venuto da Avignon ha fatto 5 ore.
6: Un'amica che è venuta a mancare.
7: Di macchina per il mio compleanno. Merci Marie Lasconet e grazie Nathalie.
5: Marie Lasconessa.
6: Tra l'altro, in questo compleanno arruffato, fatto proprio, no? A Saint-Tropez. Però l'importante è stare in un posto da ricchi, poi ti arrangi. C'è una ragazza bellissima.
7: Ah, è Cami.
6: Cami chi?
7: È Cami, una ragazza francese. Imprenditrice.
6: Ma è giovane.
7: È giovanissima.
6: Quanti anni ha?
7: Si è appena separata dal marito, quindi è libera.
6: Fatto ricco.
7: Bonjour, Camille.
3: Non dovevi dirlo.
5: È sulla
3: questo.
5: Piazza.
6: Vabbè, adesso la contattiamo. Andiamo.

0: ma che esagerati. Ci siete mancati tanto. Bentornati ancora, ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Tra l'altro ci è arrivato anche l'oroscopo fresco fresco, ma non è giornata di oroscopo.
3: E perché?
2: Perché abbiamo tanta roba, non ce la facciamo, cioè siamo già fumato tutto il tempo a disposizione. Per cui veloci subito, prima della canzone che ti fa stare bene, se te ne è venuta una adesso in mente, 331 80 90 101. Ma prima ancora c'è un disco nuovo da lanciare. Velletri, apriamo il mercato. Ale, dai.
1: Ritorna un caro amico J-Ax col suo nuovo singolo Vita, Morte e Miracoli, che dal nome anche al suo nuovo album.
2: Vai, davvero, e sentiamolo.
4: Procediamo.

0: Buongiorno, che meraviglia che siete tornati. Dai. Un abbraccio a tutti. È finita la pacchia, vero?
1: È finita la pacchia. 9.42 era, intanto non c'è già che ritmo che abbiamo preso. Ma basta, calmiamoci un attimo. Santa pazienza, è tutta l'energia che arriva da questa donna qua, perché è lei che me la trasmette, capito?
2: Grazie.
1: Una bestia, è diventata una bestia quest'estate. Palchi di qua, di là, matrimoni, di tutto ha fatto.
2: Insieme a te, poi, che seratore.
1: Abbiamo messo un po' di fieno in cascina, eh?
2: Come
1: quanto,
2: no?
1: Quanto?
2: Beh, un bel sacco pieno.
1: Così la finisci di lamentarti, vedi di arrivare a fine mese.
2: Okay.
1: Che lei a fine mese non arriva, qualunque cifra le passi dalle mani, non ci arriva a fine mese. Allora, torniamo con una canzone che ti fa stare bene. Ale!

0: Vai in giro, come se avessi lavorato come mai nella tua vita.
1: Come se avessi già chiuso Capodanno, per dire.
2: No, però ce l'ho già Carnevali, amici.
1: Cioè tu hai già chiuso date per Carnevale?
2: Eh sì,
1: Poi ci hanno così fiducia nella tua salute.
2: E fanno benissimo.
3: Mancano tanti mesi,
1: Febbraio è lunga,
2: Sì.
1: E tu invece com'è andata la tua stagione?
3: Io sono stata segregata in casa.
1: No, ti hanno sequestrato, perché?
3: Perché faceva troppo caldo.
1: E allora
3: ostaggio del climatizzatore.
1: Allora, 10 minuti e saranno le 10 di mattina. Questa è R101 in radio, in televisione, sul 67 del momento della ruota.
4: Sì, la
1: vedi? Che comunque il benessere influisce positivamente anche sullo stato, eh? È vero, Aldo?
5: Il benessere sullo stato mentale,
1: no, fisico anche, guardala com'è, Vestiti nuovi, come se fosse stata morta di fame. E invece durante l'estate, guarda, l'ha vestito nuovo, attillato, anche le rende più magra, solo una, come dire, una tinzione,
3: un effetto ottico.
5: Lei ringrazia qualunque cosa tu mi dica.
3: Ha pure tagliato un po' i capelli.
1: Sai perché non capisce?
2: Io vi amo.
1: Allora, la canzone ti fa stare bene. Vi rinfreschiamo un po'. 7 canzoni scelte tra tante indicate da voi al 331 80 90 101, legate ai 7 colori della ruota. Voilà.
2: Canzone verde.
6: Ragazzi, buongiorno Valerio e ben rivedervi. La canzone che farebbe stare bene oggi è Gente di mare di Umberto Tozzi e Raffi.
1: Ancora.
6: Canzone viola.
7: La canzone che mi fa stare bene un miliardo di volte, di The Game di Britney Spears.
6: Canzone blu.
8: Ciao 101, bentornati. Io per la canzone che mi fa stare bene oggi richiedo On the Radio di Donna Summer.
9: Canzone azzurra.
10: Buongiorno Fernando, sono Marcello da Otranto, ti ho seguito dappertutto sui social, dappertutto, ero in valigia con te. E allora per la canzone che mi fa stare bene, Stefano Secchi,
6: canzone rossa.
11: Per la canzone che mi fa stare bene, Proce, ti vorrei dedicare la canzone Every Time You Go Away di Paul Young.
1: E perché?
12: Bentornati, e vorrei ascoltare gli America con You Can Do Magic. Grazie.
6: Canzone gialla.
13: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Lunedì di Vasco.
1: Sincero, non mi piace almeno una.
3: No, Donna Summer.
1: Scherzo, Donna
5: Summer. Paul Young.
1: Anche Paul Young, dai. Gente di mare, no, che l'avrò sentita almeno un miliardo di volte.
3: Vai con Britney Spears.
1: E dentro, poveritta. Giro, giro. Poveritta. Gialla.
6: Canzone gialla.
13: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Lunedì di Vasco.
1: Quando c'è Vasco tra le 7 non c'è storia per nessuno. E sentiamola, la canzone che ti fa stare bene, bella, precisa. Lunedì, Vasco su R101.

0: Ciao banda di Procediamo, buona. Bentornati dalle vacanze, sono Simone di Valenza, ma volevo fare una domanda. Dica. Ma perché quando c'è una canzone di Vasco Rossi vince sempre quella?
1: Lo so, l'abbiamo detto, è così, c'ha fortuna.
2: Buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Wow, bella.
1: Wow. Era lunedì di Vasco, la canzone di Vasare Bene, tu sei scelta dalla sorte, non è che abbiamo tirato fuori perché è lunedì o altre storie. Era legata alla ruota, tra un'ora la facciamo, vogliamo rifare la parentesi dedicata all'amore?
3: Ma certo!
1: La facciamo?
4: Io la farei.
1: Con tanto amore?
3: Sì.
1: Ah, ci buttiamo già subito.
5: Vabbè, ma oggi abbiamo l'oroscopo, facciamola da settimana prossima.
1: Cioè, tu non c'hai voglia di fare mai niente.
5: Beh, per fare bene l'oroscopo.
1: Quando qualcuno dice facciamo qualcosa, lascia stare! È bello questo atteggiamento. Allora dai, sì, la riprendiamo. Allora, la canzone che ti fa stare bene è la prossima, dedicata all'amore, quindi non cambia nulla sostanzialmente, cioè c'è una canzone da individuare, ma che deve essere una canzone legata ad un pensiero d'amore. Che tipo di pensiero d'amore? Può essere un anniversario di qualcuno, un ricordo, non deve essere per forza una cosa triste, può essere anche un bel incontro che avete ma, cioè, ci sarà uno che ha trovato l'amore della vita, questa,
5: magari un primo appuntamento,
1: esatto, sì, oppure felicemente, che ne so, avrà ritrovato un amico, sai, si ricompongono le amicizie soprattutto d'estate. Beh, insomma, qualunque cosa abbia a che fare con i sentimenti, quindi una canzone che sia corredata da un pensiero d'amore con un vocale che potete mandare ora a questo numero
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo.

0: Procediamo! Avanti tutta!
1: Ciao Procione, bentornato!
2: Grazie, caro.
1: Sai cosa si dice in giro? Che è una puntata da urlo!
3: Ragazzi, ma bentornati a tutti, ma siete tutti in una forma smagliante. Poi c'è Fernando che, mamma mia, con quelle perle nere, ma è un tocco di classe infinito.
4: Sono un po' maravenieri con quelle perle.
5: Ciao Fernandone, ciao, bentornato.
4: Grazie.
5: Senti, come stava Fede, l'olandese volante?
4: Ho
5: visto bello in forma.
4: Ho fatto il giro degli anziani, anche quest'anno sono andato a trovare insomma i nostri amici un pochino, la Fagella ormai no.
6: ciao
4: scherzo, informissima. E Federico, beh, regge Federico, va verso gli 80,
6: grande Federico.
4: Sono va verso i 77. Salutate Federico.
6: Ciao Federico.
4: Cioè, sai che della Tunisia ho potuto apprezzare insomma qualche aspetto più, perché il primo anno che ci vai, sai, non sai, e poi insomma amici, io ho trovato anche una bellissima ragazza che si è proposta.
6: Wow.
7: Per?
4: Però è vergine.
6: Oh, di settembre anche lei.
4: No, ho detto, non mi prendo queste responsabilità. Sai che ci sono un sacco di ragazze, come si dice, illibate.
7: E devi andare in Turchia per trovarle?
4: No, è Tunisia. Si dividono in due: quelle che proprio ciao, arrivederci, e quelle che magari credono, sai, sono cose vecchie, antiche.
7: Vabbè,
4: insomma,
7: si può dire tutto, lo posso dire anch'io.
4: No, vabbè, una non è che te lo dice per sport, così poi lo verifichi. Vabbè, poi ti entro nei particolari.
7: Fammi sapere.
4: No, ma come sono rifiutato?
6: Ah!
4: E chi si prende più quelle responsabilità? No, insomma, gli aspetti della Tunisia. Uno. Il chalis costa 3 euro.
6: No.
4: E ti sembra poco? 3 euro! E dicono.
7: E fa lo stesso effetto.
4: È buono! Dicono, non lo so, io non.
8: Hai cambiato la residenza!
4: E sono tanti quelli che cercano di andare, che portano la residenza in Tunisia.
6: Ah,
4: soprattutto
9: per il
4: chalis. No, sì, ed è l'unica, devo dire, tra le mete che ho toccato, io, Centro America e Colombia, dove è tutto aumentato, poi italiani ovunque, già cambiata completamente. La Tunisia è l'unica che ancora c'ha un rapporto di
7: qualità-prezzo conveniente.
4: Esatto, anche taxi, insomma, alberghi e tutta una serie di cose. Chalis a 3 euro, benzina a 0,70.
6: Wow. Cioè,
4: e pare che gliela dia noi la benzina, no, il petrolio, capito? Noi la paghiamo 2 euro e mezzo.
7: E siamo ancora qua.
4: E lì è 0,70. Vabbè, salutiamo la Tunisia, una parola in arabo, dai.
6: Arigato. No, quello giapponese, aspetta.
4: Vabbè. Io ne conosco una, ne ho imparata.
7: Sì, che tanto lì anche il francese
4: Baranike. Non bar a night. No, che vuol dire vaffanculo, non è una cosa carina. Va bene, andiamo da Aldo Preda.
9: Si torna a scuola, non in tutta Italia. Oggi ricominciano gli studenti della provincia di Bolzano. Poi a Scaglioni cominceranno in tutta Italia. Gli ultimi a tornare sui banchi, i ragazzi pugliesi.
4: Vedi?
9: Il 17
4: ottobre.
9: Settembre.
4: Okay.
9: Ed entrano in vigore i nuovi programmi per le scuole elementari e medie. Per i più piccoli si darà più importanza alla grammatica, all'ortografia, alla scrittura in corsivo, con più riassunti e poesie imparate a memoria, e con l'introduzione dell'informatica anche alle elementari. Alle medie, invece, la novità più importante è il ritorno del latino, che però sarà facoltativo. Le famiglie potranno scegliere se far studiare latino ai propri ragazzi. Alle superiori...
4: No, dico oppure, se è facoltativo...
9: Oppure non lo fai, o lo fai o non lo fai.
4: Okay.
9: Esatto, come la religione, diciamo così.
4: Okay.
9: Alle superiori, matematica potenziata, ai licei scientifici e classici, rimane il divieto dell'uso del telefonino, che era già stato introdotto lo scorso anno scolastico. Nei vari programmi di educazione civica alle superiori entra l'intelligenza artificiale. Entra in vigore la contestata norma che chiede il consenso esplicito dei genitori degli alunni di medie e superiori per tutte le lezioni che riguardano la sfera sessuale. Confermate le regole sul voto in condotta introdotte lo scorso anno, con il 6 in condotta si viene rimandati a settembre. Gli studenti sospesi dovranno fare volontariato. E infine sarà un anno scolastico con pochi ponti. Torna però il 4 ottobre la festività di San Francesco, che era stata abolita nel 77.
4: Bene, bene. Sai che avevo nostalgia durante tutte le vacanze? Se mi veniva quella canzoncina di chiusura dolce, carina, oh,
7: sì,
4: che
7: sì, sì, vero. Con la stella? Facciamolo con la stella oggi.
4: Cominciamo senza stella. Poi per metterci una stella ci sarà tempo nelle prossime puntate. Quindi chiusura cantata per il nostro caporedattore. Grazie, prego.
2: Grazie Aldo Preda.
8: Procediamo anche sul canale 67 del DJ.

0: Ciao ragazzi, finalmente siete tornati. Ho passato un'estate pesantissima, ma guardandovi ho detto è finita.
1: Fernando, la domanda che ci veniva quest'estate è questa: ma tu sei il primo a andare via, l'ultimo a tornare, ma ti pagano pure?
2: Carissimi, ben ritrovati. Procediamo, abbiamo contato i giorni, le ore e i minuti affinché questo giorno arrivasse. Ben ritrovati, vi auguriamo un buon proseguimento. Un abbraccio a tutta la nostra cara equip, dai tecnici e a tutti coloro che fanno sì che questa trasmissione è diventata la più ascoltata in Italia. Un abbraccio dal vostro
3: senso.
4: Allora, io ve lo devo dire. Allora, innanzitutto non hanno messo mai il vostro jingle estivo, la vostra canzone, mai i vostri colleghi, almeno per ricordarvi, e direi di fare un bel girone della vostra canzone perché non si è più sentita. Poi ragazzi, io ve lo devo dire, a chi vi ha sostituito, allora purtroppo c'è stata calma piatta, tranne gli interventi dei
5: strategia. Va bene, oggi la mettiamo la canzone. Come sta la Davena?
6: Avete una bene.
5: Sarà a lavorare sempre, è l'unica che lavora costantemente 365 giorni l'anno. La incontriamo mercoledì. Facciamo un live oggi?
6: Sì. Vabbè, se dobbiamo lo faremo.
5: Allora, oggi facciamo il live, riprendono il live dall'esterna, per cui nel cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America. Se siete in giro, volete fare una pausa, sigaretta, caffè, c'è lo show di 2 minuti, non vi prende tanto tempo, dal vivo e gratis. Oggi la signora omaggia una star internazionale di grandissima levatura, Gloria Gaynor, che compie
7: 82 anni. Happy birthday, darling.
5: Cosa? Happy birthday?
6: Yeah.
5: Va bene, la signora quindi canta Will Survive.
7: Oh, yes.
5: Vuoi fare un accennino piccolino? Dai, che facciamo l'oroscopo, dai.
7: Buster was afraid.
5: Basta. Dobbiamo stringere tutto ad oggi. Allora, l'oroscopo avevamo deciso di non farlo, però la nostra astrologa Maristella ci ha detto: guarda, che è mensile. Così
6: splendido!
5: Lei ha scritto: così non vi rompo tutte le settimane. Per cui questo oroscopo. Sigla. L'oroscopo è mensile, quindi riguarda tutto il mese di settembre. Sentiamo i primi 6.
8: Bentornati con le previsioni del mese di settembre. Ariete, benvenuto settembre. L'Ariete lascia agosto con nostalgia. Il mese ha dato molto. Le vacanze sono state ricche di entusiasmo e movimento. Giove favorevole continua e settembre non sarà molto diverso fino al 22. Dal 23 in poi le responsabilità riportano alla realtà. Si può cantare sotto le note di L'estate sta finendo dei Righeira. Toro, quante geometrie astrali in agosto, quanti quadrati e quadrature. Significa che i pianeti da Leone vi hanno davvero ostacolato. Quindi accogliete settembre a braccia aperte.
5: Toro.
8: Il sole in Vergine porta equilibrio e stabilità e soprattutto quell'amore ritrovato nei paraggi che tanto aspettavate. Una Venere Scorpione vi renderà ancora più focosi. Brano in sottofondo, She di Elvis Costello. Gemelli, per voi il rientro dalle vacanze è sempre traumatico. L'estate vi sorprende e giocate con essa. Il sole dalla Vergine vi riporta alla realtà col quotidiano e famiglia. I più giovani devono recuperare con gli studi. Il lavoro invece sarà favorito da Venere. Ma voi ancora non avete voglia di fare e quindi sono convinta che canterete tutto il resto noia di sacco.
6: Dobbiamo farne 3 alla volta.
8: Ottime previsioni, amici, anche prestazioni. Il sole in Vergine è amico, Marte è con voi fino al 29 e Venere dallo Scorpione che provoca e ama. Direi che il rientro è davvero col botto. Sarete favoriti in ogni iniziativa, ma soprattutto avrete voglia di fare. Brano consigliato, Tieni il tempo di Max Pizzali. Leone, avuto le spalle, ma voi no, anzi, gli altri altri possono camminare dietro di voi. Vi sentite in forma, l'estate è stata generosa e il rientro non vi spaventa. Giove, il pianeta della fortuna, è ancora con voi. Il lavoro si presenterà senza intoppi e l'amore regna. E se il vostro cuore è rimasto in vacanza, io vi consiglio il brano di Holiday di Madonna. Evviva, benvenuti settembre, mio caro mese amico. Voi che amate le abitudini e la precisione, siete tra i segni che amano rientrare nel tran tran quotidiano. Favoriti viaggi e contatti di lavoro che possono diventare contratti. Se pensate all'amore conosciuto in vacanza, per magia ve lo ritroverete davanti casa. E perché no, davanti ad una coppa di champagne. E giorno dopo giorno, lasciatevi andare sotto le note di Day by Day di
5: Bella. Non so, qualcuno ha scritto, ma Maristella è la stessa di Radio 105. Ma
6: perché, e chi lo sa?
5: Se
6: bazzica anche altre radio.
5: No, se bazzica altre cose, la cancello, la bagniamo, la blu.

0: Ciao Fernando, procediamo.
1: Ciao bella.
2: Ma cosa dicono gli ascoltatori? L'oroscopo è esclusivamente per voi. E poi comunque chi l'ha detto sono gli altri che ascolta R105
1: proprio qua non si deve nominare. R105. E carina, salutiamo i cugini di
3: R105.
1: Era Shakira, i primi sei segni con canzone suggerita. E quindi le previsioni per settembre, i prossimi sei segni li faremo tra poco. Adesso ce ne andiamo che è tardi. Salutiamo chi è arrivato da poco. Se volete entrare c'è il codice nuovo che abbiamo adottato, 331 8090.

0: scrivendo con voi
1: saprei.
2: Bella, eh? Perché ridete?
0: Dai, tu stai
2: cerco
0: ridendo.
2: Di fare il mio, quello di insomma, no, lanciare la cosa, certo, senza enfasi, giù, brava, non da retta, ridono.
1: No, va bene.
2: Vabbè. Salutate Giorgia.
3: Giorgia, ciao, Giorgia.
2: Ormai è salentina, ha aperto anche un locale di Agaratina, no?
3: Blu.
2: Che carina. L'abbraccio, 10:30. Allora, pronti per i 6 segni restanti? Allora, lo dico per chi fosse arrivato da poco, magari ha perso i suoi, ma va tutto bene. Tranquilli. Adesso sentiamo gli altri 6, può partire la sigla. Senti che sigla, ragazzi, che introduzione. Sono le previsioni per settembre, ok? Valgono per tutto il mese, prego.
4: Bilancia, l'estate e agosto vi salutano, ma anche voi preferite farlo. Marte in decima casa vi offre opportunità lavorative molto promettenti. Le persone conosciute da poco possono aiutarvi perché Giove in sestile sarà benefico. Oh. E l'amore? Allora, le coppie già formate si consolideranno e chi è in cerca dal 24 settembre, Cupido vi manda una freccia sotto le note di All You Need Is Love dei Beatles.
2: Vabbè.
4: Scorpione, agosto non vi fa essere dominanti, supremi, amanti che siete con tutti i pianeti in quadratura del leone. Quindi ciao e benvenuta Venere, che l'astro dell'amore, piccola fortuna, sarà con voi fino a fine mese. Ogni equilibrio ritrova tutto, l'entusiasmo con gli amici, ma soprattutto con gli amanti, amori, mariti, mogli, fidanzate,
2: okay,
4: e anche nuove prede. Perché solo voi sapete amare a mille, magari al volante di una Ferrari con le note dei Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Sagittario, per voi rientrare è quasi un castigo. Voi restereste in vacanza sempre e ovunque per l'animo nomade che avete. Ma tranquilli, anche se non volete certo la tranquillità. Allora, Giove, Saturno e Nettuno vi renderanno amabili. Al lavoro sarete richiesti e in amore state attenti a non confondere i nomi dei tanti cuori che avete infranto con chiamate e messaggi. Non vi confondete e non scambiate nomi, ma potete dedicare a tutti il brano Love is in the air di Jean-Paul Young. Capricorno, in ufficio vi aspettano i contratti anche? Allora voi siete felici e contenti perché siete tra i più bravi imprenditori dello zodiaco. Marte opposto in settima casa vi farà qualche capriccio nel matrimonio, ma il sole dalla Vergine vi farà prendere il buono di ogni situazione. Fossi in voi canterei sotto le note di Non è tempo per noi di Ligabue. Acquario, cari amici, state tutti bene dopo l'eclissi del 12 agosto in Leone? È stato un aspetto potente che può aver rallentato spostamenti chi era in viaggio, equivoci in famiglia e noie varie. Settembre vi farà sentire finalmente in una dimensione più tranquilla.
2: Okay.
4: Potete svolgere l'attività con destrezza e l'esperienza vi aiuta. In amore tra poco Venere cambia segno, ma Urano vi sostiene sempre sotto le note di una canzone che voi amate tanto di Vasco Rossi, Alba Chiara. Pesci, carissimi, siete stati protagonisti in modo eccelso pochi giorni fa. Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, sotto l'eclissi lunare nel vostro segno, l'eclissi più potente e magica dell'anno, ciò che doveva essere chiuso è stato chiuso e lasciato. La fine di un ciclo emotivo o esistenziale è stato compiuto. Per voi settembre, che in genere è più difficile da affrontare, questa volta avrete ancora addosso vibrazioni ed energie positive da questo magico evento che vi proteggerà per tutto il mese. Il brano che ho scelto è You Can Do Magic degli American. Amici, io vi saluto, vi ringrazio.
2: Grazie, ciao,
4: e
2: Maristella.
4: Tanto bene qui per al prossimo mese.
3: Allora, io ho solo una domanda, ma se è mensile, il prossimo sarà il 7 ottobre o il primo di ottobre?
0: Mensile è la durata dell'oroscopo, mensile.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno imparagonabile.
1: Buongiorno.
0: Oggi la mia vita è tornata alla normalità, oh, perché ho acceso la TV ho visto voi.
2: Ciao ragazzi, ciao Fernandino mio, mi sei mancato tantissimo e mi siete mancati anche voi. Ora mi sento veramente a casa.
1: Porca miseria ragazzi, ma c'eravate combinati proprio male, Meno male vi abbiamo dato anche le indicazioni per i mesi di settembre. È piaciuto l'oroscopo, no, qualcuno lo sopporta, però è carino. Poi sta roba ha svoltato, c'era la chiave interessante
3: di inserire il brano.
1: No, a parte il brano, l'eclissi, perché pare che l'eclissi abbia scombussolato. Io non l'ho voi l'avete vissuta, cos'è? 12
4: no, io
1: agosto.
4: No.
5: Ah, io sì.
3: Ce ne poteva fregare di meno.
5: Io sì, ragazzi.
1: Oh, mamma mia.
5: Dai, era bello, energia, ho sentito.
1: Cos'è dentro?
5: Pelle d'oca, ragazzi.
1: Sì, d'ocra.

0: di totale.
1: Ah.
2: La lasciate stare quella santa donna già la prima puntata.
1: Eh sì.
2: Oh, adesso arriva quella cosa che ti piace di più.
1: Ulala.
0: Sì.
2: L'amore.
3: Con tanto amore. Allora, te la dedichiamo.
2: Apriamo questi cuori che avete tenuto al sole, questi cuori abbronzati. Adesso vediamo un po' come stanno le cose. Va bene, da questo punto di vista, come sei serena, sei tranquilla,
1: molto bellezza,
2: anche tu, tutti tranquilli, sereni.
0: Sì, pace dei sensi.
2: Boh, questo è positivo. Sentiamo i nostri ascoltatori, magari qualcuno ha avuto qualche sussulto durante l'estate, beato lui. Insomma, ha sentito palpitare il cuore per qualche situazione, oppure queste giornate, questo ritorno, tra virgolette, la normalità riporta la memoria a situazioni, cose, sì, uomini, donne, eccetera. Sentiamo.
4: Ciao, sono Antonio Torisano e la canzone che mi fa stare bene oggi è Come sei bella di Massimo Di Cataldo e vorrei dedicarla a mia moglie Lulu che oggi festeggiamo 10 anni di matrimonio. Ciao, siete fantastici.
5: Ciao Germano, per la canzone che ti fa stare bene d'amore dedico al mio grandissimo amore Paolo l'anno che verrà di Lucio Dalla.
6: Buongiorno amici R101, Leo da Taranto, bentornati alla banda di Procediamo. Come canzone che mi farebbe stare bene con tema l'amore vorrei ascoltare September Moon, fu la canzone che, con cui io e mia moglie Isa 37 anni fa facemmo ingresso nel locale ristorante per festeggiare il nostro matrimonio.
7: Bentornati cari amici di R101, ciao, sono Tonino da Solarino, in provincia di Siracusa. La mia canzone d'amore, io penserei al mio canto libro di Lucio Battisti, dedicata agli amici, a mia madre e a mio fratello che è lassù. Un buon saluto a tutti e buon lunedì.
8: Buongiorno splendidi, bentornati a tutti, mi siete mancati tantissimo e oggi per la canzone che ci fa stare bene vorrei sentire Wonderwall degli Oasis perché fa stare tanto bene la mia bimba Eva Luna. Grazie, un bacio, Ale da Milano.

0: cielo.
1: Fernando,
2: oh, sei tornato.
1: Non fare sotto,
2: un mese senza di te. Mi sembri anche più bello. Sto scherzando.
1: È la verità. Le possono caricare. Allora, che puntata da...
3: Da urlo!
1: Allora, gli Oasis tornati in grande spolvero anche a Venezia, no?
4: Assieme i fratelli si sono presentati.
1: Per questa reunion, tutta l'attenzione.
3: Per il documentario insomma. Sulla loro vita.
1: Bene. Era la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Qual è la differenza tra le canzoni che ti fanno stare bene, cioè lo spazio che vi diamo rispetto a quello con l'amore, che bisogna metterci una riflessione, una dedica cosiddetta, un pensiero d'amore. Lo facciamo domani di nuovo a quest'ora, per cui se volete, se avete a cuore qualcuno, se insomma c'è qualche pensiero o volete esprimere gratitudine nei confronti di qualche circostanza che vi è capitata, che insomma, approfittate di questo spazio libero, gratuito, scegliete una canzone d'amore e lasciate una dedica con un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101, virgola,
1: perché il programma si ascolta, si vede e si può leggere la sera. Questo è un programma, l'unico programma radiofonico, credo, insomma, non è che ci ha copiato
3: ad oggi,
4: sicuramente
1: ad oggi sì, un programma che si può leggere, per cui c'è anche la punteggiatura. La replica va stanotte. Va?
5: Sì, ragazzi.
1: Mai. Dalle 2 fino a, alle 5. E quindi che ore sono adesso?
5: Di che cosa?
1: Nella replica di che ore sono?
5: Aspetta, che ore sono? Ah sì, oh, è semplice. Sono le 3.
1: No.
5: Le 4:57,50.
3: No.
1: Lasciamo stare. Era la canzone di passare bene con tanto amore. Dal testo degli Oasis estrapoliamo un'indicazione per la prossima. Cosa dicevano i ragazzi?
3: Oggi sarà il giorno in cui ti daranno un'altra opportunità. Da adesso dovresti in qualche modo realizzare quello che vuoi fare. Credo che nessuno si senta come mi sento io per te adesso.
1: Allora, la parola, il termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene nel titolo o nel testo, attenzione, è nessuno.
4: Mi può okay. giudicare nemmeno tu.
1: Come la vuoi, in italiano, in inglese? In inglese nobody. Quindi ce ne sono un miliardo. Una.
5: Hey nobody.
3: Nessuno mi può giudicare. L'ho
1: detto io. Bella.
3: Nessuno. Ti giuro, Mina.
1: Ma ce ne sono nessuno mai di Marcella, per dire delle cose belle e fresche che conoscono tutti.
3: Come te non c'è nessuno,
1: ma
3: Rita Pavone.
1: Ce ne sono tante, non deve essere necessariamente nel titolo. Un vocale al 331 80 90
3: 101.
6: Procediamo.

0: Royal.
1: Secondo me nemmeno Ultranatela fa così, cioè voglio no. dire, è un sequencer, no? Perché come prova tu, Aldo?
2: No, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa.
1: Alla settima nascita schiatti. Vai, vai, Sabrina.
0: No, no, io mi rifiuto per rispetto alla
1: Sisi. È nata pupa.
0: È nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa.
1: Allora domani facciamo questo gioco con È nata pupa. Chi la tiene più a lungo?
0: Ok.
1: Allora, facciamolo subito un giro. Dai, sentiamo.
3: È nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa.
1: Basta, a 9 sei caduta, vai.
2: A 9.
0: È nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa,
1: nata pupa, nata pupa,
2: nata pupa, nata pupa,
0: nata pupa,
1: nata pupa, nata pupa,
2: nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa,
1: nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata pupa, nata
3: pupa, nata pupa, nata
1: conduttore
3: esente.
1: Okay. Domani ci divertiamo, dai. Allora andiamo da Aldo invece.
4: Allora, per la canzone che mi fa stare bene con la parola nessuno, ho chiesto all'intelligenza artificiale e mi ha detto Luke, una canzone rap. Vediamo che
1: è nata pupa sotto, è nata pupa. Allora, la canzone ti fa stare bene deve contenere il termine nessuno nel titolo, nel testo, e non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale.
3: No,
1: che cantate quelle belle, cioè andate a cercarla nel testo più che nel titolo. Ora dicevo, andiamo da Aldo, asciughiamo un po'. Torniamo un pochino sobri alla realtà. 11.3 minuti, scioperi.
2: Sciopero questo primo lunedì di settembre, inizia con possibili disagi per chi viaggia in treno e per i pendolari di tutta Italia, perché dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sera è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. I treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. È una mobilitazione questa proclamata da tutte le sigle sindacali autonome. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, con fasce di garanzia dalle 6 alle 9 di mattina e dalle 18 alle 21. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi nelle stazioni, informazioni che sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, i canali social e web del gruppo FS. C'è anche un numero verde gratuito per avere informazioni, l'889 20 21. I passeggeri che intendono rinunciare al proprio viaggio possono chiedere il rimborso del biglietto, in alternativa possono chiedere di riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.
1: A proposito di rimborsi, avete avuto qualche esperienza di questo tipo? Avete richiesto rimborsi? Li danno questi rimborsi? Perché superate le 3 ore di ritardo, parlo di voli aerei invece, c'è l'obbligo fino a 600 euro, poi dipende insomma
0: dalla compagnia.
1: Non dalla compagnia, insomma i problemi che hai avuto, se hai dovuto prendere in orario notturno, tutta una serie di cose. Ma in realtà la domanda è, funziona, no? Li danno?
2: Ah,
1: così.
2: Io non ho mai avuto occasione di chiedere un rimborso.
1: Tu hai viaggiato,
2: non lo
1: tranquillamente,
2: so.
1: Regina, da una parte all'altra, non hai avuto ritardi?
3: Sì, ritardi, ma poi no, ritardi ce l'ho sempre.
1: No, dico scherzo, dai.
3: No, ragazzi, sì, sono stata rimborsata, ma per quanto riguarda i treni.
1: Ah, ti ha rimborsato?
3: I treni, sì.
1: Quanto ti è andato?
3: Beh, un pochino di soldi, ma poco, non il valore del biglietto.
1: Addirittura
0: tu anche là ci sono delle percentuali a seconda del ritardo,
1: la capisci per intero,
0: certo, io sono gablata su Regina.
1: Io ho avuto un'esperienza, insomma, dovevo prendere un Tunisi per risparmiare, ho fatto Tunisi Ginevra, no, non sto scherzando, Ginevra Brindisi, il Ginevra Brindisi non l'ho preso perché era già partito, e poi l'ho comprato da una di quelle agenzie, insomma, che collocano sti viaggi. E adesso devo vedere come va a finire. No, perché ho dovuto prendere l'albergo, il transfert, stare lì, aspettare.
0: L'aereo non l'hai preso per causa tua o
1: per causa
0: di soppressione?
1: No, per causa, per ritardo. Ginevra è bellissima, ragazzi, ve la consiglio. è la città, credo, più cara del pianeta, ma è veramente bella. Sei mai stata a Ginevra?
5: Eh sì,
1: senti
5: in piazza.
1: Senti poi quell'odore di soldi in giro.
6: Li danno i rimborsi, 10 anni con le detrazioni, con 7,30.
1: No, dai, credo che li diano, almeno. Insomma.
2: Dovrebbero darli.
1: Lo verifichiamo, grazie Aldo, a tra poco.
7: Procediamo!
8: Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Ehi, procediamo.
1: Fernando, ciao, procediamo, bentornati. Volevo salutarvi, sono appena tornata dal lavoro e volevo dirvi che mi siete veramente mancati.
2: Ma buongiorno, mitici, bentornati. Non stavamo aspettando altro che il vostro ritorno con ansia. Vi amo. Ciao, Fernando.
3: Ferdi. Ciao ragazzi, ciao Fernandino mio, vi sono mancato tantissimo e mi siete mancati anche voi. Ora mi sento veramente a casa.
4: Ma dove sei andata tu? Prendi e vai, è un programma in diretta. Tu hai visto mai qualcuno al telegiornale?
5: È stata richiamata dall'orchestra per il
4: servizio,
5: live.
4: Non vedono vuoto la postazione. Mai viste ste robe?
5: Amici,
4: e qui
5: no.
4: È la stessa serietà, con lo stesso impegno. Poi prendono, vai.
5: No, i musicisti.
4: Tra un po' andrete fuori, perché ci sarà l'esterna alle 11:30. Se siete nei paraggi del centro, insomma, nel cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, dove c'è il building delle radio, insomma, fuori la signora si esibirà in un mini show, 2 minuti massimo, dal vivo e gratuito, ok? Tra un po' omaggerà Gloria Gaynor, oggi l'82esimo compleanno della signora. Ora, a grandissima richiesta, dopo un'attesa asfissiante, spasmodica, torna prepotente il cos'è? Cos'è? No, è la sigla? Come non ce l'ha?
5: Cos'è?
4: La cantiamo noi a cappella. 1, 2, 3. Cos'è?

0: Che fatica. Vabbè, la prima puntata, ragazzi. Mamma mia. Allora, test 7 settembre. Molti di voi stanno cercando di ritornare in quello che era il ritmo dell'anno, con un pochino di difficoltà, un pochetto. Adesso lo verifichiamo, quant'è questo pochino? Se siete belli lucidi, centrati, oppure se...
1: Che bel giorno oggi, 7 settembre.
0: Anche l'8 ottobre, sì, anche il 9 novembre, anche il 10.
1: Stupendo.
2: Tutti così sono.
0: Per favore, prego, il test.
3: Cos'è? 2026, rientro.
0: Brava.
3: È una finestra molto importante.
0: Molto.
3: Che ti apre il cuore.
0: Attenzione, sembra banale. È una finestra molto importante. Una finestra, una finestrona.
3: Eh sì.
0: Che ti apre il cuore. Cos'è?
2: Ah.
0: Tu devi indovinare cos'è. Il test psicoattitudinale.
1: Vale, Benetri, sempre riagomitolamelo.
0: Certo.
1: Riagomitolamelo.
0: Prego.
1: Io dico il ricordo.
3: No, amore.
4: Il segreto.
3: No.
2: Riagomitolamelo.
0: Prego.
2: Io dico gli occhi.
3: Aldo! No, ha indovinato un secondo, bravissimo.
1: Allora erano due finestre.
0: Per voi, era per gli ascoltatori.
2: Io ne ho quattro di finestra, ho anche gli occhiali.
0: Attenzione, test psicoattitudinale di riserva.
5: Cos'è?

0: è il test psicoattitudinale. Sentiamo, prego. Per favore, astenetevi, fate partecipare.
1: Vabbè,
0: la casa.
1: Tu mi chiedi.
0: Tu sbaglia.
2: Cos'è?
0: Questo se lo sta inventando al momento.
2: 20-26.
0: Rientro. Ok.
2: È una cosa che nessuno può dimenticare.
1: Pensavo fosse è una cosa.
0: Mamma mia, ma una cosa o una situazione?
2: Una cosa.
0: Una cosa che si tocca?
2: Un oggetto toccabile.
0: Un sasso dietro la nuca.
3: Come te lo scordi?
0: Un oggetto toccabile. Ok. È un oggetto toccabile, una cosa che non ti puoi mai scordare. Una bastonata?
2: No.
0: No. 331 80 90 101. Test psicoattitudinale istantaneo e solubile. Prego, sentiamo, Veletri.
3: Io direi la sveglia.
2: No.
0: No.
4: Il proprio nome.
2: No, amore.
0: È una cosa che fa male?
2: No, non fa male, anzi fa bene alla salute.
0: Ah, per come l'hai detto sembrava una cosa che non puoi mai...
3: È un po' confuso.
5: Il triplete dell'Inter.
2: No.
1: La lascia perdere.
0: Che lascia perdere. Allora, ripeta.
2: Cos'è? 2026. Oh, rientro. È una cosa che non potete mai dimenticare.
0: È una cosa.
4: Il gomitola melo. È l'attesa del Natale.
2: No, amore.
0: L'attesa del Natale.
1: Il livello... gomitola melo.
2: Vai, Aldo.
1: La carta di credito.
2: No.
0: È una cosa che non puoi mai dimenticare.
4: L'amore.
0: Il passaporto.
2: No.
0: I documenti.
2: No.
0: E dai un'indicazione.
1: L'orologio.
5: Il chirurgo.
0: È troppo vago così, una cosa che non
1: cosa
0: può...
1: sta scrivendo?
0: Non so, sta cercando
5: la porta.
2: No,
0: un superabile non è la porta.
3: I sogni.
0: 331 80 90 101. Lei ha messo dell'enfasi su non puoi mai dimenticare.
4: È l'emozione.
2: No, amore.
1: È un oggetto.
0: Sì, ha detto un oggetto.
2: Sì, un oggetto.
0: È un oggetto?
2: Sì.
0: Un anello?
2: No.
0: Un bracciale? Gli occhiali?
2: No.
0: Una cosa non puoi dimenticare.
4: La carta igienica?
2: No.
0: Noi cecati senza occhiali.
3: Le mutande?
0: Ma sapete la cosa degli occhiali? Al caldo, qui è una cosa che non si verifica perché l'umidità, grazie a Dio, ma in Tunisia, cioè se tu scendi dal taxi, Aldo, noi che abbiamo gli occhiali, ti si appannano immediatamente. Devi andare costantemente con un fazzoletto, con un coso per pulire gli occhiali. No, una cosa incredibile.
4: Le chiavi di casa.
2: No, amore.
0: È un oggetto che non puoi mai dimenticare. Cos'è?
6: Procediamo.
7: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
6: Su R101.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ah, oh sì,
2: ah, sì,
1: sì,
2: dai.
1: Oh sì, procediamo.
2: Mamma mia, come siete tornate aggressive. Allora, tanta gente si sta cimentando sul test psicoattitudinale della signora. C'è un problema però, Aldo.
3: Quale?
2: Non abbiamo la risposta.
4: Come non avete la risposta?
2: Allora, ripeta velocemente qual è il test.
1: Cos'è? Che non dovete mai, mai, mai dimenticare.
2: Ecco.
5: Ciao amici, potrebbe essere una foto.
2: Non è la foto. Cioè, una cosa che non dovresti mai dimenticare è che devi morire. Perché se te lo ricordi sempre,
3: vivi meglio.
2: Invece è una cosa, è un oggetto.
3: È un oggetto.
2: È qui che...
3: E a gomitola me lo. Io dico il telefonino.
1: No, Sabri.
2: Io dico, è un oggetto, la password non è un oggetto. Una cosa che non devi mai dimenticare è... La carta di credito l'hai già detto tu. Cos'è?
4: Il gas aperto, però anche quello non è un oggetto. No.
6: Non puoi mai dimenticarti di vestirti.
1: No, amore mio,
3: di lavarti.
2: Beh, insomma, ci stava. No, ma è una cosa, ha detto.
3: Vabbè, del deodorante.
2: Stia lì. 331 80 90 101. Adesso andate in esterna perché ritorniamo e c'è il live, il mini show di Regina Saraiva. Tra poco.
7: Ai cani siete mancati moltissimo.

0: mezza, R101 in radio e in TV sul 67, pronti a lanciare l'esterna. Però facciamo una riflessione, Aldo, c'è troppa roba in questo programma. Sì. Considera che abbiamo fuori la tua ricerca, la ricerca di Aldo P, abbiamo fuori l'Happy Bidet e dobbiamo fare l'esterno. No, vabbè, bisogna tagliare, sforbiciare. Da domani cominciamo a sforbiciare da una parte all'altra. Allora, intanto andiamo in esterna perché la regina è di fuori.
1: Regina di fuori!
0: Voi che seguite il 67, vi regaliamo in diretta uno squarcio della capitale morale ed economica del paese, uno squarcio di Milano, bella soleggiata, l'aiuola, insomma, tiene abbastanza tenuta bene. La fontana funziona?
2: Funziona.
0: Di Gioponti, che è centrale in questo largo Stati Uniti d'America. Allora, signora, è pronta per un mini show, 2 minuti massimo, per far dal vivo, per interpretare dal vivo I Will Survive, storica canzone in onore di Gloria Gaynor, che ti sta ascoltando perché stai registrando questa cosa, gliela invierai perché siete amiche.
2: Siamo amiche, abbiamo lavorato insieme.
0: Ma
2: anche
0: qua, dove avete lavorato insieme? In fabbrica? Dove avete lavorato insieme?
2: In Italia.
0: Ma dove? Ma dove? Tu con Gloria Gaynor?
2: Eh sì, ragazzi.
0: Ma dai, a scherzare. Dai, dimmi dove.
2: Dopo vi dico, fammi cantare, sennò mi si asciuga la gola.
3: Vuoi una birretta?
2: Sì, Aldo, grazie.
0: Allora, intanto le riprese sono di Sabrina Bambi, l'esterna 1. La signora canta I Will Survive. Dal vivo, eh? Vedi che dal vivo.
2: First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But when I spent so many nights thinking how you did me wrong, I grew strong.

0: in Varese. Senti,
1: ma non c'è mai gente, come ti viene a vederla?

0: Basta, due minuti finiti, grazie.
1: Happy birthday, Gloria Gaynor.
0: Dai, raggiungi. Raggiungi lo studio, tu e la, quell'altra. Beh, dai, come prima, come primo live, dopo la ripresa, non male. Devo
2: grande
0: dire.
2: Interpretazione di Regina, ragazzi, però nel finale si è fatto sentire, ahimè, un po' l'abuso di fentanyl.
3: Procediamo.
4: Procediamo.

0: Christmas to... Ah, che bella! No!
1: Bellissima, grande.
0: Allora, torniamo dal live. Che commenti ci sono?
2: Perché dovete sempre parlare sui pezzi di Regina, ridere, fare casino? Faccela ascoltare per bene. Poi, se non è una performance idilliaca, non fa nulla.
0: Cosa è la performance idilliaca?
3: Dio, come mi sono mancate queste cazzate.
1: Beh, amore!
0: No, comunque, stavo pensando, Sabrina, per darle manforte, non nel live, perché non tutte le mattine magari in forma e centrata per fare il live, può chiedere anche aiuto a qualche collega, puoi portare Kim Lucas,
1: eh sì, Natalia De Sonove, Neja,
0: Joy Salinas,
4: Ultranate,
0: Corona,
1: sì amiche, venite a darmi una mano, grazie.
4: Perché questo è il giorno niente da fa mattina, secondo te?
0: Vabbè, la mattina cosa vuoi che facciano? Dai, vengono qua due minuti. Poi le portiamo a Maruzzella.
1: Ma là, fai tu però.
0: C'è la lira più figlia. Arriva la canzone che ti fa stare bene, Ale.

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: non ci facciamo mancare proprio nulla in questa prima puntata. Sapete che c'ho? Prima di pranzo, così vi toglie l'appetito, Marco Mazzoli.
1: Sì. Aspetta, io devo parlare anch'io come parla voce.
0: Mi sta invecchiando, devi tenerti un pochino di
2: più. Cioè, ma questo va in onda con la spazzola. Conto che questo va in onda con la spazzola.
0: Il deodorante. Le creme mi metto tra un
3: acqua di colonia.
2: Ho visto che sei andato in vacanza e hai fatto venire un terremoto. Cioè, pur di levarti dai coglioni, hai fatto venire un terremoto.
0: La prossima volta vengo da te.
3: No.
0: Un po' di danni. Hai ricominciato?
2: No, oggi alle 2.
0: Anche tu?
2: Sì.
0: C'hai voglia?
2: Solo che a noi ci ascolta.
0: C'hai voglia?
3: Anche a noi.
0: Scemo, a quest'ora abbiamo 500.000 a quest'ora. Vabbè, noi siamo quelli, eh.
2: Sì, eh. Quelli cosa vuol dire noi siamo quelli?
0: Vabbè, siamo giovani.
2: Sì.
0: Siamo giovani.
2: Comunque te l'hanno incollato bene il parrucchiere.
3: Oh, dai!
0: Ne ho messo un po' di più.
2: No, ma è bello, comunque è in forma, in forma.
0: Mi è scappata la mano.
2: Ho visto.
0: Senti, ma c'hai voglia?
2: Di che?
0: Di lavorare?
2: Ah, pensavo di...
0: Chiedi un po' di un aumento, uno stimolo.
2: Ovvio, ovvio. Quest'anno... Cioè, tu ci hai pensato all'inizio.
0: No, prendi più di... Come si chiama? Di Messi, no?
2: Stai zitto. C'ha la Ferrari in Roma. Ville, vacanze, Rolex.
3: Sì, accompagnate la
2: zona. Io non c'ho l'orologio. Fai vedere? Hai capito. Hai capito chi sta bene qua.
0: Sei miliardario. Sei miliardario. Allora, qui c'è la canzone che ti fa stare bene. Lì c'è la ruota. Ruota, sì, ruota. Sai come funziona?
3: Falla girare a Marco.
2: No, perché sono negli anni Ottanta.
0: Esatto. Se va bene,
2: sì.
0: Se va bene un programma, noi cerchiamo di fare la ruota della fortuna. Che
2: ma
0: spinge.
2: Cosa deve uscire per vincere?
0: Allora, ci sono 7 canzoni che abbiamo scelto tra 200-300 che ne scelgono.
2: Sempre le solite, sì.
0: No, sempre le solite, scavano bene, ragazzi. Eh? Sentiamo queste 7.
4: Canzone verde!
5: Ciao Fernando, ciao a tutti, sono la Dani, mi siete mancati tantissimo. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola nessuno, vorrei sentire Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini.
4: Canzone viola.
6: Buongiorno amici, sono Rossana da Brescia e ho pensato a Nothing Else Matters dei Metallica, bellissima.
4: Canzone blu.
7: Buon settembre, gente con le cartelle rottamate. Per la canzone che ci fa stare benissimo vorrei ascoltare Nessun grado di separazione di Francesca Michelin. Ciao da Mauro.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao R101, la canzone con il termine nessuno per me è Nobody's Wife di Anouk.
4: Bene, canzone rossa.
10: Bentornati, procediamo. Per la canzone che ti fa stare bene propongo Ain't Nobody di Chaka Khan.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno e bentornati a tutti. La canzone di oggi che mi farebbe stare bene è Nobody Does It Better di Carly Simon.
13: Canzone gialla.
14: Canzone che mi fa stare bene con la parola nessuno all'interno del testo è Qualcosa Qualcuno di
0: Bella,
14: Tozzi.
0: Qualcosa. Basta? Allora, quale ti piace di queste 7?
2: Ma chi è che ha avuto l'idea del cazzo?
0: Chi?
2: Tu. Bellissima. Veramente del pazzo ho detto.
0: Allora,
2: capito male.
0: Gira Mazzoli. Vai. La volta, dai.
3: Che giro fiato, Mazzoli.
2: Lo so, non lo romperla.
0: Ma non rompi, dai, un cinese, ne compriamo un'altra. Verde.
4: Canzone verde.
5: Ciao Fernando, ciao a tutti, sono la Dani, mi siete mancati tantissimo. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola nessuno, vorrei sentire Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini.
2: È la più brutta.
3: Dai, è stupenda.
0: Andiamo, ciao Marco.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao.

0: Ma chi è questo? Mi pare di averlo già visto, no. Però non riesco a riconoscerlo.
1: È un ragazzo che fa la radio.
0: Non riesco, è quello che fa con Melita?
1: Non è quello che fa. È uno che fa la radio. Mazzoli si chiama. Ho segnato io a fare la radio tanti anni fa. Poi ha fatta male, non imparano mai. Ciao Marco,
2: Marco, buona ripresa dello zoo.
1: La canzone che ti fa stare bene. C'eri tu nel video?
2: Sì. Un frammento proprio all'inizio.
1: Di che anno era?
2: Credo 2017-2018.
1: Quanto ti hanno dato?
2: in euro. Abbastanza, dai, per quel poco è stata abbastanza.
1: Tipo?
2: Tipo non mi ricordo qual era.
1: Piazzami lei in quel video, no?
3: Sì, io voglio amici.
4: Ma se lei ha fatto il Diavolo Veste Prada 2.
2: Hai mai visto un artista nel video di un altro artista se non c'è un feat?
1: Ormai si fa di tutto. Grazie. Era la canzone di Passare Bene, la faremo di nuovo domani, ma tra un'ora sempre. Questa è un'abitudine di R101, che è darvi lo spazio per scegliere le canzoni che vi fanno stare bene. Un vocale a questo numero
5: 331 80 90 100.

0: di quelle belle, di quest'estate, no? Anche molto. Se Aldo non si è individuato in assoluto come accadeva, no? Anni passati.
1: Il tormentone, unico.
0: Non c'è stato. Questa è una delle belle. Salutate Emma e Fabri Fibra.
2: Ciao Emma!
0: Grazie a tutti. Fabri. Si chiude la prima puntata della nuova stagione del Procediamo, che in realtà non è ancora quella ufficiale, ancora un aspettiamo, procediamo e vediamo come va. Poi cominciamo ufficialmente. Chi ha lavorato per la TV?
2: Canepa!
0: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara!
0: Il caporedattore?
2: Aldo Preda!
0: Buongiorno! Sabrina Bambi!
3: Buon lunedì!
0: Nata Pupa Regina!
2: A domani!
0: E che Dio ci accompagni, grazie a tutti!

Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: È suonata la sveglia anche stamattina, quindi tocca a noi, anzi tocca a voi, ai più svegli d'Italia, dire presente e dimostrare appunto di essere tra questi, tra i più svegli in assoluto dalle 5 alle 7. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Per partecipare, lo sapete, il 331 80 90 101 è già a vostra disposizione. Allora vai, forza, sotto.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

Ah, si parte così stamattina? Con un po' d'amore capoeira così in prima battuta. Grazie a un sacco di gente. Lì c'era Giussi Ferreri prima di tutto, poi Sean Kingston, poi Taglia Gecchetra. Insomma, vabbè. Per questo primo successo dell'estate 2000 e qualche anno fa, ovviamente riproposto questa mattina nel buongiornissimo, a dare il via alle dirette su R101 504 di questo martedì 8 di...

0: siamo già arrivati al martedì, già, insomma. Allora, dopo la prima settimana di rientro dalle vacanze, quella scorsa, no? Che è sembrata volata via abbastanza velocemente, è sembrato un po' a tutti in questo modo qua, non lo so come mai, è un sentore che abbiamo avuto anche con la banda, anche con gli altri, e la seconda settimana sembra già arrancare, ma comunque siamo partiti bene ieri con un lunedì clamoroso, abbiamo raccontato di quel che è successo nel weekend, ci siamo poi concentrati sul calcio, avete partecipato in tanti anche ieri, come sempre tra i più svegli d'Italia, voglio sentirvi tutti, quelli sintonizzati con noi e quelli che vogliono iniziare al meglio la giornata, come lo possiamo fare? Salutando di nuovo la regia con Edu Mondino, pronto a lanciarci una sigla per farvi, ecco, partecipare alla prima sfida di oggi. Chissà dove andremo a parare, io non lo so, fa tutto lui da solo, sentiamo cosa sceglie.
1: Con i suoi svincoli micidiali.
0: Questa me la ricordo, sì sì.
1: O a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali.
0: Hanno Lombardia, certo. Individuiamo le regioni.
1: Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali.
0: Finale a Bologna.
1: A Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
0: Si è fatto un bel giro il buon De Gregori per dire con questa piccola sigletta che è tempo di individuare la regione più sveglia d'Italia in questa nuova stagione. La prima volta che lanciamo, appunto, da quando siamo ripartiti questa tipologia di gara, per cui vogliamo capire, di solito l'abbiniamo a qualcosa in modo da darvi anche un argomento di discussione sulla propria regione. Cosa la possiamo abbinare? Piatti tipici? Ci sta? Abbiamo già fame alle 5 del mattino? Ma sì, ma metteteci un po' voi quello che volete, basta che mi raccontiate chi siete e da dove siete, da dove state ascoltando o guardando magari sul canale 67 R101. Vogliamo partire? Vogliamo anche ricordare il numero già che ci siamo? Ma tanto lo sanno già tutti, ma è bene farlo ancora una volta anche per me, per la mia memoria, ma 331 80 90 101, da qui alle 6 quale sarà la regione più sveglia d'Italia? Ci devo pensare e poi ci faccio anche una scommessina sopra. Dai, partiamo, forza.

0: Iniziata la prima sfida del giorno di questo martedì 8 di settembre su R101 per capire. Noi facciamo queste sfide, questi sondaggi, e ne abbiamo fatto un sondaggissimo così, tanto per gradire, sportivo. E lo facciamo per dare una scusa ai più svegli d'Italia di farsi sentire e di dimostrare il fatto di essere già belli pimpanti. Beh, belli, bellissimi devo dire, pimpanti. Quel che è, alle 5 del mattino quel che è, però è importante partecipare come sempre al 331 80 90 101, via la sfida della regione più sveglia d'Italia, da qui alle 6 del mattino. Dai, sentiamo chi vuole inaugurare questa gara, prego.
1: Buongiornissimo da Paolo dalla provincia di Bologna, che sta andando Emilia, e volevo salutare tutti, perché mi sembra già una bella giornata. Adesso
0: davvero?
1: Devo andare a lavorare, quindi alle 6 devo prendere servizio, lavorare. L'unico zuccherificio in Italia ancora in lavorazione.
0: Ah, però
1: ci siamo solo noi,
0: non
1: Italia
0: sapevo.
1: Zuccheri chiamata Coprobì, o sì? Coprobì chiamata Italia Zuccheri.
0: È indifferente.
1: Siamo alla lavorazione delle bietole che diventa sì. Zucchero,
0: l'unico
1: in Italia, e purtroppo per fortuna devo andare a lavorare, e facciamo il turno di mattina alle 6 alle 2. Ciao e buongiornissimo a tutti.
0: Ciao, grandissimo, anche in un vocale breve, sintetizzato in maniera elegante, tutto quanto. Allora, chi lavora in uno zuccherificio l'abbiamo capito, forse l'unico rimasto in Italia, non lo so, non ho tempo di andare a controllare in questa informazione, ma era talmente lungo sto vocale, mi sono già dimenticato il nome, da dove è Bologna, Emilia Romagna, quindi che inaugura la sfida alle regioni. L'abbiamo lanciata lì proponendo poi di fianco alla regione, anche abbinandoci il piatto tipico. Lui ci ha messo il suo lavoro, ma fa lo stesso. È stato interessante capire tutta la storia, l'ha raccontata praticamente tutta. E Emilia Romagna che parte alla grande, risponde il Lazio, ve lo dico io, con un messaggio scritto da parte di Paolo, da Civita Castellana. Volevo salutare tutti quelli che si svegliano presto come lui e come noi, insomma, la categoria dei fornai. Buongiorno a tutti, un applauso. Vabbè, lì poi ci sarà prima o poi una mattinata di queste la gara di nuovo al mestiere più sveglio, chiaro, e loro sono lì in prima battuta. Andiamo, ancora uno, forza.
2: Alba.
0: Sì, Piemonte. Bene,
2: Bollito misto.
0: Sì, sì.
2: Bagna Cauda.
0: No, non fare l'elenco.
2: Agnolotti del Plin.
0: Boni quelli, buoni però.
2: Vabbè, tartufo.
0: Tra due mesi.
2: Vabbè. Buona giornata
0: grazie
2: a tutti.
0: Non fate elenchi, basta uno, perché sennò gli rubate agli altri della vostra stessa regione, che non sanno più cosa dire se incominciate tutti a fare il proprio elenco. Uno, forse quello che vi piace di più, ecco, mettiamolo lì, il piatto tipico della vostra regione, che vi piace di più, noi giochiamo così in allegria, in simpatia, per capire quanti siete là fuori, sintonizzati su R101, 331 80 90 101, vamo.
3: Enjoy the music.

0: 5:19, è iniziata un'altra giornata con il buongiornissimo da parte dei più svegli d'Italia che si sfidano. La prima gara di oggi è cercare di capire qual è la regione più sveglia d'Italia. Ci abbiamo abbinato i piatti tipici di ogni regione, quelli che vi piacciono di più, forse perché mi sono svegliato con la fame. Un po' di famazza, quell'angurino, però prima un caffettino. Vado e torno con voi tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Prima parte di giornata con cielo sereno quasi ovunque. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associata a isolati rovesci o brevi temporali, con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggera diminuzione, ancora ben superiori alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: canzone dedicata al famoso carcere. No, non è quello, non è quello. Si canta. Volevano dire Travis, si canta su R101 volendo anche alle 5:25. Non so in quanti, perché magari siamo svegli dalle ore beate, siamo già stanchi alle 5:25, tra i più svegli d'Italia. A proposito di cantare, qua si canta veramente, poi però nella seconda parte, dalle 6 alle 7 nel buongiornissimo, imposteremo altra sfida con il torneo che abbiamo inaugurato la scorsa settimana dal titolo Festival Barissimo, che dove mettiamo in gara uno contro l'altro un successo del 1996 contro uno di quest'anno, dell'estate che stiamo trascorrendo, per cui state lì e scoprirete chi ci sarà in sfida. Super, super bella, bella sfida, bella gara, si canterà alla grande, ma stiamo cercando in questa prima frazione di gioco, come dicono quelli bravi, cerchiamo di capire qual è la regione più sveglia. Allora avanti, forza, fattevi sotto.
1: Buongiorno,
0: mettete
1: Ricci,
0: in gioco
1: Mari
0: la vostra
1: da Udine, Udine. Venezia Giulia, sì. Pronta per andare al lavoro, piatti cioè tipici nostri.
0: Dai, uno
1: frico. La cubana, no, e tanto vino buono. Buona giornata.
0: Ovviamente annaffiamo il tutto con un bel vinello buono del Friuli, preso, giochiamo ancora.
2: Sicuramente, buongiornissimo a tutti, la regione più sveglia d'Italia sicuramente l'Emilia Romagna. Io chiamo dalla provincia di Bologna, tra poco in un paese vicino a dove lavoro ci sarà una sagra. È tipico della sagra preparare il cotechino la mattina, mi sembra che sia il 10 ottobre, il cotechino la mattina con il purè, e si fa colazione, una sfida con il cotechino e i piatti tipici dell'Emilia Romagna.
0: Ottimo.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, è impegnativa come colazione il cotechino, però alle 5 del mattino soprattutto. Però guarda, noi ribadiamo dal Piemonte, da dove vi sto parlando io, durante il periodo del bollito, quindi in inverno pieno, c'è un posto in cui c'è proprio un paese dove si fa gare di bollito, quindi anche lì bello pesantuccio, ma all'alba, c'è chi si prenota mesi e mesi prima per andare alle 5 del mattino a farsi bel bollito. Che voglio dire, adesso con questo caldo non si può neanche pensare a una roba del genere, a mangiare così pesante e a queste ore mattutine. Però vabbè, arriveranno anche delle frescure, dei rinfrescamenti, ci saranno secondo voi oppure no? Ma dicono così da domani, ma vedremo ancora, vai avanti.
1: Buongiorno a tutti,
0: avanti.
1: Sofia da Como, quindi ovviamente Lombardia, posso approfittare questa mattina per fare gli auguri al mio bambino che compie 18 anni, grazie mille a tutti, buona giornata.
0: Bambino appena nato, 18enne, auguri, happy baby, vai, applausi, happy birthday al bambino, bambinello. 18 anni, perché quello è già ormai, tra un po' si sposa, ma scusami. Lombardia, presa, Emilia, abbiamo sentito Friuli. Ragazzi, poco sud sento, amici delle regioni centro-sudiste. Fatevi sentire, perché sennò rimediate una figuraccia bruttissima oggi, quindi forza, sotto 331 80 90 101, la prima sfida del giorno nel buongiornissimo, è già arrivata quasi a metà gara.

0: Superata la prima mezz'ora di gioco qui in diretta su R101, la gara che vede i più svegli d'Italia contendersi il primato nella propria regione, cioè mettendo in gioco in realtà la propria regione. Stiamo cercando appunto la regione più sveglia d'Italia, una gara che si ripete di tanto in tanto qua all'alba su R101. E ragazzi, abbiamo già due, tre regioni che si contendono il primato. Non dico quali, ma per chi ci sta seguendo dalle 5 avrà già più o meno capito. Stavo chiamando anche soprattutto le regioni del centro-sud, perché erano un po' così addormentate, erano ancora lì nel letto, ancora 5 minuti dicevano. Vediamo se ci è svegliato qualcuno. Dai, forza.
1: Buongiorno,
0: su, prego.
1: Gifoni Vallebiana, Salerno, un
0: allora,
1: abbraccio da 201
0: alla campagna, applauso la campagna, ci sono isole comprese, ci piacerebbe anche, quindi Sardegna, Sicilia, eccetera eccetera, fatevi sentire, perché altrimenti la gara è impari. Quelle del nord stanno stravincendo. Sentiamone ancora qualcuno.
1: Buongiorno Radio 101.
0: Ciao.
1: Bruno da Alba Piemonte,
0: certo.
1: Pronte per iniziare una nuova giornata scolastica.
0: Ah, davvero? È un insegnante, parte del, vabbè, voluto giocare con il proprio mestiere. Ma insegnate, scusa, ma perché non è ancora iniziata la scuola qua? Miseria, quando inizia? Tra la prossima settimana, però giustamente c'è da andare a preparare, fare riunioni, eccetera eccetera. Ci sta, Piemonte, ancora preso, ancora uno.
2: Buongiornissimo, Big De Conselice, sono tornato.
0: E là.
2: Allora, Emilia-Romagna,
0: certo.
2: Emilia-Romagna, Conselice, Emilia-Romagna.
0: Abbiamo capito.
2: Buona giornata,
0: sì,
2: a tutti e bentornati a tutti.
0: Bentornato a te, ancora ce n'è di bentornati, nonostante siamo partiti da più di una settimana, ancora qualcuno che arriva e ci dà il bentornati. Qua su R101, nel buongiornissimo, ovvio, no?

0: 41 in questo istante, preciso per dimostrarvi che siamo in super diretta come sempre su R101. Così prendiamo anche la rima baciata per dirvi che cosa? Che sta per arrivare anche la canzone che vi fa star bene. Quindi proponetela, lasciatela lì e dedicatela magari a qualcuno al 331 80 90 101, laddove continua ancora la sfida alla regione più sveglia d'Italia. Tra pochissimo, R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
4: R101.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: voi non avete idea di quante richieste arrivino già di primo mattino proprio per la canzone che fa star bene questo appuntamento che solo R101 vi regala ogni ora tra i minuti 40 e 45. Sono le 5:43, quindi è tempo di dar spazio e voce e accontentare la richiesta di qualcuno di voi. Bisogna essere fortunati, essere pescati in mezzo a tanti. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno R101, mi piacerebbe ascoltare per la canzone che ci fa star bene, The Way It Is. Un abbraccio a tutti, Giacomo da Roma.

0: accontentando così il nostro amico Giacomo da Roma. Quindi Lazio, aspetta un po' che lui è sveglio, ha richiesto questa canzone, l'abbiamo accontentato e lo mettiamo in gioco, perché qui nel Buongiornissimo questa mattina abbiamo aperto la puntata con la ricerca alla regione più sveglia d'Italia. Lazio mancava, scusate, fino adesso erano ancora lì un po' assonnati, lo mettiamo in gioco e quindi continuate a farvi sentire, c'è questo giro d'Italia clamoroso al 331 80 101. Proseguiamo, dai, prego,
1: grande prego. Buongiorno da Roma,
0: dai, dai. Doppietta, quindi in un secondo, prima con l'amico che richiede la canzone, adesso con lei, allora doppietta, va bene, quindi si sono svegliati prepotentemente, capito? Arrivano quasi sul finale di questa prima ora, ancora uno.
2: Radio 101, Nicola D'Amarano di Napoli, la Campania.
0: C'era già, si era già fatta sentire, quindi mettiamo un altro punto, ancora uno, dai, forza.
3: Buongiornissimo, sono Daniela da Arezzo, quindi Toscana. Buongiornissimo a tutti.
0: Oh, è finito l'abbinamento coi piatti, mi stava piacendo, mi stava venendo l'acquolina in bocca, ogni regione portava un piatto tipico, mi sa che si è perso per strada.
4: Buongiorno Ricky, da noi si mangiano le orecchiette con le cime di rapa, quindi sai, immagini quale sia la mia regione, sono Maristella, anno 73, Capricorno sveglia dalle 4, quindi il mio voto è multiplo. Ciao, buongiornissimo.
0: Il multiplo spalmato su tutte le gare che facciamo di consueto qua su R101 nel Buongiornissimo, di giorno in giorno, per cui dimostra anche di essere tra le più sveglie d'Italia, sempre, forever. Dalla Puglia, ovviamente, mettiamola in gioco, che mancava la Puglia, mancano ancora diverse regioni, mi sarebbe piaciuto completare il quadro, arrivare a 20 regioni sveglie entro le 6. Ce ne sono ancora un po' troppe che ma le isole? Sicilia, Sardegna, zero proprio. Vediamo, ci sono i pinguini tattici nucleari, poi torniamo.

0: niente, me la sono cantata tutta questa Pastello Bianco dei Pinguini, perché mi piacciono molto, perché hanno vinto anche la prima gara del nostro torneo Festival Barissimo, diciamo il duello che mettiamo a confronto. La gara, il torneo dove mettiamo a confronto, riuscirò anche a spiegarlo bene una volta, le canzoni del passato del 1996 contro i tormentoni estivi del 2026, e lo faremo anche tra poco, dalle 6 alle 7 nella seconda parte del Buongiornissimo, quando avremo scoperto però quale sarà la regione più sveglia d'Italia. Prego, avanti, gli ultimi
1: Riccardo,
0: a partecipare.
1: Buongiornissimo. Ciao. Sono Linda da Milano e ti ascolto praticamente da sempre, ma non ho mai chiamato per questioni tecniche. Ma volevo solo dirti che chiamo da Milano.
0: Sì.
1: Dico un piatto un po' vecchio della tradizione meneghina.
0: Quale?
1: Sono i nervetti. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Già sentiti nominare, mai provati, mai, non saprei neanche dove andare a parlare, quindi non ho tempo di googolare, mi dispiace, lo sapremo un'altra volta. Andiamo avanti e non c'è tempo da perdere.
2: Ciao Ricky, buongiorno. Scusa la voce, ma sono le prime parole che dico appena sveglia.
0: Ma
2: sono tornata anch'io, Marzia, sì, del Blue Bar di Lozzo Testino a Padova.
0: Ciao Padova. Allora c'è il Veneto, c'era già, mettiamo un altro punto, ancora uno.
3: Buongiornissimo, Alessia, ciao, dalla Sardegna, la Boccarda.
0: Oh, meno male, va, perché ero preoccupato per le isole assenti completamente, no? Almeno un punto, la bandierina sulla Sardegna la mettiamo. L'ultimo che chiude per adesso.
4: Buongiornissimo,
0: ciao,
4: da Roma, Graziana da Roma, un bacione a tutti e
0: Roma c'è. Lazio, ragazzi, sta arrivando nelle prime postazioni, vedremo, dividiamo tempo ancora un brano e chiudiamo la prima ora con il decretare la regione più sveglia. Vado al riconteggio, grazie, vado.
5: Salita del volo con destino alla fine.

0: Viaggiato por il mondo, qui si è viaggiato por l'Italia e scopriamo che oggi la regione più sveglia è...
1: Ciao, buongiorno,
0: ciao.
1: Marco da Paullo, quindi
0: Lombardia.
1: La milanese. Buona giornata a tutti.
0: Buonissimo risotto giallo alla milanese, vi aspetto qua a colazione per proseguire il buongiornissimo dopo le news.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo tre giorni di tregua, la Russia riprende con un raid su Kiev, allarme aereo nella capitale ucraina, con edifici colpiti alla periferia, droni anche sulla città russa di Saratov. Ci sono vittime. Il presidente americano Trump intanto riceve i suoi inviati Witkoff e Kushner per un resoconto dei colloqui avuti nella fine settimana, che lascia intravedere spiragli per negoziati a tre. Il femminicidio di Lorena Isheri. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Il cancelliere tedesco Merz, dopo la vittoria dell'ultradestra alle elezioni regionali in Sassonia, non nasconde la disfatta ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea e non arretra. Arrendersi, ha ripetuto, non è un'opzione, mentre il candidato del Land, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. In corso dalle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. L'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome terminerà alle 21 di oggi. Garantiti i servizi essenziali. Tra le motivazioni della protesta, la salvaguardia dell'occupazione e più sicurezza sul lavoro. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta a Udine 2-1 e raggiunge così la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: E allora sì, che buongiornissimo sia come sempre all'alba su R101 con le dirette inaugurate dai più svegli d'Italia. Dimostrano di essere tali sempre, dalle 5 l'hanno fatto, lo stanno facendo anche quest'oggi, questo martedì 8 di settembre. Continuiamo fino alle 7 al verdetto finale, andiamo alla scoperta di quel che sarà il Festival Barissimo, un nuovo torneo dove si canta, ragazzi.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: Margarita, che oltre ad essere un buonissimo cocktail a base di tequila, è anche stato un tormentone estivo del... di quale estate? Anno 2020. Elodie e Marrakesh aprono così la seconda parte del Buongiornissimo 6.06, martedì 8 di settembre. Ancora buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia pronti a partecipare e a sfidarsi nell'ambito del nuovo torneo inaugurato la scorsa settimana dal titolo Festival Barissimo. Vai con la sigla, vai con la sigla.
1: Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro,
0: ah, che
1: Festival
0: bello.
1: Bar 96 presenta
0: emozione.
1: Amadeus.
0: C'era Amadeus, allora. Siamo nel 96, ragazzi.
1: Com'è? Corona.
0: Che trio, ragazzi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
0: Che emozione.
1: Mamma mia, che emozione.
0: L'ho già detto io. Prosegue allora questa sorta di nuovo torneo dove facciamo dei viaggi indietro di 30 anni per mettere in sfida i tormentoni estivi del 96 contro quelli attuali del 2026. Abbiamo la situazione di parità dopo le prime due sfide. I pinguini tattici con Sorry, scusa, lo sento, hanno portato a casa la prima vittoria dall'attualità, diciamo, da quest'anno. E poi si è rifatto il 96 con Alexia la scorsa settimana, la sua Summer is Crazy, cantata da tutti voi. Già, perché vi voglio proprio qui, voglio capire se preferirete anche oggi uno dei tormentoni del 96, che tra un po' proponiamo, oppure il del 2026, e il voto cantato, lo sapete, vale doppio. Ma cosa propongono dal 96 gli amici del Festival Bar, quello ufficiale? Vai Ama, sentiamo chi c'è.
2: Ci ha promesso, secondo me, sarebbe tornato sul palco del Festival Bar con Più bella cosa.
0: Sì, vabbè.
2: Ramazzotti!
0: Ciao, buonanotte. Vabbè. Chiamalo tormentone questo. Immensa? Insieme! Questo si canta sempre. Vabbè, allora. È stata lanciata nel 96, grande successo che poi si è mantenuto nel tempo, cioè di solito i tormentoni poi rimangono lì, nella loro nicchia, nelle loro 3-4 mesi, poi si canticchia ancora un po' più avanti, rimane nella memoria ma non si suona più. Questa è ancora super suonata, super cantata, vedremo se vincerà la sfida di oggi. Chi gli mettiamo contro a Eros? Tormentone del 2026 che ascoltiamo anche spesso e volentieri su R101, noi dal 2026 proponiamo che cosa?

Tommaso Paradiso può rispondere bene, secondo me, al buon Eros Ramazzotti. È una gran bella sfida tutta al maschile. Voglio sentire voci femminili, maschili, quel che è, insomma, dei più svegli d'Italia. Al 331 80 90 101. Non c'è in ballo soltanto le canzoni, ma anche i sentimenti, i ricordi, la nostalgia magari legata a quegli anni, la 30 anni fa contro l'attualità. Vedremo chi la spunterà quando, alle 7, chiaramente, nel verdetto finale. Il voto cantato vale doppio, l'ho già detto, quindi sotto fatevi sentire, ci svegliamo così questa mattina nel buongiornissimo. Yes!

0: 6:12 del mattino, solo qua su R101 sta già succedendo di tutto grazie ai più svegli d'Italia, al quale va sempre il nostro mega applauso per esserci, per partecipare. Perché alle 6, cioè, impostare un torneo come questo è complicato, ma io, conoscendovi, so che saprete stupire sempre, sempre, sempre, anche con le vostre voci. Che cosa? È iniziato il torneo anche questa settimana, Festival Barissimo, questo crossover tra le canzoni del 1996 contro quelle del 2026, tormentoni estivi. Oggi abbiamo di fronte un grandissimo, incredibile Eros, dai, dai. La molletta sul nano, però
1: unica cosa.
0: Oh, adesso pure gli acuti. Li chiedo da voi, li chiedo da voi. Dall'altra parte, 2026, risponde Tommy Paradise.

0: ballare quest'estate anche su R101 la sua Gitare Coca-Cola. Quale passerà il turno? Quale mi vincerà? Come va? Come va la sfida? Come è iniziata? Prego, sentiamo.
1: Ciao Ricky, buongiorno. Non posso che non votare Più bella cosa di Eros Ramazzotti,
0: sì,
1: perché è stata la canzone, diciamo così, la colonna sonora del mio matrimonio, perché
0: classico.
1: Mi sono sposato nel 96. Quindi
0: allora, perfetto.
1: Voto Eros Ramazzotti. Ah, post-scriptum, rispetto
0: Dica.
1: A ieri.
0: Sì.
1: Tutti ma non l'Inter!
0: No, ma che c'entra?
1: Marco da Pistoia!
0: E allora, il sondaggio di ieri sulle squadre di calcio, sulla Serie A, chi no, non ci interessa, oggi completamente stiamone fuori e occupiamoci di questo torneo. Quindi primo punto Eros, punto singolo, perché comunque vabbè lui l'ha usata per il suo matrimonio, ci stava nel 96, proprio era attualissima tra l'altro, quindi perfetta come dedica, come canzone in sottofondo, però non me l'ha cantata, quindi il voto non vale doppio. Sentiamo, c'è qualcuno
2: più
0: che già si lancia,
2: più bella cosa non c'è.
0: Va bene, l'ha invertita, ma
2: quanto vuoi. Grazie di esistere.
0: Grazie a te,
2: ciao,
0: grazie a te.
2: Forse ho sbagliato le parole.
0: Ma chi se ne frega.
2: Eros, ciao.
0: Va bene, voto doppio, quindi già tre. Praticamente il conteggio è facile, ma siamo appena all'inizio. Siamo appena partiti, Eros contro Tommaso Paradiso. Vedremo chi la spunterà. 3-3-1, 80-90, 101, non ci credo. È partito. Ufficio musica non sapeva di questa sfida, secondo me. Però attenzione qua, influenziamo la giuria, non mi va bene, vabbè, metteremo Eros più avanti a questo punto.

0: proprio lui in gara, Tommaso Paradiso, con la sua agitare Coca-Cola, uno dei tanti tormentoni di questa estate, contro però il tormentone 1996. In gioco questa mattina nel torneo Festival Barissimo c'è Eros con Più bella cosa. È inutile dirvi che negli ultimi minuti stanno arrivando tanti Tommaso Paradiso, beh, cioè, un attimino influenzati dal passaggio integrale della sua canzone. Proseguiamo a sentirvi tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. Hit

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
5: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: R101 Meteo.
18: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: soleggiato quasi dappertutto con un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associata allo sviluppo di isolati rovesci o brevi temporali sia in Appennino che sulle Alpi, ma con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggero calo, ancora ben superiori alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Morrison, Nelly Furtado su R101, 6:27. Buongiornissimo, martedì 8 di settembre. Abbiamo una sfida tutta cantata questa mattina, perché i più svegli d'Italia se la cantano e se la suonano. È l'unico programma dove avviene questo già all'alba, il torneo intitolato Festival Barissimo. Questo duello tra il 1996, i suoi tormentoni, contro quelli attuali del 2026. Oggi, uno di fronte all'altro, abbiamo Eros da una parte. Bella cosa, di voi, c'è nessuno di voi, dall'altra rispondiamo qua dall'attualità, da oggi, l'abbiamo anche fatto suonare integralmente, Tommy Paradise. Qua non se ne va nessuno, anzi arrivano i più svegli d'Italia a giocare. Com'è la situazione? Eros è in vantaggio, ma Paradiso rimonta, dicono questo. Sentiamo.
1: Agitare allora. Coca-Cola, Eddie. E te ne vai.
0: C'è,
1: Tommaso
0: c'è.
1: Paradiso sempre, ciao. Orienta da Viatico.
0: E c'è stato anche un accenno di cantata, quindi voto vale doppio. Dai che si riequilibra la situazione, prego, avanti.
2: Più
0: vota,
2: bella
0: tutta.
2: Cosa non c'è.
0: Lo sapevo.
2: Più bella cosa di R101.
0: Bravissima,
2: Eros,
0: bravissima.
2: Sempre,
0: vale
2: numero
0: triplo.
2: Uno, Michela da Cremona.
0: Voto triplo per citazione alla radio. Bravi, tante donne, devo dire, tante donne. I maschietti stamattina dormono oppure non se la sentono di cantare? Vabbè, andiamo avanti, sentiamo.
3: Monica, come sei?
0: Ecco,
3: immensa quando vuoi.
0: Certo.
3: Grazie di esistere.
0: Perfetto.
3: Angelo da Zocco, poderoso avanzati.
0: Sì. Sai che era meglio solo donne a questo punto? No, perché questa è la risposta dei maschi. Avanti tutta, dai, forza.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica.
0: Grazie.
2: Come sei.
0: Prendo come un complimento.
2: Immensa quando vuoi, grazie di esistere.
0: Grazie a voi.
2: Dai, Eros,
0: buongiornissimo. Buongiornissimo a tutti quanti. Ero stato di nuovo prendendo un largo, da come possiamo sentire che... abbiamo intuito, insomma, da questo intervento i voti cantati valgono doppio. 331 80 90 101. Mo ci sarebbe anche da cantare Tiziano Ferro che si inserisce nel mezzo, capito? Questa sfida tra il 96, lui era piccino, però nel 96 no, ancora non cantava. Però lo ritroviamo qui con La differenza tra me e te.
4: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: È bellissimo effettivamente, caro Tiziano, scoprire quante voci ci sono là fuori già pronte a iniziare una giornata, un martedì qualunque magari, di inizio settembre, e cantarsela già alle 6 del mattino, anzi 6.33, nel torneo Festival Barissimo, dove di fronte c'è il Tormentone 96 e non solo, insomma il Tormentone è stato, ancora oggi lo è forse, quello di Eros, certo, contro Tommaso Paradiso di oggi. Dai, sotto coi voti, forza, forza, forza, presto che tardi.
2: Ricky, ma che gara è questa?
1: Come che gara?
2: Eros. Tutta la vita, beni dall'oltrepò.
1: Ah, tu intanto non mi hai cantato, quindi il voto vale solo uno per buon Ramazzotti, però c'è chi invece preferisce Paradiso, sentila, senti lei.
3: Allora mandami una foto se ti va.
1: Brava.
3: Una di quelle Ramando. Che mi spaccano, telefono. E allora te ne vai.
1: C'è.
3: Perché sei fatta così.
1: Così. Contro coro. Questa c'è anche. Va bene, va bene.
3: Coca-Cola, te ne vai.
1: Va proprio così.
3: Ciao.
1: Oh,
3: è difficile
1: ciao.
3: Da cantare Tommaso Paradiso, però.
1: Sì,
3: è
1: effettivamente.
3: Al buon Eros Ramazzotti. Quindi io do il voto a Tommaso Paradiso.
1: Brava, però, brava. Ce l'hai provato.
3: Giovane. Ciao, Flavia da Verbania. Saluto Manuel e la sua famiglia. Ciao, ciao.
1: Anche noi la salutiamo, tutta la famiglia. A colpa di chi non lo so, però hai fatto riferimento tu e hai portato il doppio voto anche a Paradiso, e quindi la situazione qua è come sarà. Alle 7 lo scopriremo nel verdetto finale. Continuate a votare, a cantare, fate un po' quello che vi pare. 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
1: È arrivata la banda.
0: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
13: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
12: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.

0: per accontentare un altro o un'altra di voi che richiede una canzone che faccia stare bene, benissimo. Il 331 80 101, vai, sentiamo chi c'è che desidera.
1: Forza, ragazzi, forza. Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene è Always di Jon Bon Jovi.

0: pezzone, che pezzone! E questo ha fatto star bene non solo chi l'ha richiesta, ma tutti i più svegli d'Italia. È anche facile da cantare. Always di Bon Jovi, anzi, da queste parti è Bon Jovissimo. Lo ribattezziamo così. Grazie, grazie, grazie. Alle 6.47 di questo martedì 8 settembre stiamo portando a termine un'altra super sfida del torneo Festival Barissimo, questo crossover tra i successi del 1996 contro 30 anni dopo, cioè oggi, l'attualità 2026, ovvero Eros da una parte oggi, era proprio di quell'anno là, 96, poi è rimasta nel tempo questa effettivamente, ci abbiamo messo contro Tommaso Paradiso, dai, dai, dai, dai, dai, dai. No, qua nessuno se ne va, non se ne va nessuno, anzi tutti se le cantano perché il voto cantato vale doppio e allora siamo quasi alle battute finali. Prego, avanti, avanti tutta.
1: Buongiorno Ricky. Allora, questa mattina la sfida sei stato proprio
0: terribile.
1: Vabbè. Di fronte ad una sfida come quella,
0: quale scegli?
1: Mazzotti. Sì. Più bella cosa vai, di vai. Te. Più data. Bella cosa non c'è.
0: Grazie,
1: grazie di esistere.
0: Ma si figuri.
1: Alessia da Bologna.
0: Alessia, grazie mille, perché poi col voto cantato va a prendere ancora il doppio voto a Eros. Proseguiamo con chi?
2: Ciao Ricky, Andrea da Cremona.
0: Ciao.
2: Beh, io direi e ci sei adesso.
0: No. No.
2: Tu.
0: No, no, no, no, non è questa la canzone.
2: Dare un senso ai giorni miei, ma Eros sì. Ha tutta la vita.
0: Ho capito, ma non a caso.
2: Di adesso, no, Eros, Eros.
0: Eros, Eros. Ho capito, questo però è un Ramazzotti sbagliato. Dopo il Negroni abbiamo inventato anche questo altro amaro, questa volta sbagliatissimo. Però, cosa fa? Possiamo prenderlo tutto? Questo là, ci vorrebbe un notaio. Cosa facciamo? Un punto solo? Va bene, un punto solo per Eros e non per la canzone cantata. Mi dispiace. Avanti, tutta.
3: Sotto
0: prossima.
3: Il sole, sotto al sole.
0: Sì, un altro qua.
3: Allora. Quasi, quasi mi penso e non ti
0: scusa.
3: Penso più. Fino da Reggio Emilia, Tommaso Paradiso.
0: Ma io ho capito, Gaetto, ma anche qua voto singolo, non è cantato giusto. Anche mi ha fatto un paradiso sbagliato pure lui. Ma avanti, o qualcuno che ha capito il gioco c'è però. Sì, dai, dai, quella canzone lì. Ce n'era un'altra, ma fallo stesso, cioè, ce ne sono talmente tante che non so, è già partito Elton John con Dua Lipa. Fallo partire, va, fallo partire. Va bene, va bene, va bene. 331 80 90 101, abbiamo ancora qualcuno da sentire, dai.

0: Dai, ci siamo, battute finali di questa sfida cantata tra il 1996 e il suo tormentone Più bella cosa di Eros, cantatissima da voi, soprattutto reparto femminile, donne all'ascolto che se la cantano. Dall'altra parte, dal 2026, abbiamo risposto con Tommaso Paradiso e la sua Coca-Cola, vabbè, agitare Coca-Cola, titolo esatto ovviamente, un po' meno cantato, però votato, come andrà a finire forse l'abbiamo già un po' capito, però sentiamo ancora qualcuno che
1: bella
0: vuole dire la sua
1: cosa, non c'è
0: anche gli uomini
1: più
0: giustamente,
1: bella cosa di te,
0: sì.
1: Unica come sei, immensa quando vuoi,
0: fatta modalità di stadio
1: e dallo stadio è tutto.
0: Ah, ecco, già giusto, perché la suonano anche prima della partita della Juve. Lui mi è juventino, lo so, l'ho scoperto, come del resto anche il buon Eros, che è ancora lì con Ama, vai, presentacelo. Hola.
2: In gran forma,
0: è informissimo.
2: Io farei un bel grazie di esistere in coro.
0: In coro,
2: a Eros,
0: certo.
2: 1, 2, 3. Anche a voi. Ciao.
0: Tra poco, verdetto finale. Dai, via.

0: mai più. Stasera non ho programmi, non so cosa farò. So che devo lanciare ora il verdetto finale, quello sì. Come ogni conclusione del buongiornissimo su R101 dalle 5 alle 7 con i più svegli d'Italia. Super Canterini, questa mattina nel nostro torneo intitolato Festival Barissimo. Tra il 1996 c'era un grande Eros Ramazzotti, La sua più bella cosa. Dall'altra parte Tommaso Paradiso, da questa estate 2026, con la sua Gitare Coca-Cola. Quale delle due avrà vinto? Chi passa il turno, 96 o 2026? Quanto pathos quando ha vinto Eros a mani bassissime. Prego, cantatemela ancora una, vai. Uomini, uomini da una parte e donne dall'altra. Vai con la donna.
1: Cosa non c'è?
0: Sussurrante lei.
1: Più bella cosa di te, unico come sei.
0: A me, dici me.
1: Dice
0: a me o dice a Eros?
1: Grazie di esistere.
0: Non si saprà mai.
1: Grazie Ricky, buongiorno.
0: Grazie. Grazie a voi, grazie di esistere e di proseguire le mattinate in compagnia della banda di R101. Quindi vi aspetto fino alle 9 con loro, oppure domani alle 5 solo per i più svegli d'Italia. Grazie. R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia riprende gli attacchi su Kiev, colpiti diversi edifici, ci sono incendi in molte aree, almeno 2 morti e 7 feriti. Il bilancio, raid ucraini anche sulla città russa di Saratov. I due inviati americani Witkoff e Kushner sono tornati da Trump per un resoconto dei colloqui. Ci sono progressi, hanno detto, per negoziati a tre. Dopo la vittoria dell'ultradestra tedesca alle elezioni regionali in Sassonia, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta, ma prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea. Arrendersi, ha affermato, non è un'opzione. Intanto il leader dell'AfD, Sigmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo. Secondo i primi risultati dell'esame autoptico eseguito ieri, Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella, morto poi suicida. Nuovo appello della padre, non fate come lei, denunciate. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della 45enne. Prima notte in ospedale per Emma Bonino, la storica leader radicale, è stata portata ieri a Santo Spirito di Roma per problemi respiratori. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. L'ultimo ricovero nel 2025. Lo sciopero del trasporto ferroviario è in corso dalle 21 di ieri sera. L'agitazione per chiedere migliori condizioni di lavoro, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, terminerà alla stessa ora di oggi, garantiti i servizi essenziali. Calcio nei posticipi della terza giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta 2-1 in casa dell'Udinese e si porta in testa la classifica assieme a Inter e Roma. Successo del Cagliari con il Lecce per 1-0. Questa sera invece è la prima giornata della Champions League con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Monza e Sesto San Giovanni, viale Zara in direzione di Torino; sulla A31 rallentamenti per un incidente tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione di Rovigo; sulla 15 Parma-La Spezia per cantieri, rallentamenti tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma; lungo la 14 Bologna-Ancona viene segnalato un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro km in direzione di Ancona. Sulla 1 Firenze-Roma, code per un incidente risolto tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Per traffico intenso lungo il tratto urbano della A24, code tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine sulla A19 Palermo-Catania segnalati lavori di manutenzione allo svincolo Catena Nuova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Anche in questo martedì ci siamo, ragazzi. Nel 39 di agosto alle 7.03 inizia la banda di R101 con Chiara Tortorella, Paolo Diniz.
1: Ciao amici, ciao. 39 di agosto vuol dire che l'estate proprio non la vuol mettere via.
0: Ancora mi sa di no. La leggenda Paolo Dini, si leggenda, può sì. dire.
1: Grazie.
0: Dopo il compleanno ieri e grandi aneddoti
2: del santo bevitore, no?
1: C'era
2: anche il film.
1: C'era quella del re pescatore, del santo bevitore, esatto. Del pianista sull'oceano.
0: E poi il grande sognatore, il nostro Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Se negli ultimi mesi avete avuto l'impressione di avere caldino,
1: sì.
2: Sono usciti i dati del CNR,
1: sì.
2: che certificano che non ce lo siamo sognati, ma che dal 1950 abbiamo attraversato l'estate più calda con persino 5 gradi in più, 5 gradi, più 5 gradi rispetto alla media, insomma, di questo.
1: A me fa più
2: 76ennio.
1: Fanno più paura le previsioni, il Niño, questo famoso anticiclone.
0: Il Super Niño quest'anno.
1: Il Super Niño, certo, che si mette anche il mantello con la S davanti.
0: Beh. Ancora più 4 gradi a dicembre, vediamo.
1: Più 7 sentivo dire, cioè ragazzi, chi se ne frega se aumenta il gas, tanto non lo usiamo quest'inverno.
2: Ma infatti, se poi volete anche i dati dei ghiacciai per tirarvi su, ora no, non subito, perché alle 9 me lo dite, mi dici, l'Adamello negli ultimi 3 anni, quanto R tra
1: facciamo io? Così,
0: non era solo buone notizie alla banda di R101?
2: Dobbiamo, morta.
1: Dobbiamo morta. Essere ottimisti, ne parliamo dopo la terza guerra mondiale.
0: Pensate che caldo fa a casa di Leonardo Fiori. Fiaschi, lì mandiamo tutti i giorni tutti i nostri ospiti. Buongiorno.
3: Yes.
4: Addirittura presidente Trump.
0: Seri?
4: È lui.
2: Sì.
0: Cosa dici? Cosa
3: blatera? Capisco che cosa ci sia di strano nell'aumento delle temperature. È una cosa normale.
4: È rimasto l'unico
2: presidente della più grande impotenza mondiale.
3: Sì. Yes.
0: Yes.
1: Ma dica almeno quando stamattina ho chiamato Estelle, mia figlia, mi fa: ma guarda papà che nottetempo Trump mi ha rinominato Carlo. Nel senso, dillo quando fai le cose, Donald, che dai i nomi come vuoi a tutti.
2: Ah, va bene, gli è presa di ribattezzare tutto ultimamente, vabbè, li è presa così. Oh, ma abbiamo anche, non siamo soli nella nostra mare di lacrime, perché Dabra ci mette ampiamente il suo tutte le mattine dalle 5, questo gli va dato atto. Riccardo Russo,
4: grazie, buongiornissimo. Qua ho già riscaldato l'ambiente con i più canterini d'Italia, oltre che essere i più svegli, se la son cantata alle 6 del mattino. Non so quali altri programmi ci siano nel mondo
0: solo
4: che riescono
0: qui
4: a far cantare
0: martedì
4: gente.
0: Di rientro c'è ancora gente che ha voglia di divertirsi un po'. Allora continuate a rimanere con noi su R101. Se avete voglia di cantare, c'è la canzone che ti fa stare bene. Ve la mettete direttamente voi in radio da noi al 331 80 90 101.
3: In mezzo a quando vuoi.
4: Ecco, senti,
3: grazie,
4: senti.
3: Desistere.
4: I rimasugli del buongiornissimo.
0: Proprio Eros Ramazzotti, oserei dire.
4: Sì,
0: buongiorno Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno Matteo Torre in produzione. Oh, ma Filippo Biscilli è ancora sveglio, perché ieri
3: sì, ragazzi,
0: c'era Temptation Island e poi.
3: Eh sì, ogni settimana cambia.
0: Sequel.
3: La prossima settimana ci sarà Temptation Island e poi.
0: Bello.
3: Poi, come sono contento.
1: Racconta,
3: il cuore me lo sento.
1: Quali sono state gli scoop, quali novità?
3: Beh,
1: quali
3: sarà anche la grande love story tra Paolo Dini e, come ricordate, Sabrina Bamba, e sono i personaggi principali.
0: Non spoilerare, spoileriamo perché
3: niente.
0: Ieri sono bastate le svolte inaspettate, i plot twist che ci sono stati nelle storie e nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi protagonisti.
2: Adesso però mi devi spiegare cos'è un plot twist.
1: È un plot, è un suono come da fumetto di quando Gamma di Legno va in bagno.
2: Ah, ok.
1: Senti, plot.
2: Tipo quando ingoi un dente.
4: Non lo so. Dai,
0: quando in una serie TV sembra già scritto il destino dei protagonisti, dici andrà a finire così, e invece
2: è colpo di scena.
0: Lo sceneggiatore della vita, in questo caso per i ragazzi,
2: okay. Va bene.
0: Ha scritto un finale diverso, sicuramente è successo anche ai nostri amici.
2: Basta che abbia scritto un finale, guarda, mi contenterei. La mia figliola ieri mi ha detto: stasera vediamo, ma non era finito l'altro giorno, ma è ricominciato.
0: E poi basta, a un certo punto.
2: Esatto.
0: Ma sentiamo i nostri amici, qual è stata la svolta inaspettata della vostra vita? cioè quando ormai era tutto scritto,
1: sì,
0: le cose dovevano andare come avevate organizzato, come pensavate, e invece è cambiato tutto.
1: Quella svolta che vi è rimasta, come quella volta che avete fatto 50 km in autostrada contromano, quella svolta che non era prevista e l'avete presa.
4: No, no.
0: Famiglia di tutti i medici e voi fate i DJ perché a un certo punto avete deciso di cambiare strada. Ecco, certo, la storia perfetta. 331 80 90 101. Ripartiamo con la nostra musica. Dai, e buon martedì.

0: Empire State of Mind, anche Jay-Z e Alicia Keys su R101 alle 7:12. Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina. Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai, se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. Così, 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Il tuo compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Chiara infame. Prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso. Certo. No, a me non mi ha regalato due transene da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling. Ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito così hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna che le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island. E poi e nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi so dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate
3: vada.
0: Finta perché in realtà
3: onestamente no.
0: E allora Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno per esempio c'è una nuova regola. I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco,
1: quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal corpo. A un certo punto,
1: fermati.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte tipo ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Sì.
0: Cosa? E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda. Ciao, diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare da fare un colloquio
2: È la svolta, non la sapremo mai.
1: No, e allora?
2: Quindi, si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono in fibrillazione, no? Con Filippo Bisciglia dei ragazzi.
2: È vero.
0: Già che sei in fibrillazione ti faccio cantare uno dei pezzoni dell'estate, quello dei The Bausa con Magnetic. E poi torniamo qui alla banda di R101 con la vostra svolta inaspettata. Aspettiamo le vostre voci.

0: Lunatic, The Bausa su R101. Loro tra l'altro nascono come gruppo che scrive canzoni per i Rasbusses. Sapete cosa sono?
1: I
0: in Norvegia
1: Rasbusses.
0: Sono degli autobus dove i ragazzi che si diplomano ogni anno passano un mese, subito all'inizio delle vacanze,
2: a obliterare il biglietto che non hanno mai obliterato durante la scuola dell'obbligo.
0: A far festa
2: Ganso.
0: A far festa per un mese su un autobus. Ma si fanno fare anche il logo. Ognuno di loro c'ha il logo, ragazzi, fatto da un artista, e una canzone scritta ad hoc per l'annata e per i coscritti di quell'anno.
2: Magari non guidano neanche.
0: No,
2: quindi,
0: no, l'autobus è fermo, si balla, si canta, si sta sull'autobus un mese.
2: Però bevono così tanto che gli sembra che vada.
3: Anche mia figlia, quando va a scuola, molto spesso si ferma l'autobus per un'ora.
0: Poi dopo il diploma cambiano le cose, ci sono dei cambiamenti importanti anche nella vostra vita. Sentiamo.
4: Appena finita l'università, dovevo andare a fare un colloquio e mi avevano presa come segretaria personale del braccio destro di Agnelli. E io invece avevo bisogno di cambiare aria e ho deciso di andare a insegnare nuoto in montagna. È stata la svolta, perché ho conosciuto mio marito e da lì non mi sono più mossa. Ciao, bacione Monica.
0: Hai capito? Sliding door.
2: Hai capito?
3: Manuel Agnelli, giusto? Quello di X Factor.
0: Potrebbe essere.
2: Non lo so.
3: No?
0: Al prossimo messaggio, visto che lo stiamo sentendo a rate, magari ce lo racconta. 331 80 90 101. Qual è stata la svolta inaspettata della vostra

0: aspettando? Il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 22 giorni al Chewing Gum Day del 30 di settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni.
2: Ma sapete che stiamo scoprendo un sacco di curiosità?
3: Sì, perché masticare chewing gum porta benefici che non si limitano all'igiene orale. Ad esempio, lo sapevate che aiuta a mantenere alta l'attenzione e le performance cognitive durante lo studio?
2: Secondo alcune ricerche può aiutare a raggiungere voti più alti in matematica ed essere più produttivi durante la giornata di lavoro. Fateci sapere!
4: Per altre curiosità seguite su Instagram il profilo The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è a Napoli, in Piazza Dante, il 12 e 13 settembre.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
15: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
20: Oh mio Dio!
19: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
20: Prendi me, scegli me.
19: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
20: Ama me.
19: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
0: R101 Meteo.
12: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: soleggiato quasi dappertutto, con un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associata allo sviluppo di isolati rovesci o brevi temporali sia in Appennino che sulle Alpi, ma con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggero calo, ancora ben superiori alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mambo Number 5 di Lou Bega su R101 alle 7:30 minuti. E sono esistite quasi tutte le donne di questa canzone.
1: Attenzione.
0: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport. Vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
0: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
1: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
0: 2-1.
2: Per chi?
0: Fiorentina.
2: Porca miseria,
1: contrario,
2: no, era il Torino.
0: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
0: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
0: Beh,
2: se...
0: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
0: 3
3: martedì.
0: 3-2. 3-2.
2: Era già
1: perché?
2: Martedì oggi. Perché questo?
3: Perché
2: questo?
0: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
0: Lautaro.
2: L'Inter.
0: Segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo
0: è
2: di
0: vero.
2: Gara, invece sono stati ribaltati al
3: sì, ma Chiara, anche te no. Che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
0: Dimmi Leo.
1: Potenza Monopoli?
0: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
1: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto.
1: Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
0: Ma io giocavo con la botte.
2: Sempre
0: 2.
1: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
1: allora,
2: Chiara,
1: capita allora.
2: Grazie.
0: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
0: Sì.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
4: Davvero?
3: E sono già nervoso.
0: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
0: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che paese natale,
1: ma lo so io,
3: nel lavoro,
4: lo so io, era ricco.
3: No,
0: da
4: Recco a Genova,
3: ha uno sputo da Genova.
4: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie
4: esatto.
3: Umane mi interessano. Vabbè, comunque. Chi è?
0: Cesare Cremonini, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 8090 101.
6: Buon viaggio.

0: conto delle figurine. Cello. Manca. Non cello. Cello.
1: Buongiorno Cesare Cremonini alla banda di R101. Beh, buon viaggio, non finisce mai il tuo viaggio nella storia della musica, dai, c'è da dire, si è chiuso un grandissimo tour e se ne sta per aprire un altro a novembre, Amateur. Che seguirà il nuovo album di inediti Amateur. Dall'amateur all'amateur.
2: Prima tappa amateur.
0: Amateur.
1: Buongiorno Cesare, alla banda di R101. Svolta inaspettata nei suoi concerti, ha detto che non ama troppo i concerti in cui la gente canta e quindi toglierà.
3: Perché cosa fa di solito la gente nei concerti?
1: Balla. Infatti, toglierà delle grandi hit dalla sua scaletta per evitare che la gente canti troppo le sue canzoni.
4: Sì, bella idea, lui. Bravo. Vero. Volevo prendere i biglietti.
2: Tu fai il repertorio di Big Mama.
4: Ma scusa, ma quando l'ha detta sta cosa?
1: L'ultima intervista che ha fatto.
5: Credo che si debba preoccupare dei concerti dove la gente possa vedere.
0: Io sono stufo. Farò tutti inediti. Sono stufo di vedere la gente che canta le mie canzoni.
1: Sentiremo, allora ti ascolteremo in rispettoso silenzio. Svolte inaspettate anche nella vostra vita. Ce le state raccontando al 331 80 90 101.
6: Banda, buongiorno. Ciao. Io dopo 7 anni di relazione avevo deciso di, così per gioco, per scherzo, di iscrivermi a una famosissima app di incontri. Scherzone. Cosa che ripudiavo, cosa che trovavo inutile e quasi stupido, e nulla, stiamo insieme da ormai 3 anni e siamo prossimi alla convivenza.
1: Ok, alla conclusione dei 7 anni si è iscritta ed è cominciata un'altra storia importante.
2: Altra svolta?
7: Buongiornissimo banda.
1: Ciao.
7: Allora, io ho conosciuto mio marito alla bellezza di 32 anni fa, e quando la prima volta che l'ho visto

0: Gesù che sono David Guetta, tira sulle mani, per anni.
1: Ma non vivo così bene.
0: Capito?
2: Di dov'è, cioè, David Guetta?
3: È di Genova.
0: Ah, di Genova.
2: È di Pegli. No, ma parla così veramente. David Guetta, poi tra l'altro, per fare la rima. David Guetta, sì, in effetti, ascoltandolo bene. Però nei DJ set, negli show,
4: sì,
2: se lo ascoltate bene, ha questa venatura gabibesca.
3: Ah, veramente?
2: E allora sì. Leonardo Fiaschi ora ci farà per tutto l'imbecille.
5: Invece no,
1: no. Proprio così.
5: Oh, alla voce del gabibbo,
3: sì, certo. Sì. Invece Bob Sinclair di Moreno Morello.
0: Allora eccoci qua con un'altra canzone.
1: Quindi con Sulle mani Besughi cominciano, esatto, le serate di David Guetta.
2: Ti spacco la faccia.
0: Spacco la faccia.
1: Ve lo raccontiamo solo noi alla banda di

0: quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo.
1: Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post consumo, che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
3: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
4: La dolce vita
5: 500.
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit

0: vuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Buon martedì dalla banda di R101. Anche oggi, come ogni giorno, come ogni ora, potete scegliere una canzone da mettere in diretta con noi.
1: E allora, se avete qualcosa che vi passa per la mente, qualcosa che da tanto tempo non riuscite ad ascoltare altrove, chiedetelo al 331 80 90 101. Militello sarà ben felice di dirvi no.
2: Dipende.
0: Sentiamo. Oggi si parla di cambiamenti, diciamo che c'è una stagione che in particolar modo ci porta... Sì.
2: Quale?
0: Di...
2: Quale stagione?
0: La primavera, ragazzi.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Va bene, sentiamo la nostra amica allora.
3: La canzone che mi fa stare bene è Maledetta Primavera di Loretta Goggi.
0: Dai, quando gira tutto è proprio il giusto momento. La primavera su R101.

0: Dai, io sono animatore, forza a tutti quanti in villaggio.
1: Che bella,
0: forza.
1: Loretta Goggi con Maledetta Primavera.
0: Insieme. Maledetta.
1: Quando te...
2: Ma cantala almeno.
0: Quando te prende, quando te prende, te prende.
1: Beh, avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: Maledetta Primavera, e parte tutta la piazza, la canta.
2: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
1: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
3: Finita la canzone, gli ha detto: sì, però adesso andate via. Perché
2: sì, anche perché aveva un secchio solo, non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
1: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi e Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
0: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi. Vai, l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
2: Bene.
0: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba, un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
1: Quale?
0: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
4: Stavo pensando anch'io.
2: Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
0: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
0: Paolo ci prova con la single Michelona, amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
4: Dai!
2: A parte il nome è un po'.
3: Michelona.
2: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
0: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
0: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò, lotterrò e lotterrò.
1: Wow! Sì, una poetessa.
0: Mamma mia. E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: C'è niente di più facile.
0: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
2: Ma dai,
4: che vita strana.
0: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
1: Questa... sciolto, Cristiano.
3: È stato colpo di fulmine.
0: Questa è Temptation Island. E bellissimo. poi.
1: Grazie Filippo. Aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
0: Lunedì prossimo? No, ma vabbè, l'ultima per modo di dire. Poi usciremo con un'altra. Ci inventeremo qualcosa durante il mese.
1: Poi andrai a teatro in realtà. Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
0: Sì, vado a vedere gli altri però.
1: Poi procediamo con la musica di R101 e tra poco la sfida più sentita d'Italia delle 8. State con noi.

0: Lovers, On My Soul su R101 alle 7:58. In questo che è un momento che è un po' l'anima della banda di R101.
1: L'anima di chi te stra.
0: Sì. Il Tortorella Challenge, ragazzi.
1: Esatto, la sfida, la battuta più brutta del giorno con Chiara che butta lì il prodotto delle sue meningi. Vabbè, ed è quello che passa il convento. Con voi che arrivate a definire anche questa cosa simpatica.
0: Lo
1: simpatica
0: è.
1: Facendo anche dei paralleli e dei paragoni. Sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge, sì? È simpatico. Come tua suocera che ti guarda le caviglie e ti dice: ma sono gonfie per il caldo? No. Ah, allora è solo grassa.
1: Mamma
3: però,
1: mia.
3: Sì. Delicatissima.
0: Beh dai, una suocera sincera alla fine è una suocera simpatica, no?
1: Ho capito, guarda, ma che si guardasse le sue di caviglie la suocera.
4: Primo, secondo, se dovessimo essere sinceri noi su questo quarto d'ora,
1: ma appunto,
4: altro che suocera.
1: Comunque, la battuta è brutta ed è dichiaratamente tale. Anche voi sapete che dovete farne una che è ancora peggio. Quindi sentiamo e poi agite di conseguenza.
0: Ragazzi, ci siamo. Ci saranno le elezioni anche tra i pesci, finalmente.
3: Ah, va?
0: Avete letto la lista elettorale?
1: Bravissima.
0: Ed è solo l'inizio. 331 80 90 101. La peggiore mai sentita in vita vostra. Ecco, è perfetta per il Tortorella Challenge.
1: Roba da farsi male alla paranza, come si suol dire, per stare in tema. 331 80 90 101. Prima la redazione e poi il Tortorella Challenge.

0: Potere 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente Putin e a Kiev con l'omologo Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche il territorio russo sotto attacco, nel mirino Saratov ci sono vittime. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti, ultima tappa dell'escalation commerciale tra i due paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. La salma di Lorena Isceri, uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, presto sarà restituita alla famiglia per essere trasportata a Squinzano, nel Leccese, paese d'origine della donna, dove saranno celebrati i funerali. L'autopsia ha rivelato che era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 nel territorio fiorentino. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sulla paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Dardari, eliminato in 3 set da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Sulla A14 verso Taranto, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Sulla A4 verso Trieste, 4 km di coda per incidente tra Cormano e l'immissione sulla tangenziale nord. Sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A11 e Firenze in Pruneta. Sulla A2 verso Salerno, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Altiglia Grimaldi e Rogliano. Sulla statale 158 della Valle del Volturno, corsia chiusa per lavori all'incrocio Pizzone. Prudenza e buon viaggio.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 301 solo intorno alle 8 c'è cioè il Tortorella Challenge. Qua ci stiamo sfidando alla battuta più brutta del giorno.
1: Fa sempre una gran fatica e dobbiamo applaudirla per questo, per la sua tenacia, Chiara Tortorella, nel cercare di essere...
0: È difficile, mica
1: è facile. Brutte, ma scherzi, ormai è veramente una gran competizione, sì, il Tortorella sì. Challenge.
2: Se la canta, se la suona.
0: Se la cantano i nostri amici.
1: Dai,
0: è tornata, sì, la canzone che ti fa stare bene della prima ora di Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
1: Ah!
0: Eccola qui, in versione challenge.
3: Che fretta c'era di chiamare il Tortorella.
0: Sì.
3: Non c'è mai fretta, spegnete la radio dalle 8 alle 8 e un quarto.
4: Fa anche rima, eh?
1: Sì, canta un po' come Elio le storie tese, ci può stare una frase
4: in quattro
1: battute.
0: Allora, licenze poetiche.
1: Ah sì, si chiamano così, come quelle che ti dai tu di licenze comiche, evidentemente. Sì. La battuta brutta è questa.
0: Sapete già chi votare alle prossime elezioni dei pesci?
1: No, elezione dei pesci.
0: Leggete la lista elettorale, poi
4: Bene. Capite.
1: Vabbè. Ma
5: così qua, allora...
1: La democrazia non era detta la balena bianca una volta?
2: Democrazia cristiana, pesci, certo. Sì. Caro chef, buongiorno maestro Cannavacciuolo.
5: Buongiorno a te. Allora, l'avete preparato il pesce? Preparatelo così.
0: Quando arriva da mangiare.
5: Non è da mangiare?
0: In teoria no.
5: Ah, ci dovete fare solo le battute?
0: Esatto.
5: Faccio
0: e ne
5: la
0: arriveranno
5: battuta.
0: Tante.
5: Quindi il pesce è abbattuto.
4: Bello. Io me ne vado, ma tonno subito.
1: Mamma mia.
0: Wow. Già che è passato di qua il nostro Cannavacciuolo, potremmo tenerlo come giudice di gara. Quindi avete ancora qualche minuto di tempo per mandare le vostre e poi essere giudicati. Per scoprire se potete vincere oggi il Tortorella Challenge.
1: 331 80 90 101.
6: Notte come tutte le altre notti. È una notte con qualcuno.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: 0909 su R101.
1: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
2: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no. Questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
0: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non ci dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Calacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Facete.
4: Vabbè, ma lui deve cucinare.
5: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
5: Era prima dei denti ingoiati.
6: Prima.
5: Va bene.
4: Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
1: Sì.
5: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che abbiamo.
4: 3x2.
5: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
5: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi, alle elezioni dei pesci?
5: In Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
5: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
7: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
6: Exit Colp,
2: bravo,
6: mi piace.
5: Bravo, abbiamo iniziato veramente sì, col
6: è chiusa, finita, ha vinto lui, no?
5: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
8: E ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
3: Un'orata!
5: Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
9: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branca. Fabio Verona.
1: Giustamente. Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
3: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
5: Sì.
1: Quarto sfidante.
10: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Spesso.
10: Frank da Asti.
3: Spesso e sovente.
5: Sì.
3: Però mi piace perché mi
1: cosa ti piace?
5: Scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
5: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
5: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
5: Ah, le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
11: Siamo Vittoria
12: e la sua mamma.
11: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: "Mela, spostati e ti sparo".
12: Va bene, mi sposto.
11: Poi va dalla pera e gli dice: "Pera, spostati o ti sparo".
6: Sì.
12: Va bene, mi sposto.
11: Poi va dal fico e gli dice: "Fico, spostati o ti sparo".
12: No, io non mi sposto.
11: Ho detto spostati o ti sparo.
12: No, io non mi sposto.
11: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
12: Ciao.
3: Vittoria, Vittoria,
5: dammi una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
5: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
6: Comunque, serve un avvocato difensore.
3: Allora, sentiamo che
2: allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto a usare. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
5: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
6: No.
2: E allora seguita la benedetta parola.
6: No.
1: Va bene.
2: E the winner is.
1: Grande.
2: Venne riso.
10: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
3: Aiuto.
10: Frank da Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
5: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
5: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
5: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: The Fate of Ophelia su R101, anche Taylor Swift alle 8 e 18 minuti, buon martedì 8 settembre, day after il compleanno di Paolo Dini.
1: Ah, e allora ieri si è brindato, c'ho la pancia un po' gonfietta, ma chissà se ricorrere a questa cosa, se ne è parlato tanto negli scorsi mesi, un argomento che si è dibattuto a tutti i livelli, quello di questi famosi e sembra indispensabili farmaci che, senza fare nomi, aiutano a controllare il diabete. Uh-huh. Cosa si è scoperto poi? Una cosa che ha fatto la fortuna degli azionisti di queste farmaceutiche, il fatto che aiutano anche a dimagrire, e da lì molta gente a farne ricorso.
0: In realtà è un effetto collaterale,
1: esatto, è un
0: di
1: effetto
0: questo
1: collaterale,
0: per questo ve lo diciamo.
1: Il dimagrimento, no?
0: Sì.
1: Quindi molti hanno visto in questo la possibilità di non far fatica e di perdere chili, d'accordo? Soprattutto in un occidente dove il sovrappeso è all'ordine del giorno. Cosa
0: ma
1: accade?
0: Non è l'effetto dello sport o di una dieta, è l'effetto collaterale,
1: esatto,
0: di un farmaco,
1: esatto.
0: È molto pericoloso.
1: C'è gente che spende davvero grandi soldi perché hanno un costo per lo Stato, nel
0: pure
1: caso si trattasse di curare un diabetico effettivo, e per il privato nel momento in cui ne fa uso soltanto per dimagrire.
0: Uh-huh.
1: Ora, l'effetto collaterale dell'effetto collaterale va ad aggiungersi in queste ore, ed è una cosa che vi chiediamo di andare a vedere sui giornali, perché magari noi la diamo in maniera molto approssimata, ma dicono sostanzialmente questo: devi decidere se perdere la panza o i capelli.
0: Ecco.
2: E tu hai scelto i denti.
0: Quella è tutta un'altra storia, grazie al cielo.
2: Storia.
1: Sembra che ormai dopo studi si pensava, andiamo a vedere un pochino cosa succede con l'utilizzo sistematico e la somministrazione di questi. Pare che ci sia una importante correlazione con la perdita dei capelli, che viene a quel punto accentuata nei soggetti già predisposti.
0: Dovevano leggerlo tutto il bugiardino, non
1: sì,
0: fermarsi al primo moretto.
2: Esatto. È mai una gioia.
1: Mai una gioia.
0: Beh, a parte quando c'è una bella svolta inaspettata e inattesa nella propria vita, quella che ci state raccontando al 331 80 90 101. Raccontateci di quel bel cambiamento.
1: Certo, Cristiano, ti è caduta la parrucca, posso...

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: 2,99€ negli ipermercati market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Ma che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
2: Ah, quale?
3: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
2: Corro subito nelle profumerie Naima!
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 alle 8:28, quando ormai i fratelli Gallagher sono tornati ad essere dei compagnoni. Li abbiamo visti al Festival di Venezia per la presentazione di Oasis Don't Look Back in Anger, il documentario sulla loro storia. E addirittura Noel ha descritto Liam come delizioso, è piacevole mio fratello, e non avrei mai pensato di usare queste parole per lui.
1: Si sono ammazzati fino all'altro ieri.
0: Veramente, cioè l'ultima apparizione insieme nel 2009, al di là del tour che hanno fatto, l'ultima apparizione fuori da un concerto.
2: Infatti, 16 anni che non lo vede, è delizioso per quello.
0: Quindi anch'io uscirà, lo direi, di a voi. Breve.
1: Quindi una svolta che è ormai annunciata da tempo, però
2: per lanciare il docufilm basta, hanno lanciato gli album per 20 anni tirandosi la roba cazzo tanto,
1: hanno lanciato di tutto
2: hanno lanciato di tutto, invece per lanciare il documentario da una svolta anche
0: e i nuovi concerti, il nuovo tour che potrebbe toccare l'Italia il 24 e 25 luglio 2027,
2: si chiama Love and Peace Gallagher Tour
0: live 27, sì, visto la traduzione che quello del 25 si chiama Live 25.
1: Ti voglio bene come ad un fratello, caro Abele.
3: Ma sapete come si fanno chiamare adesso?
1: Sì. No.
3: Me contro te.
4: No! No! Sì. Anche loro.
0: Svolte inaspettate della vita, come quella dei fratelli Gallagher, sono successe anche a voi, ce le state raccontando al 331 80 90 101.
5: Allora, ciao banda, io sono stato bocciato 2 volte allo scientifico per poi scegliere l'istituto tecnico per geometri e da lì ho iniziato a fare il geometra. Mi è piaciuto, adesso ho un'impresa edile con diversi parecchi operai e quindi adesso va bene. Speruma. Ciao Romolo da Torino.
0: Ciao Romolo.
2: Beh, spesso no, c'è questa difficoltà anche di intercettare il corso di studi più adatto per te ad un'età dove non sempre hai le idee chiare. Il nostro piccone è la conferma.
1: Anche il titolo del file è stato sintetico ed eloquente, perché diceva ha trovato la strada, fa il geometra, quindi le costruisce anche se vuole. Bravo, avanti.
6: Buongiorno banda, ex fumatore incallito, nulla facente dal punto di vista dello sport. Dopo 35 anni, a 50 anni, ho cominciato a smettere di fumare, andare a correre, fare sport e fare maratone. E wiwissima!
1: Sei da ammirare, conosco altra gente così e li invidio tanto perché ci riescono, questa determinazione che ti viene fuori avanti nel tempo. A te quando succederà, Cristiano?
2: Una sindrome che colpisce.
1: Che colpisce, sì. Se guarda il nostro pari De Ausili, ti ricordi il nostro pari De Ausili?
2: Certo, come no, lo
0: regista
2: ricordo.
0: Di R101.
2: Sì, me lo ricordo in versione bimbo minchia che sì.
4: No!
2: Si cibava solo di cibo spazzatura.
4: Non dire più bimbo a lui.
1: 8 km a nuoto, 40 in bicicletta, 30 di corsa, 2 settimane in hamburgeria.
0: E se ti vedono un pezzo di brioche ti infama.
2: Mi schifa. Soprattutto sta con Federica Salvia, quello è il vero spot da Terminator. Ecco.
0: Poi, infatti, l'abbiamo fatto fuori dalla banda di R101. Abbiamo il nostro Giuseppe Milano che invece tra bombette pugliesi e grandi zucchine a tavola non si fa mancare nulla.
2: No.
0: Ancora.
7: Buongiorno banda. Vai. La mia svolta è stata la svolta anche di mia figlia. Praticamente 3 anni fa lei ha deciso che voleva andare a vivere in America, quindi aveva 19 anni. In 3 mesi ha preso il diploma, la patente, un biglietto aereo, l'aereo, e adesso sono 3 anni che vive lì. Eccoci la svolta. E poi io sto in premenopausa, quindi piango per un non nulla. Potete immaginare il mio stato d'animo?
1: È la mamma che si commuove, giustamente.
2: Brava.
0: In the USA, la sua piccola bimba. E a voi qual è stata la svolta inaspettata della vostra vita? 331 80 90 101. Qui torna Giorgia.

0: Giorgia su R101 alle 8:35, confermata la conduzione di X Factor quest'anno, inizierà fra pochissimi giorni. Novità nella giuria, Irama, nuovo ingresso al tavolo dei giudici, dove ritroverà i giudici dell'anno scorso, Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.
1: Ma parlerà con l'autotune durante il programma?
2: Irama riuscirà a aprire la bocca?
0: No, Irama c'ha un vocione pazzesco.
1: Ma mai come quello di David Guetta. Cos'è questa musica? Dove stiamo andando?
0: Mai come Elle Benfi, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
3: Esatto. Questo Irama che non riesce a aprire la bocca quando...
4: Aridaglia, pure lei.
3: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti... le persone Prevo. Poi dicono quello là, quello là.
0: Però sono L. Benfi, chissà.
3: Sì, sono
0: oppure Rino B.
3: Vabbè, allora sono gli uni di quello dell'elettro. Quello è il mio, è la password da Rino B. Comunque io volevo dire una cosa. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Kallak.
0: Gli Oasis, sì, i fratelli Gallagher.
3: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei? Voglio dire a loro Gamer.
3: Che hanno copiato gli Oasis in Puglia.
0: Gli Oasis.
1: Sono costoro, scusi.
4: C'è un gruppo che si chiama
1: Oasis.
3: Oasis in Puglia. Frizzi e un altro. Tottentata, mi ricordo il nome. Non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
1: Ah, ok. Quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo. Capito?
3: Siete dei sopravvalutati.
4: Sopravvalutati agli Oasis.
1: Benfi, senta, ma perché io, per quale strano meccanismo mentale, quando sento pronunciare il cognome La Vitola, mi viene in mente lei?
3: Cioè, hai detto all'inizio?
1: La Vitola, o la Borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Secondo voi, che l'ha fatto?
5: O la Bomba o La Vitola.
3: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
1: Lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei, avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
1: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice Ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso che non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
3: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo. Specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
4: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
4: A chiudere così, incredibile!
0: Good times, che sono la scacciata lì questa cosa? R101.
1: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa il passaporto, dice lei.
5: Andava alla postale a denunciare il nostro L. Benfi.
3: Eh sì,

0: Siamo tornati sui campi di calcio dei mondiali 2026 con questa di Shakira, Burn a Boy, Die Die.
1: Ah, perché si sono giocati i mondiali 2026?
0: E mentre aspettiamo una svolta inaspettata anche per quanto riguarda la nazionale italiana,
1: sì,
0: si state raccontando le vostre al 331 80 90 101.
2: Ciao banda, sono Monica. La mia svolta inaspettata,
0: sì,
2: è stata quando ho accettato un invito a cena e io ero single e parlando con un mio collega ho detto sì, con la fortuna che mi ritrovo sarà l'ennesima cena che rimedio gratis. 16 anni dopo siamo ancora insieme, siamo sposati e abbiamo un figlio di 15.
3: Quanto è durata sta cena?
2: Saluto tutte e due perché so che mi stanno ascoltando.
1: Oh,
2: ciao amori miei.
1: Hai capito? 16 anni nostra. Di cene gratis adesso.
3: Porca miseria.
0: Dai, ha pagato lui, mi sa, alla fine di tutto ciò. Le vostre svolte inaspettate, 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce! D'ora in poi!

0: nascerà!
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: affianca nella nostra playlist. Una volta ogni ora siete voi a riempire il nostro spazio lasciato libero proprio per la canzone che vi fa stare bene. Attraverso il 331 80 90 101 ci potete proporre quella che volete.
1: Ma direi di più, la canzone che ti fa stare benone.
2: E in quanti abbiamo provato quel falsetto senza arrivarci mai?
0: Quale?
2: Questo, sentiamo un po'.
3: La canzone che ti farebbe tanto bene ascoltare è More Than a Woman dei Bee Gees.
0: Ehi là!
4: More Than a Woman!
0: E andiamo dritti nel 77 con i Bee Gees.

0: Questa voce nasale poi oggi i Bee Gees proprio non tornano. Però ve la sarete cantata tutta la colonna sonora di Saturday Night Fever.
1: Potete abbattere a fucilate il quarto Bee Gees che sentiamo in sottofondo.
0: Riccardo Russo.
1: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché
0: Come mai?
2: C'è stato il precedente a New York, giusto?
1: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare, appunto, non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi,
0: che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare
2: ho capito,
0: tennis,
2: ma se
0: succede?
2: Quello sta per battere e te ti metti a urlare facciamo la foto
3: così
2: facciamo la foto,
3: hai capito, alla Bee Gees,
1: alla Bee Gees, insomma. Tra l'altro l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto potete smettere di farvi le canne,
2: sì, anche
1: qualcuno gli ha detto no ma sai qui
2: è legale,
1: lo fanno spesso, lo fanno, sì, ma è molto forte,
2: e poi l'antidoping becca me, mica voi.
1: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
0: Siamo qui l'uomo degli striscioni,
1: sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia,
3: no,
2: ci facci
1: la grazia.
3: Facci lei.
1: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
2: Brave.
0: Grande ragazze.
1: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava, insomma, una
2: onore alla
1: carina,
2: società del Como, perché non è da tutti.
1: Parliamo
2: invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
0: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
0: no,
2: il regolamento.
0: Se no salgono su tutti i divani, allora, li mordicchia.
2: Esatto.
3: Infatti l'idea non era proprio brillantissima.
2: Anche perché poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha lo spazio,
0: se ci stanno tutti e tre,
2: e soprattutto come il colore, le nuance del colore del cane e quelle del divano.
1: Da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto, certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
0: loro. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo!
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì? La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che aveva detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola, bisogna del cane?
2: No.
4: Non
2: no,
4: hai
2: no.
4: fatto il cartonato?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
0: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
0: ho
2: Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
0: Ciao. Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
0: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
0: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie, qui alla banda di R101.

0: Benetto, sono DJ Rino, come state?
1: Buongiorno.
0: L'estate continua, ragazzi, vi state avvicinando alle nostre temperature di Africa, qua molto bello, eh?
2: Oh, come fa quando ti viene da starnutire? Devi guardare in alto per non starnutire, giusto?
1: Sì, però ben seduti. Anche perché se starnutisci guardando in alto ti arriva tutto addosso.
0: Vengo a fare vengo a passare quest'anno tutta la mia famiglia da Milano l'estate a novembre, da voi.
3: Siamo contenti, aspettiamo.
2: Come l'estate? No, stiamo andando verso l'autunno da queste
0: parti.
2: No,
0: c'è Nino, c'è Nino ora.
2: Ah, ok.
0: Aumento di temperatura tutto l'anno.
1: Ragazzi, quello che mi porta la spesa a casa.
4: È vero.
0: Sono io che ti faccio la spesa.
1: Ogni volta dico, ma come fa a imitare quello che mi porta?
4: Cioè, c'hai i vocalist che ti portano la spesa a casa.
2: Che pezzone, sì. Comunque, abbiamo vinto The Sun.
0: Mi lasciasse mai un euro di mancia. Vabbè.
1: A Leonardo Fiaschi non la lascio, a lui sì invece.
2: A chiudere la banda di Area 101, no? Quindi...
0: Dammi un euro, con la sigla. E we va.
2: Perché dobbiamo lasciare spazio a tutta la crew del Procediamo. Hanno ripreso ieri, quindi hanno ancora tutta l'energia dell'estate per le prossime 3 ore insieme, dalle 9 alle 12 con Fernando Proce. Noi vi diamo appuntamento domattina dalle 7 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
4: Vergognatevi.
2: Così. Cristiano Militello.
1: Ah, dello spot di Lollobrigida per promuovere il latte, dicevi. Beh, in effetti sì. Come ci siamo potuti ridurre?
4: Ma c'è lui
1: così.
4: Con un bambino, lui cosa fa? Spiega al bambino.
1: Andatevelo a vedere.
4: È il bambino che fa mai del mestiere questo.
1: Datela, digitate.
2: Sembra, abbiamo visto
1: spot
2: troppo
1: latte Lollobrigida.
5: Scusate, non era una puntata di intrighi e passioni.
2: No. Leonardo Fiaschi, la sua voce l'avete sentita solo in questo momento, ma rappresenta tutti i nostri ospiti con le sue corde vocali.
0: Cioè, non la faccio più adesso, la mia voce sentite adesso, basta,
2: Riccardo Russo, dalle 5 sentirete la sua voce solo per il Buongiornissimo ai più svegli d'Italia.
3: A domani, Cerea.
2: A domani, Cerea. Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. A domani, Matteo Torre in produzione. Buona giornata a tutti. Ciao.
4: Ciao. Ciao.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La Russia ha lanciato nella notte 166 droni e decine di missili contro l'Ucraina. Nel mirino anche la capitale Kiev, dove si contano due morti e almeno 10 feriti. Danni ingenti sulle infrastrutture civili. Gli ucraini attaccano la città russa di Saratov. Non ci sarebbero vittime, solo 10 feriti, fra cui 3 bambini. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni, è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Per l'attentato a Ranucci diedi mandato in bianco, ma non doveva fare male. E quanto ha detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola, in base a quanto hanno riferito i suoi difensori che hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. L'imprenditore è in carcere a Roma dal 10 agosto scorso. Il femminicidio di Lorena Isceri, ieri l'esame autoptico, la 45enne era ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della 1 nel Fiorentino dall'ex fidanzato Federico Vella. Mercoledì o giovedì saranno celebrati i funerali della donna, si terranno a Squinzano nella Leccese. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Traffico e Mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Napoli 3 km di coda per un veicolo in avaria fra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, proseguendo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo, sempre sulla A1 ma verso Milano 2 km di coda per incidente tra Caserta Nord e Capua. Sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per incidente all'incrocio Lecce raccordo per la statale 613 verso nord. Prudenza e buon viaggio.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.
4: R-G-O.

0: Ma quindi la canzone Cuscinetto c'è anche dopo la ripresa dell'estate?
1: Cos'è, canzone sdraio?
2: Ma procediamoci anche oggi o siete tornati in ferie?
3: Buongiornissimo, buongiorno, su, buongiorno. Procediamo.
4: Buongiorno, Fernando.

0: questa città con queste, questa temperatura, questo clima tropicale stamattina che ti appiccica. Non spogliarti in questa maniera. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, martedì, dopo l'euforia di riconciliazione, di ritrovo, di partenza,
1: si è sgonfiato tutto.
0: Martedì, buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno.
0: Ti
2: Fernando,
0: sbarbato?
2: Mi sono sbarbato.
0: E là, perché? Sembrava molto Ranucci con questa barbetta così.
2: Sì.
0: Cercano il sostituto di Ranucci.
2: Ma le hanno già trovati?
0: Ma no, ma con te uno dice di no, poi l'altro di sì. Vabbè, no, no, non è che... L'importante è che ci sia Temptation Island e poi...
1: E poi!
0: Mi fa una canzone su e poi... Intanto dia una botta ai nostri, dai, diamo una botta, dai!
3: Botta!
0: Allora, buongiorno da Milano, 30 gradi e un'atmosfera, un clima umido, proprio sembra Saigon, mancano le cavallette in giro, non ci facciamo mancare nulla. Cosa vogliamo fare in primis? Apriamo la borsa?
2: La borsa è sostanzialmente stabile, questa mattina ha aperto con un calo dello 0,04% e adesso perde lo 0,08%.
0: Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno Fernando, buongiorno a
0: Hai
1: tutti.
0: Hai voglia oggi?
1: Meno di ieri,
0: più di domani.
1: Certo,
0: salutiamo l'unico che lavora, di là, il nostro direttore d'orchestra,
1: Marcello Zolara.
0: La televisione canale 67 sempre più seguita, roba da matti, dai.
1: Ah, bene, Canepa, grazie.
0: C'è Gabriele stamattina, buongiorno. Allora Aldo, cosa che aria tira stamattina? Parlano di un'Europa in pericolo.
2: L'Europa è preoccupata da queste elezioni che si sono svolte in Sassonia, che è un land tedesco non troppo grande, paragonabile all'Abruzzo in Italia, ma molto importante perché ha visto registrare la vittoria di questo partito AfD, Alternative für Deutschland, che è l'estrema destra tedesca e che rischia di governare questo land, e
0: senza
2: sarebbe la
0: barba
2: prima
0: vai
2: volta.
0: Meglio. Vai meglio.
2: Sono più leggero.
0: Mamma mia, ieri
1: è ritornato se stesso.
0: Stamattina vai un missile. Porca miseria. Vabbè. Abbiamo un sacco di cose, la signora ha lavorato stanotte per un cos'è così.
4: Sia.
0: Vuoi lanciarne subito uno al volo?
4: Assolutamente
0: lo
4: sì,
0: facciamo?
4: Amici.
0: Ma dai, cosa ce ne frega? Dai, cos'è?
1: Ma scusa, quello di ieri è stato risolto?
0: Quello di ieri è congelato dalla Guardia

0: Cioè, noi veramente malati mentali. Passiamo da la FD al cos'è, cos'è. Cioè, capito? Vediamo sulla piccolina, però poi, capito, non andiamo lì a scavare, se no vi tediamo, capito? Invece cos'è, cos'è, capiamo un attimo se siamo in forma per affrontare sufficientemente bene questa scampolo della nostra unica e irripetibile esistenza.
1: Cos'è, cos'è?
0: AFD.
1: AFD 2026.
2: Beh, no, non dedichiamogli il cos'è, cos'è.
0: Che cazzo ce ne frega, dai.
1: Lo guardi e ti stupisci.
0: Capito? E non solo guardare questo. Lì.
3: Che è l'ideale poi per quello che è successo, esatto, in Sassonia. Lo guardi e ti stupisci.
0: Imparagonabile. 331 80 90 101. Verifica se sei in forma, perché pensi di aver messo il dopobarba, la cremina, di aver fatto lo skin care, di essere vestito bene, ma con la testa ci sei. Com'era?
1: Cos'è, cos'è?
2: L'ha appena detto.
0: E non me lo ricordo. Appunto.
1: 2026.
0: Sì, non fa tutto sto preambolo, dai.
1: Lo guardi e ti stupisci.
0: Forza.
2: Il mio conto in banca.
1: No, amore mio.
3: Riaddomitolamelo, il tramonto.
1: No.
0: Lo guardi.
4: Il procediamo.
0: No. Dai, seri, seri, dai, impegnatevi, lavorate un pochino. Sempre a
2: zuzzurellare. Prova tu.
0: Sempre a zuzzurellare. Io sto già conducendo.
4: Lo specchio.
1: Hai indovinato. Bravissimo.
2: E ti stupisci.
1: Meraviglioso.
0: Ti stupisci.
2: Stupisci.

0: la tieni, se la tieni inserisci, dai, dai.
1: È nata pupa, è nata pupa.
2: Ancora.
0: Sei rimasta flesciata da nata pupa.
3: E nata.
4: Ma buongiorno, buongiorno amici miei di 101.
0: Buongiorno.
4: Cosa farei senza di voi?
5: Benvenuto martedì. Canzoni, pennellate d'autore. Procediamo. Recetto 1, canale 67.
0: Tempo. Cosa ha detto? Cazzoni pennellate d'autore.
5: Cazzoni. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Che bello aver visto il concerto di Cristina D'Avena con la vostra sigla.
2: Wow, sì. Sì, la mette sempre, inizio e chiusura.
0: Noi non la suoniamo più la canzone. C'è la hit dell'estate, tanto lavoro, milioni di visualizzazioni e poi,
6: eh beh, quello che ha fatto, che doveva fare, ha fatto quella,
0: quella che doveva fare. Intanto voglio dirvi attenzione.
2: Perché?
0: È pronta già la hit natalizia.
2: Cosa
0: pensate? Guarda, si passi il tempo così, noi diamo l'idea di essere così, di bestemporare, di improvvisare, di non far nulla, ma dietro, proprio per dare quest'idea, c'è un'impalcatura.
1: Mica si scherza. Noi lavoriamo per il futuro.
0: Allora, lascia stare Marcello. Cose insomma un pochino pesantine. Abbiamo fatto riferimento insomma a questo acceso dibattito su segnali che arrivano di ultradestra, perché tanto rispetto per chi è di destra, che è di sinistra, che è di centro, ma poi insomma, gli estremismi non portano secondo me bene.
6: Il rispetto è dovuto alla popolazione, vabbè, che sì, vota e esprime la propria opinione,
0: certo,
6: ed è libera di farlo.
0: Lasciamo stare queste robe, se no questa poi capito gli viene il magone, sai, questa è sensibile, il signore di una certa età non è che puoi affrontare qualunque, devi cercare,
1: hai ragione,
0: capito? E quindi parliamo di cazzate.
1: Meglio.
0: Credo che la cazzata di cui si stia parlando molto è sta roba di Sfera e Basta, che è andato allo stadio di San Siro con 10 ragazze. Allora, c'è chi contesta sta roba, e cos'è, carne da macello che mi vai con 10 ragazze? Poi tutta una più figa dell'altra. Lui,
2: e beh, certo, capito? Che ci metteva i racchi.
0: Poi lui, chi c'entra?
2: Ha preso tutti, tutte modelle.
0: Guarda bella che sono tutti bravi ad andare con quelle belle, eh? Io trovo qualcosa di buono ovunque.
2: Bravo.
0: È vero. Cioè, chi ama veramente la, la donna trova...
2: Non ci sono donne brutte, solo uomini con poca fantasia.
0: Brava
1: Sabri.
0: Chi ti ha detto questo, Morelli?
2: No, è una citazione più alta.
0: Vabbè, mi avete fatto bruciare tutto il tempo. Allora riprendiamo questa di Sfera, perché qualcuno dice, vabbè, cosa si può...
6: Ma saranno state stipendiate queste ragazze, Non è che tutte muoiono dalla voglia di andare a San Siro.
0: Ma
6: con Sfera e Basta,
0: qualcuno dice per la promozione di un disco, la roba, l'altro. Però ho capito, lo interpreto come se non ci fosse nient'altro di serio da... sei rimasta male, insomma, ti ha dato qualche spunto di riflessione a te, vedere 10 donne con un uomo tipo un imperatore con questo stuolo di fanciulle.
1: Allora ragazzi,
0: allora, sfumala che andiamo.
7: procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre. Senti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo!
2: Fernando, buongiorno. Io lo so perché tu hai pensato già alla hit di Natale, perché tu già punti alle prossime vacanze. Sei tornato l'altro giorno, Fernando.
3: No, ma sapete, adesso in tutta sincerità, proprio come... ho capito qual è la mia vocazione. Quella di fare il turista per sempre. Cioè, e stiamo lavorando. Adesso devo chiamare un marino per capire se c'è un marchingegno che mi consente di essere in onda in giro, di errare, di vagabondare, diciamo. Dov'è, da dove è in onda oggi? Dov'è? Non lo sai. Ci sarà una roba, roba sui telefoni, queste robe.
4: Con la tecnologia di oggi puoi fare tutto.
3: Capito? Me ne vado in giro.
5: Oggi, mi piace l'idea.
3: L'idea.
5: Una buona idea.
3: Senti, allora veniamo alla puntata. Dai, che abbiamo parlato della canzone di Stare Bene. No, vedi, ci perdiamo su tante altre cose. Stiamo sulle nostre. Avete tirato fuori qualcosa di buono stamattina, perché dobbiamo svoltare in positivo. E allora, chi sono i sette che sceglieranno sette pezzi da...
6: da urla!
3: Allora, andate un vocale con la vostra, bella, è una bombazza. 331 80 90
6: 101.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero?
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
18: Outmin del 25/3/2026.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ragazzi, bentrovati. Regina, ti sto vedendo adesso. Sei bellissima. Sei molto dimagrita. Stai benissimo. Sei splendida.
1: È la terza giovinezza, la quarta.
2: Poi, Fernando, te sei proprio un balla. Stiamo ancora aspettando il pullman a due piani. Ma che andiamo in giro. Ma andiamo in giro vagando. Facciamo qui, facciamo là. Ma vattene, va.
1: Ma io propongo le cose. Sono lenti, sono impantanati. Io un anno fa ho proposto sta roba di andiamo in giro con
3: ricordiamo il nome dell'operazione. Vi prendiamo in giro.
1: Brava,
3: infatti.
1: Ma no, ma era
3: presto
1: carina.
3: Detto.
1: Poi quello è passato a quell'ufficio, ci vuole l'assicurazione. Ho capito, mi muovo da solo, capito? Perché quello la moglie non lo manda. Tu devi fare le analisi. Questa è vecchia.
3: No, cioè, vecchia no,
1: no. Dico, no, no, dico, nel senso. No. Sto scherzando. Ti ho appena detto che. Un colpo alla botte e un colpo al.
4: La nuca.
3: No. E rimani stecchita dopo.
1: Alla nuca. No, ho capito che bisogna andare da soli, Marcello, capito? Ma tra l'altro ho imparato una cosa in quest'estate, di viaggiare leggero. Prima ero
3: che
1: veramente
3: senso?
1: Una frana che mi portavo di tutto, valigie, poi non arrivano, poi vai, poi pesanti. Invece ho imparato a compattare. E si va un piacere, capito? Con poca roba ti manca qualcosa, la compri. Poi non è vero che manca qualcosa, ci portiamo sempre tante di quelle robe che
3: quello
1: rimangono
3: sì,
1: lì messe, sistemate nei bagagli. Per cui si va, vado da solo.
4: Bravo.
1: Ora, tornando. Io non lo so, lasciami stare soffermi, ma si fa per dire.
3: Magari non si farà.
1: La forza è negativa comunque, aperto piatta, si non tira una buona aria, pare anche il petrolio sopra i 100 dollari, lì la situazione non è andata come ci si aspettava, un'altra presa in giro.
5: In Ucraina, in Russia,
1: certo, in effetti sono tornati gli attacchi, stanotte altre vittime da parte di Mosca e bla bla bla.
5: Mi spiace. Tra l'altro il prezzo del petrolio non aumenta in seguito al blocco dello stretto di Hormuz, ma alla guerra in Ucraina, perché vengono colpite le raffinerie russe, tra l'altro.
1: E chi paga?
4: La gente.
1: A proposito, che questo è sempre un argomento che tocca a tutti, no? Allora, si fanno sempre i conti, si spende sempre di più, la vita costa sempre di più, i salari sono quelli che sono, eccetera, eccetera. Ma quali sono i posti in Italia laddove si spende di meno, laddove è più conveniente? C'è una ricerca, una sorta di ricerca, non è la ricerca di Aldo Preda in cui ti aspetteresti altro, un'altra è una notizia di oggi, che ci sono delle città laddove insomma si può andare avanti ed è altre invece che soffocano da questo punto di vista, no?
5: Sì, è un'indagine del Codacons, che è un'associazione a tutela dei consumatori, che ha analizzato i prezzi dell'osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per verificare il costo della vita nelle principali città italiane, prendendo in esame oltre 30 voci, dagli alimentari ai ristoranti, bar, ma anche ai servizi, parrucchieri, dentisti, veterinari. 30 voci prese in esame. La città più cara d'Italia, Savassandir, si conferma Milano.
1: Savassandir mi hai buttato.
3: E noi dove siamo? A Milano.
5: A Milano, seguita da Bolzano, Aosta e Bologna. A Milano il costo della vita, tanto per fare un esempio, secondo il Codacons, è del 42% superiore a Napoli. La stessa Napoli è considerata la città più economica tra quelle prese in considerazione, seguita da Palermo e Catanzaro. Altre città particolarmente convenienti sono Bari e Pescara, ma in genere tutte le città del sud sono più economiche rispetto a quelle del nord.
1: Ma tu hai citato
5: nord.
1: I parrucchieri, una piega a Milano ti costa una piega, un colore dai diciamo, no?
3: Colore e piega già una cifra importante,
4: sì, ragazzi.
3: Tipo,
5: però i parrucchieri più cari non sono a Milano. I parrucchieri più cari
3: sono.
1: Attenzione! Prende veramente corpo questa notizia, intriga. Dove costano di più i parrucchieri? Porca miseria! Tu pensa, in 20 minuti siamo passati dall'AFD a Sfera e Basta, cioè di tutto. I parrucchieri, attenzione, sui parrucchieri ne sa tanto.
4: Oh, amiche care,
1: allora,
4: è un
1: io
4: problema.
1: Lo so. Torino.
5: No.
3: Riagomitolamelo. Io dico Venezia.
1: Beh, Venezia, no. Sì, potrebbe essere Venezia.
4: Riagomitolamelo.
1: Prego.
4: Firenze.
5: No.
1: No. Milano? No.
5: No.
3: Siamo centro Italia, nord Italia,
1: Roma,
3: sud
1: Roma,
3: Italia.
1: Roma, Roma,
5: no,
1: Roma,
5: no, no, no. A Firenze è la città del prosciutto crudo più caro d'Italia.
1: Ah, ah, ce l'hai per
3: che strano.
1: No, c'è tutto qualche...
5: No.
1: Allora no. Puntata premia.
5: C'è qualche curiosità.
1: Intanto ce ne andiamo che tardi e poi torniamo con il parrucchiere. Ale. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Se te è venuta, magari parlando di parrucchieri, di prosciutti, queste robe qua, di soldi, di cose, ma che ne sai, uno è stimolato, manda un vocale ora 331 80 90 100.

0: Era. Vuoi fare un pezzo con Alfa pure tu? Dillo.
1: Ma
0: dai,
1: certo, chiamatemi.
0: Ma con Alfa o con Gigi D'Alessio?
1: Con tutte e due.
0: Ma faresti un pezzo in napoletano?
1: Sì.
0: Te la senti?
1: Immagina, ragazzi, una brasiliana che canta in
0: napoletano. Fammi una prova,
1: napoletano. Che bella fossa, sì, la giornata o sole. L'alba è serena,
0: l'aria è serena.
1: Dopo la tempesta.
2: Però sai che una volta ho sentito dire che i brasiliani sono i napoletani
0: sono
2: dei sudamericani?
0: Che bello! Sono napoletani.
2: Quindi è fatta.
0: Torniamo subito con la canzone che ti fa stare bene, Ale.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%.

0: Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
1: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet... Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: tanto hai buttato lì il sasso sui costi, sulle città laddove alcuni articoli. Quindi tu hai una classifica.
1: No, c'è, sì, il Codacons ha la classifica. Hanno indicato alcune curiosità, dove costa di più il pane, dove costa di più il prosciutto.
0: A Firenze, se hai appena acceso la radio, costa di più il prosciutto. Il parrucchiere, insomma, alla fine dove costano di più?
1: A Trieste! A sorpresa!
0: Tipo quanto?
1: Ma non tantissimo, il costo medio è intorno ai 40 euro. Che però comunque.
0: Non è tanto?
1: Beh, per un parrucchiere da donna non è tantissimo.
2: Ma solo biega!
0: Ma lì siete da donna da uomo, cosa c'entra da donna da uomo?
1: Guarda che... costa di più quello da donna.
0: Guarda che ci mette più tempo quello che fa le barbe lì, adesso è tornato in auge il barbiere.
2: Barbershop.
0: Esatto, che ti taglia, che ti deve intagliare, fare, brigare. Va bene, parliamo dopo a Saluzzo, comunque segnatelo.
3: Ok.
0: Piega 35 euro.
2: Ok. E non è poco.
1: Che non è poco. E non è poco.
0: Adesso c'è la ruota. Cioè, questo è un segnale. Allarga canepa l'inquadratura sul 67.
2: Ma non arriva. Quello fino alla...
0: Guarda come è messa lì. È buttata lì la ruota. La ruota è il perno del procediamento. Ma in generale la canzone che ti fa stare bene va trattata. Mannaggia Regina, devo sempre riprenderti, eh? Che vita. Allora, la ruota, se il caso ti ha portato per la prima volta su RAI 101, e ci fa molto piacere, in radio e in televisione, ogni ora c'è uno spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni che vi fanno stare bene. Nel procediamo c'è una particolarità, che le canzoni indicate, tra quelle indicate ne tiriamo fuori sette, che sono legate ai sette colori delle ruote. È un giochetto, sentiamola.
3: Canzone verde.
4: Ciao Radio 101!
5: Ciao, un saluto da Mauro
4: e Giulia.
5: Volevamo dirvi che per noi la canzone che ci fa stare bene è L'estate migliore che c'è.
0: La nostra!
2: Sì!
6: Canzone viola.
7: Yeah. Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Money's Too Tight to Mention.
0: Sì, bella.
6: Canzone blu.
8: Ciao 101, per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare David Bowie nei Queen con Under Pressure.
2: Canzone azzurra.
9: Buongiorno Fernando. Buongiorno, sono Marcello, caro, da Otranto. Per una canzone che mi fa stare bene, Non sono una signora, Loredana per te.
6: Canzone rossa.
10: Buongiorno Imparagonabili, la volete una bomba che ha fatto andare tutti quanti un po' più giovani? Who Say dei Planet Funk. Ciao Cristina.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao 101, la canzone che mi fa stare bene oggi è The First, The Last, My Everything di Barry White. Ciao.
6: Canzone gialla.
13: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Make That Move, Shalamar. Ciao.
0: Che roba. Poi pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Se non sei dei nostri tempi, non è colpa nostra.
3: Giovani.
0: Sei tu fuori quota qua.
2: Dai, gira.
0: E al contrario. Aldo.
3: Vai.
1: Sì.
0: Cosa vuoi, piccolo?
1: Ma io, guarda, i Simply Red li riascolterei più volentieri.
0: E io ti do i Simply Red. Capito tu?
1: Viola.
0: Rosso,
2: sì.
0: Simply Red.
1: No. Il rosso no. Sono i Simply Red, ma è la canzone
6: viola. Canzone rossa.
10: Buongiorno Imparagonabili, la volete una bomba che ha fatto andare tutti quanti un po' più giovani? Who Say dei Planet Funk. Ciao Cristina.
0: Questi giovani hanno rotto tutto.
2: Giusto così.
0: Lo scherzo.

0: Che pezzone che ha scelto l'amica, brava, brava.
1: Adesso mi devono spiegare come fa una canzone del genere a star bene le persone.
2: Fatemi ascoltare, fatemi ascoltare. Non entrate in maniera arbitraria. Che pezzone! Come pompa, procediamo. Grazie ai nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
2: Uno tra loro ha indicato questa dei Planet Funk, Who Said. Bella sorte, l'ha premiato. Tra un'ora ancora, però, cambia l'atmosfera. Ehi, pupa. La pupa è nata, pupa è nata, pupa è nata,
4: pupa è nata, pupa.
2: Allora, sto cuore, come va? Belli, vi siete scordati di averlo?
4: Batti.
2: Allora, forte. C'è qualcuno vicino a voi che merita un pensiero, qualcuno che vi ha aiutato a superare qualche momento di difficoltà, qualcuno che vi ha dato, come dire, del piacere, non soddisfatto.
5: Sono sempre io verso me stessa.
2: Regina.
4: La vita.
2: No, dai, seria, dai.
5: Dice qualcuno.
2: Dai.
4: Il ragazzo che ho conosciuto tramite la mia amica, che si è innamorato di me.
2: Vedi?
5: E adesso dov'è?
2: Allora dillere, cosa aspettavi per dircelo? Quindi hai quagliato.
4: Ho quagliato, ma dobbiamo ancora vederci.
2: Con questo video, ho quagliato.
5: Ha quagliato, ma si devono ancora vedere.
2: Scherzo. Come si
5: ha detto così?
6: Ha quagliato al buio.
2: Ha quagliato al buio. Allora, scherzi a parte, non deve essere necessariamente una roba che riguarda il sesso. Se vi sentite in animo di regalare, di fare un regalo a qualcuno, allora vi si dà la possibilità. C'è la canzone Ti fa stare bene con tanto amore. Quindi la scelta va su una canzone d'amore con un pensiero, una dedica. E può essere per un anniversario, un ricordo, insomma, qualcosa a cui tenete in particolare. Mandate ora un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
7: Procediamo
8: ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: insuperabile, sombra.
1: Insombrerabile. Allora, è 10 minuti. Allora, leggo. Comunque, scusa, cioè, nemmeno tu che sei confidente sapevi di queste robe qua, te le deve buttare così
2: in
1: dire.
2: Ma se ci siamo riviste ieri.
3: È vero.
2: Di cui 3 ore con voi davanti.
1: Oh, stai calma, non essere aggressiva. Perché ha trovato? Cioè, sì, raccontaci, questa è una famiglia, questo non è un programma. Cioè, lungi allora, da essere un programma, questa è una chiacchiera, è psicoterapia di gruppo.
3: Lui si occupa di macchina d'epoca, però non posso dirvi i nomi chi è famoso.
4: Quindi è esperto di antichità.
3: Sì. Aldo, non cominciamo.
4: No, dico, si occupa
3: già
4: di auto d'epoca.
1: Siamo contenti per te, finalmente. Ah. Togli un po' di ragnatele, perché se non un po' diventa...
2: Ma quindi da fatta la convergenza?
1: Madonna,
3: no, dobbiamo
1: sei una volgarità. Allora, leggo 2 robe e poi vado da Aldo. Chiara, ci terei tanto a sentire l'inno della Roma. Qual è l'inno della Roma?
2: Roma, Roma, Roma.
4: Ah. Ma è Venditti.
2: E Roma non si discute, si ama.
1: È forte sta Roma stanno,
4: È forte, sì. Anche la Lazio.
1: La Lazio
4: è forte.
1: Di Gattuso, non sapevo bene, non sto seguendo.
4: Entrambe a punteggio
1: ieri
4: pieno.
1: La Lazio ha vinto,
4: sì,
1: no?
4: Ha vinto a Udine.
1: Poi c'era un'altra partita per completare
4: il tuo Lecce che non è andato bene, ha perso a Cagliari.
1: Con il Cagliari. Va bene, vado da Aldo Preda 2 minuti dopo le 10 di mattina, prego.
4: Intanto la notizia che è appena arrivata è che 4 opere di Renoir sono state rubate la scorsa notte da un museo di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra, in Francia. 2 i ladri in azione, una delle opere è stata abbandonata durante la fuga, valore stimato delle opere rubate 9 milioni di euro. Parliamo degli errori ortografici più comuni commessi dagli italiani, perché uno scrittore che si chiama Massimo Birattari ha racchiuso in un manuale questi errori ortografici. Si tratta di errori di grammatica che commettiamo tutti quando parliamo, ma soprattutto quando scriviamo.
1: Dicono
4: mail,
1: che anche l'intelligenza
4: messaggi
1: artificiale non sia proprio...
4: Sì, perché scriviamo sempre più sui telefonini, sui computer, sempre meno manualmente con carta e penna. Si tratta di sviste dovute principalmente alla fretta con cui scriviamo a causa dei ritmi sempre più frenetici delle nostre giornate. Non aiutano poi l'influsso negativo dei social e l'utilizzo dei correttori automatici che non sempre funzionano correttamente. Qualche esempio di strafalcione che non sono tanto comuni, però: la comparsa di un raptus improvviso non si dice eccesso di rabbia ma accesso di rabbia, dal latino accessus. I gruppi di ragazzi non si chiamano flotte di ragazzi, ma frotte di ragazzi con la R. E poi ci sono gli errori provocati dalle influenze regionali. Cioè, ad esempio, hai chiamato la tua amica? No, adesso la telefono. Non si dice la telefono, telefono.
1: Ma lo scrittore, voi qua al nord, la Maria, il Giovanni.
4: Gli articoli davanti ai nomi, tutte inflessioni dialettali. Questo scrittore, Birattari, raccomanda poi a tutti, soprattutto ai ragazzi, come hai detto tu, di non usare l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza sbaglia spesso le regole di grammatica, soprattutto. Meglio fare ricorso, dice lui, al caro e vecchio dizionario.
1: Va bene, a proposito, oggi rientrano in classe in maniera scaglionata durante questa settimana. Ieri abbiamo detto 85.000 studenti circa in Trentino, Alto Adige, poi via via tutti gli altri. In bocca al lupo per...
4: Rientrano sempre scaglionati questi ragazzi a scuola.
1: Noi non rientriamo scaglionati. Allora, non sai cosa c'è qua? Cioè, la tua notizia è qua, sia i quadri di Renoir lì rubati a Cagnes-sur-Mer, che
4: chiedono, è strano il nome di questa cittadina,
1: Cagnes-sur-Mer, oppure queste notizie di errori ortografici, insomma, non prendono. Qua chiedono tutti chi è questo venditore di auto rubate.
2: Chi è?
3: Non posso.
1: Mica un test,
3: ragazzi.
1: La signora ha incontrato, ma
4: almeno il nome.
2: Facci una descrizione, brizzolato.
1: Ma aspetta, siamo delle pettegole. Siamo delle pettegole qua. Ma voglio dire, molti scrivono: l'atto è stato consumato?
3: Assolutamente no.
1: Come no? E allora come fai a dire?
4: Beh, l'attesa.
1: Aspetta.
3: Allora, amici, questa bellissima persona...
1: Questo, diciamo, era il momento istituzionale della redazione. Diciamo, questo rientra in TG con 24. Prego.
2: Vai.
3: ha visto la mia foto insieme alla mia amica.
1: Ah, queste robe qua di foto. Ah, ok, sentiamo.
3: E poi ha mandato un messaggio alla mia amica.
1: Ok.
3: E io ho mandato
1: un
3: messaggio a lui tramite il telefono della mia amica. Okay. E lui ha risposto sempre tramite il telefono della mia amica, dicendo che ho una voce pazzesca.
2: Cioè, se muore sta amica è finita.
4: O se perde il telefono.
1: C'è tutto qua.
3: Ma è meraviglioso l'atmosfera.
4: Cioè, non si
3: sei
4: ancora venuti in contatto.
2: Si accontenta proprio
1: quando
2: di poco.
1: Ti dicevano che alla vecchiaia torni bambino. E questo è un chiaro esempio.
4: Cioè, non si quaglia.
1: Queste sono le cose che facevi, capito, da adolescente, mezza telefonata, la roba, e ti infuocavi, hai capito? È uguale, è la stessa roba.
3: È più romantico.
1: Andiamo che cambiamo il pannolino.

0: cediamo. Avanti tutta.
1: Buongiorno.
2: Ci mancava.
1: Martedì 8 settembre 2026 e oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria. E ricordate, imparate a essere puntuali, perché non bisogna mai fare aspettare chi vi sta aspettando. Ciao.
2: Cosa ha detto?
3: Mai far aspettare chi vi sta aspettando.
2: Bene, segni, tatuatelo, cioè, sì. Questo è importante. 10:14, leggo qua, siamo una scolaresca in visita a Milano. Come? Invece di andare a scuola, quando è il mini show di Regina Saraiva? Perché si è sparsa la voce di questo spettacolo, che fa proprio questo mini spettacolo, 2 minuti. Lo fa dopo le 11. Oggi ripristiniamo l'Happy Bidet, quindi facciamo un Happy Bidet e anche il live fuori.
3: Ok.
2: Nell'ultima ora. E canta Aldo, oggi canta 10 ragazze per me, visto che abbiamo accennato alla storia di Sfera e Basta, di queste 10 ragazze. I social si stanno tirando i capelli su sta roba, che dice una roba, che dice l'altra, eccetera. Te la senti 10 ragazze?
3: Certo, sempre.
2: Bene, ora invece capiamo se stiamo a metà della giornata, se siamo pronti per vivere il resto belli in maniera lucida. Cos'è?

0: il test psicoattitudinale realizzato dalla signora Fresco di stamattina, e serve per capire se a metà della giornata ogni tanto noi facciamo una verifica se ci stiamo dentro sì o no. Prego.
1: Cos'è? 20 e 26. Ti aiuta, ma ti crea anche tanti problemi.
2: Ma questo è un altro ancora?
0: È un altro. L'abbiamo risolto, scusa, ma dove sei?
2: Ah, ok, vero. Lo specchio.
0: Allora, ti aiuta, ma ti crea tanti problemi. Attenzione, non siate precipitosi. 331 80 90 101, un test veloce, perché ne abbiamo tanti stamattina. Bisogna... Prego, Anna.
3: Riaggomitolamelo.
0: Prego.
3: La mente.
1: No.
0: Però
2: secondo me ha indovinato.
1: Però
2: già
1: era vicino.
0: Hai esitato.
1: Sì, era un po' vicino.
2: E allora il cervello.
0: Capiamo una
1: brava cosa. Sabrina, il cervello.
0: No! Non è fatto per noi il test, è fatto per gli ascoltatori.
1: Ce l'ho un altro che invento adesso, solo per voi imparagonabili.
3: Quelli inventati sono più.
2: Ma quello di ieri?
1: Quello c'è ancora.
0: La guardia di finanza. Questo è istantaneo?
1: È istantaneo. Sto per Ogna. Scontemporaneo.
2: Scontemporaneo è un concetto alto,
0: Allora, è scontemporaneo. Sentiamo, prego.
1: Cos'è? 20, 26.
0: L'estate sta finendo.
1: E un anno se ne va. E un anno se ne va.
0: Sto diventando grande. Ma questo non mi va.
1: Ma questo non mi va.

0: e Fabri Fibra, antidroga, dice mezza, questa è R101 in radio e in televisione. Ho accennato prima al ripristino dell'Happy Bidet, per cui se avete qualcuno che oggi compie gli anni, mandate un vocale ora, non dopo che facciamo le robe, altrimenti non riusciamo ad accontentarvi. Sapete come funziona? La signora canta gli auguri, è un regalo, una cosettina che si può fare, non costa nulla. 331 80 90 101, se avete un collega, uno che vi è vicino, insomma, che compie gli anni, ritorna l'Happy Bidet, anche perché abbiamo un compleanno importante in casa.
1: Oggi, molto importante.
0: In casa, ormai ci ha fatto il cornetto, ce n'è andata, però è sempre dei nostri. La Lucillona!
2: Luci!
0: Va bene, parliamo dopo. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, ma prima c'è una cosa che vi interessa. Però un attimo solo, andiamo e torniamo. Forse ti può dire.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappe per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
10: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
2: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
2: R101 Meteo.
13: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: soleggiato quasi dappertutto con un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associata allo sviluppo di isolati rovesci o brevi temporali sia in Appennino che sulle Alpi, ma con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggero calo, ancora ben superiori alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sonava Scats to the B di Plain Whiteys. Sono 101 e 10 e mezza, puntata da
1: Urlo!
0: E stasera c'è una partita da Urlo che sa di finale di Champions League, Aldo. Inter-Real Madrid.
2: Real Madrid-Inter, si gioca al Bernabeu. E no, è importante perché l'Inter storicamente torna al Bernabeu e incontra il suo passato. Mourinho, attuale allenatore del Real Madrid. Mourinho, allenatore del triplete dell'Inter storico. E poi altre gare importanti.
0: Gli
2: interisti se lo ricordano, anche i milanisti se lo ricordano.
0: Sono passati 20 anni, no?
2: Quasi.
0: Beh, i ragazzi, insomma, figa, ti parli di triplette, cosa vuoi dire? No?
3: Io mi ricordo benissimo.
2: Certo, domani Napoli-Arsenal, altra grande partita, e giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia.
0: Mamma mia, adesso sentirai i messaggi dell'interista. Ma che dici col deficiente di Proge? Come se lo ricordo il tipo? Vabbè, no, è stata una stagione straordinaria di Mourinho, dell'Inter, che è durata poi poco, no? Si pensava.
2: Mourinho se ne andò e Kivu, attuale allenatore dell'Inter, giocava nella squadra del triplete.
0: Bene, bella partita. Adesso non perdiamo tempo perché c'è una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti vedere Inter Real Madrid. Prego, sigla.
1: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti vedere Inter Real Madrid.
0: Allora, la ricerca, senti un po', la fonte.
2: La fonte è un'indagine.
0: Questa è la prima ricerca della
2: che nuova
0: non siamo
2: stagione.
0: Ancora nel vivo del programma, qui sono ancora aspettando procedere.
2: Aspettando le ricerche di Aldo Preda.
0: La ricerca, sentiamo.
2: È un'indagine condotta dalla Robert Walters, che è una società internazionale di ricerca del personale, quindi si parla di lavoro.
0: Ok.
2: I giovani della generazione Z, quindi si parla di ventenni, trentenni, introducono nel mondo del lavoro il concetto di conscious unbossing, cioè che si potrebbe tradurre con il rifiuto consapevole di ruoli di responsabilità, cioè non vogliono
0: comandare,
2: fare carriera, comandare, avere pressioni.
0: Tu pensa come sono cambiate le cose. Prima un tempo che diceva meglio fottere che meglio comandare che fottere.
3: È un importante,
0: Reduce?
2: No, non lo so.
4: Faccio una ricerca, ma esatto. Non sono d'accordo.
0: Non sforzarti. No, per dire come cambia l'atteggiamento. Un tempo era, cioè, comandare.
2: Un tempo l'aspirazione massima era fare carriera,
0: esatto.
2: Adesso nei giovani non è più così. Il 52% degli intervistati rifiuta apertamente l'aspirazione a diventare manager, cioè il tempo libero e la tranquillità quotidiana diventano valori più importanti, non barattabili con una carriera, la promozione o un titolo di prestigio sul posto di lavoro. Questo è il pensiero della generazione Z. Chissà che non abbiano ragione loro.
0: Evidentemente non hanno nemmeno aspirazione alla ricchezza, perché poi è legato, no? Il potere, insomma, guadagnare.
2: Esatto. Quanto basta per stare tranquilli e vivere tranquilli, ma senza avere tutte le pressioni addosso di una carriera e tutto ciò che comporta.
0: È da interpretare negativamente perché è una mancanza
2: secondo
0: di
2: me
0: stimoli.
2: No. Secondo
0: no.
2: me no.
0: Vabbè, insomma, l'aspirazione, un pochino d'ambizione, no? Di essere capitani, insomma, è una cosa importante. Io invece non voglio responsabilità, niente. Pensate che il nuovo amministratore della Apple, giusto per dire, l'amministratore delegato, prende uno stipendio annuale, se vi interessa, di circa 60 milioni di euro. Cioè, voglio dire, è un modo, insomma.
4: Vabbè, ma da oggi, con quello che c'è, prima che arrivi a quei vertici,
2: Beh, bisognerebbe capire che vita privata ha questo amministratore della Apple.
0: Scusa, piccola selvaggia, se tu non cominci, non sai mai.
4: Sì, ma stiamo parlando una persona su un miliardo.
0: Bene, però se a priori tu scarti l'idea di impegnarti, di far carriera, è questo che viene fuori da sta ricerca, non puoi capire se.
4: Ma lo fanno a favore della salute mentale.
5: Ma quanto ci sono mancate le ricerche di Aldo? Ma quanto? Ma qualcuno mi dica quanto.
1: Procediamo
6: ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

TR101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti che adesso procediamo. Bro.
1: Io penso che questi ragazzi non vogliono arrivare ai vertici perché non hanno proprio voglia di lavorare.
2: Vedono noi genitori fulminati e stressati, fan bene, alternativi, allora, grandi nessuno... ragazzi.
3: Allora i giovani non vogliono comandare, non vogliono ruolo.
2: Genitori fulminati e stressati, fan bene, allora, alternativi, nessuno... grandi ragazzi.
3: Allora i giovani non vogliono comandare, non vogliono...

0: il comando, il controllo sugli altri dà una soddisfazione superiore rispetto al piacere carnale.
1: I deliri d'ogni potenza.
0: E sessuale, beh, insomma, fa parte... della storia.
2: Adesso i giovani ribaltano il concetto.
0: Antropologia, insomma, bisogna un po' pensare, tutto cambia, però il fatto proprio di disimpegnarsi così totalmente, no? In maniera quasi arrendevole, dire no, io non ho voglia, sono due interpretazioni, uno non ho voglia e l'altro non sono capace.
2: Però è troppo semplice dire semplicemente che i giovani non hanno voglia di lavorare, non è vero, ci sono tanti fattori.
0: Le cose vanno dette anche, non hanno
1: voglia.
0: Hanno voglia di responsabilità.
2: Se tu inizi a lavorare, allora, sei sottopagato, non fai carriera, la voglia ti scappa.
0: Hanno poi alternative, insomma, anche di guadagnare senza ambire a posizioni, insomma, di comando. Vi leggo questa, poi andiamo perché arriva la canzone che ti fa stare bene d'amore. Dipende dal lavoro, però, cioè io ero molto ambizioso, ho cercato tanto ma non sono riuscito a trovare, a realizzare l'obiettivo mio. Adesso sono un po' più grande, mi sono fatto aggiungere un giorno di riposo, non perché sono pigra, ma perché, insomma, ho un pochino anche di delusione. Hai capito, regina?
3: Ho capito benissimo. Ma
0: intanto mi guardi...
3: Okay. Mi stupisco.
0: Stupisciti, Agata. Allora, 10:41, torniamo in radio e in TV. Allez!

0: nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
1: d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
5: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido!
13: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
14: Ah, quale?
13: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
14: Corro subito nelle profumerie Naima!
13: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su Naima.it.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
17: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!

0: ti libera, ti evacua proprio.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Anche il tuo momento
1: con
0: questo,
1: tanto
0: dai.
1: Amore.
0: Dai, che cambiato il vento. La vedi, lo sente di più, la interpreta di più. E beh, quando l'amore ti tocca, ragazzi, ti cambia. Cambi lo sguardo, cambi la prospettiva. Sei diversa, è vero? La vedi diversa?
2: Sì. Grazie Sabrina.
0: Convinzione. È il momento dell'amore. Però prima faccio un passo indietro sul lavoro ancora, perché ha preso sta roba, questa ricerca secondo la quale viene fuori che insomma le nuove generazioni non ambiscono a comandare, ad avere posti di rilievo, di comando, insomma di far carriera, capito? Preferiscono avere più tempo libero. E lì non puoi condannarli completamente, perché sai, spesso noi diciamo la vita una, devi anche sapertela godere. Invece ci sono delle persone che sacrificano la propria esistenza in nome del lavoro, no? C'è persone che lavorano 20 ore al giorno, eccetera. Lì devi essere A, portato, B, avere uno stimolo veramente forte, 3, che ti piace comandare, anche comandare e far soldi, o no?
3: Eh certo, allora, anche perché la carriera significa maggiori
0: certo
3: guadagni soprattutto,
0: ma anche maggiore sacrificio. Provo a porre una domanda, una riflessione. Scrivono: a vostro avviso questa generazione potrebbe essere figlia di genitori che hanno dedicato la vita alla carriera lasciando un po' da parte la famiglia, quindi hanno visto come esempio i propri genitori, quindi non vogliono sposare quel modello. Insomma, questo è anche una chiave di lettura. Ora l'amore.
4: Ringrazio la mia amica Lucia, che mi è sempre stata vicino nel bene e nel male, nel divertimento, nelle tristezze, ma soprattutto nel divertimento, e che adesso ci guarda dal cielo. Ciao.
5: La canzone che mi farebbe stare bene, ascoltate bene, è Giovane amante mia di Gianni Morandi, ma c'è un motivo. Tanti anni fa, ovvero 35 anni fa, ero giovanissima, e quello che poi è diventato mio compagno, padre dei miei figli, o dopo tanti anni anche mio marito, aveva una notevole differenza di età con me. E un giorno eravamo in macchina da soli e si è sentita questa canzone, sembrava proprio la nostra canzone. Comunque, 35 anni che stiamo insieme, 17 anni di differenza di età, e andiamo ancora alla grande, stiamo benissimo.
6: Ciao, sono Mauro d'Aosta. Io nel cuore c'ho la mia cagnolina che è morta 2 settimane fa all'improvviso. È straziante, non pensavo fosse una cosa. Ciao a tutti.
7: Canzone che mi fa star bene, che la dedico con tutto il cuore, con tutto il mio amore, a mio marito Mimmo, Cosa più bella di Eros Ramazzotti. È la mia vita.
8: Cara mamma, ricordi quando ti cantavo Dammi 3 parole di Valeria Rossi? Ricordi 25 anni fa quando la sua testa è volata in cielo prima del suo corpo e te la cantavo per poter rimanere a contatto in qualche modo tra noi? Ricordi che dopo 3 settimane ti sei svegliata dal coma e hai affrontato 25 anni di dolore ma sempre a testa alta? Cara mamma, ora anche il suo corpo è volato in cielo. Non ci sono più parole, però dammi 3 parole, cuore, amore, Simona.

0: 105 Serie 101 in radio e in televisione sul 67. Un po' di commozione, insomma, sui messaggi che abbiamo ascoltato dei nostri ascoltatori. Era la canzone d'amore che ti fa stare bene, legata all'amore, legata insomma ai sentimenti. E mi è venuta fuori.
1: Cosa dire? Il mio orologio dice 104 battiti. Grazie.
0: Insomma, e qualcuno. Si è emozionato, insomma, grazie per aver condiviso con noi parte della vostra intimità. Domani lo facciamo nuovamente, ovviamente ha colpito la signora lunga storia della degenza della mamma, ma anche carina la signora con 17 anni di differenza dal partner. Vedi che le storie con la differenza d'età vanno, funzionano delle volte. Guarda,
2: sì,
0: quella di Al Pacino con la fidanzata lì, con la sua compagna. Lei ha 29 anni, lui 83, e ha fatto.
2: Si ameranno tantissimo.
0: Cosa ridete? Allora, cosa c'è? E hanno fatto un figlio. Ora, se arrivo a 83,
2: fai uguali tu.
0: E trovo una di 29 disponibile. E perché no? Dai, cioè, voglio dire, inutile star lì a giudicare, a fare, a brigare. Vengono fuori quelli che poi dicono: vabbè, i figli vanno il nonno, i figli poi se la caveranno da soli. Oh, no!
2: Ma ognuno fa quello
0: che. Stai piangendo?
2: Sì. Un po' per la storia della signora.
0: Va
2: della
0: bene,
2: mamma.
0: Va bene. Allora, dicevo, domani nuovamente la canzone ti fa stare bene, legata all'amore, con una dedica. Se avete qualcuno, insomma, a cui dedicare qualche momento, un vostro pensiero, mandate un vocale al 331 80 90 101. Ok, a quest'ora puntualizziamo, perché il programma si legge di notte in replica dalle 2 in poi. Dico in poi perché può interrompersi dopo un'ora. Questo...
2: Chi lo sa?
0: Scherzo. Allora, tiriamo fuori dal testo di Valeria Rossi, molto semplice ma carino, bello fresco, una parola che deve essere contenuta nella prossima canzone di Ti fa stare bene. Dai, giochiamo, prego.
2: C'è solo una cura,
0: cesso?
2: Lo so che lo sai. No, cesso. No, dai.
0: Cesso.
3: Cesso.
0: No.
2: C'è solo okay. Una cura, lo so che lo sai. È una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi. Sei il tuo guaritore, sei nel tuo mondo. Dammi tre parole, sole, cuore,
0: allora,
2: amore.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine sai, sapere, so. Esempio. Forza.
2: Sai, la gente
0: brava,
2: è strana.
0: Brava. Esempio.
2: Tu che ne sai, Gigi D'Alessio?
0: Esempio, anche in inglese,
4: No. Sai.
0: Aldo, te ne viene
3: non
0: una?
3: Non mi viene in mente nulla.
0: Ci pensano gli ascoltatori. Vedrai che tireranno fuori delle perle esagerate. 331 80 90
2: 101.
5: Procediamo.
6: Salita del volo con destino alla felicità.

0: R101, io sono Davide.
1: Ciao Davide.
0: Per la canzone che oggi mi fa stare bene è Sei un mito degli 883.
1: No, sai che è quella è aperta, sai. Allora, il termine che deve contenere la prossima canzone ti fa stare bene, in italiano o in inglese, nel testo o nel titolo, è il verbo sapere. Io so, chi so, ad esempio, un pezzo bello è Chissà se lo sai di Lucio Dalla, ma anche in inglese ne hanno tirate fuori un bel po' di in inglese, If You Don't Know Me By Now, per dirne un'altra, capito Aldo? Anche gli sai Know My Way e No Sai,
2: certo,
1: c'è un serbatoio infinito. Allora tiratele fuori le più belle, le sette saranno legate ai sette colori della ruota, un vocale al 331 80 90 101.
3: Andiamo dal...
4: Certo, c'è l'informazione delle 11.
1: C'è già le 11. E allora istituzionalizziamola con una sigla. È il momento di Aldo Preda.
3: È il momento di Aldo Preda.
2: Parliamo di scuola.
1: Come ti tratto,
2: Ti eri dimenticato di me.
5: Le 11 un minuto, siete su Radio 101. Eccoci. Questa è la vostra radio. Andiamo subito in redazione. C'è il nostro caporedattore. Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno anche a te, imparagonabile. Parliamo di istruzione. Abbiamo parlato di errori ortografici degli italiani, però ci sono buone notizie sulla scuola italiana come istituzione, perché sono appena arrivati i dati del rapporto dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e dell'Università di Pisa sul livello di istruzione degli studenti italiani. I ragazzi italiani di 15 e 16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano addirittura meglio di francesi e tedeschi nella lettura, e sono a livello di Francia e Germania in matematica e scienze. Ci avevano sempre detto che eravamo indietro e adesso abbiamo recuperato. Il Ministero dell'Istruzione parla di una situazione di solidità per il nostro sistema di istruzione, che per la prima volta supera la media dell'OCSE in comprensione dei testi scritti, e la supera pure in matematica e anche in scienze, dove le competenze migliorano rispetto ai dati del 2022. Il punteggio medio italiano, tanto per fare un esempio, è superiore a quello della Finlandia, sistema finlandese che a lungo aveva rappresentato uno dei principali modelli di riferimento in Europa.
1: Dai.
2: Quindi buone notizie per la scuola italiana.
1: Ogni tanto una mezza buona notizia ci sta, ci sta. Allora, visto che abbiamo dei ragazzi studenti di una scolaresca che sono fuori, che aspettano il mini show di Regina Saraiva, io intanto ringrazio Aldo e pregherei la signora di raggiungere i suoi musicisti, perché prego se ne vada via. Accompagnala.
4: No, io adesso vado a prendere il caffè.
1: Ho voglia di alzarsi dalla sedia.
4: Con calma.
1: Regina, saluta i tuoi musicisti. Tra un po' per i ragazzi, complimenti a sti ragazzi. Questa buona notizia, insomma, che migliorano il grado di istruzione in Italia, non ci fa altro che piacere. Tra un po' per loro e per tutti, insomma, il live di Regina, questo mini show di due minuti. Dal... Cosa ridi, mia figlia?
4: Mini show di due minuti mi fa ridere. Sarà pagatissimo.
1: C'è tutto qua, è un mini show. Non abbiamo più di due minuti di tempo. La signora canterà 10 ragazze di Lucio Battisti, un classicone, insomma, dal vivo con i suoi musicisti. Tra poco!

0: Manchester.
1: Allora, passate le 11, se ci state ascoltando in replica, siamo quasi all'alba, passate le 4 da qualche minuto, questo è il Procediamo di R101 in radio e televisione, momento topico, ora focale del format, perché più tardi ci occuperemo dell'Happy Bidet che ripristiniamo oggi, per cui se avete qualcuno da festeggiare, qualcuno che compie gli anni oggi, volete fargli un regalino, la signora interpreterà questi auguri cantati che potete insomma inviare e regalare. Mandate un vocale però ora al 331 80 90 101. Adesso si va in esterna.
2: Hola! Regina di fuori,
1: gran varietà sto programma, cioè, capito? Passi da una situazione, da un quadro all'altro. Adesso il quadro che guardate sul 67, questa signora di una certa caratura, questo pensavi. In esterna, questo vedete Milano, largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede delle radio Mediaset, quindi fuori dallo studio di R101, la signora oggi canta, fa questo mini show, ma i bambini non me li inquadrate. E sono bambini e non li puoi inquadrare perché non fanno la liberatoria. E l'adulto non firma. Cioè, sempre da sola. Comunque c'è tantissima gente. Anche sugli spalti, Sabrina, puoi inquadrare un attimo da lontano, dai, alla destra.
3: Sabri, inquadra da lontano le persone,
1: se no pensavo che la signora canta da sola. Ecco, vedete, basta. La signora canta 10 ragazze per me, perché stamattina abbiamo giocato un attimo, su cui abbiamo chiacchierato un attimo sulla notizia di Sfera contestata, in cui si parla sui social, accompagnato a San Siro, queste 10 ragazze bellissime, poi tutte vestite uguali.
4: Sì, vestite di nero, in tailleur nero.
1: In tailleur nero, alla fine sembrava veramente una roba promozionale, per cui poco da contestare. Attenzione, super classico dal vivo mini show di Regina Saraiva, 10 ragazze per me.
3: Ho visto un uomo che moriva per amore.
1: Visto un uomo? Un uomo ha detto.
3: Ne ho visto un altro che più lacrime non ha.
1: Ma dai, infatti non è difficile.
3: Nessun coltello mai ti può ferire.
1: Nessun telo?
4: Coltello.
3: Di un gra-

0: le vacanze ti hanno fatto
1: l'amore
0: bene, Regina.
1: Perché? Io non voglio più pensare a te. Ho sbagliato, sorry.
2: Ha sbagliato.
1: Una voglio solo perché.
2: No, sei sbagliato ancora.
1: Sa cosa vuol dire l'amore, sì. Una soltanto. Dieci ragazza così, che dico di sì.
2: Dai, riprendila, precisa, torna in carreggiata.

0: Gira la sua in da pupa, che è meglio. Dai, guarda, gira la sua.
1: Venite in piedi, venite amici. No, dieci no. Ragazze per me. Sembra solo per me.
0: Il circo dei cacciatori dopo quattro grappe pro capite. E chiudila con è nata pupa. No, dai,
1: è nata,
0: no,
1: pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa, è nata pupa.
0: Guardate qua le gambe dei nostri ascoltatori.
1: Nata pupa.
0: Che assistono a questo mini show non possono essere inquadrati per via la mancanza di liberatori. Stiamo risparmiando anche su quello. Adesso vedete questo cespuglio.
2: Oddio, Regina.
0: No, vabbè, torna Regina.
3: Una delle canzoni più famose di Lucio Battisti. Solo lei non le conosce.
0: Ma sai cosa? Perché avere i fogli, gli è saltato un foglio. E allora voglio sapere che hai saltato l'inciso. Hai capito? No, lascia stare quel microfono, vai sull'altro.
1: E gli occhi non stanno vedendo come dovrebbero, dovrei mettere gli occhiali.
0: Quindi sta calando la vista.
1: Eh sì, un pochino.
0: Ma te
1: sì.
0: Che hai fatto le riprese, come ti è parsa, diciamo, la tua... Fai quella faccia.
3: Confortato.
0: Fai quella faccia. Dai, c'è da vedere, era carina, eh?
4: Senti, hai fatto caso che è una certa inquadrata siepe?
1: Dai, sta.
4: Ecco la mia risposta.
5: Brava Regina, mi hai mandato in arresto cardiaco.
6: Procediamo
7: anche sul canale 67 del digitale terrestre.
8: Che bella.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
8: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pyjamarun.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ma la fai ancora nelle serate?
1: Sempre un cavallo di battaglia.
2: Cioè, se non
3: comunque,
2: fa questa,
3: secondo me Regina è un talento che prima o poi sboccerà. Sì. Non so se in questa o in un'altra vita, ma prima o poi sboccerà.
1: Grazie.
0: Ormai questa è bella che è andata. Siamo chiaramente gli sgoccioli.
2: Ma è già sbocciata. Ma
0: comunque, se avete perso il live, potete sempre sentirlo sia in replica sul nostro sito o in replica durante la notte. Già aveva qualcosa di particolare, cioè tutte le performance, essendo live, hanno una peculiarità, vuoi l'inquadratura, vuoi il momento di difficoltà,
2: l'ostinazione.
0: Ma perché l'ostinazione? Il suo mestiere.
1: Io poi canto,
0: vabbè, domani proviamo con la D'Avena, ecco, domani
2: sì,
0: io vorrei
2: dai
0: fare una roba del genere. Quello che fa Regina e fa qualunque canzone, se lo fa anche la D'Avena. Domani
4: te voglio me.
0: Sono note che vanno al di là del,
2: note
5: delle sono ultrasuoni.
0: Sono ultrasuoni, bravo. Sono ultrasuoni. Provate, domani vediamo quella D'Avena. Ora fermi, 11:30. Non perdiamo tempo. Andiamo da chi festeggia oggi il proprio compleanno. Ritorna l'Happy Be Dead. E ancora una volta protagonista è Regina Saraiva. Dove la metti canta, dove la metti suona.
6: Ciao,
0: purtroppo
6: sono Veronica da San Cesario, sono la mamma di un ragazzo meraviglioso, Gabriel, che oggi compie 18 anni e vorrei fargli tanti auguri e dirgli che sei la mia vita.
0: Oh, 18,
6: che sto diventando
0: belli
6: un uomo meraviglioso. Tanti auguri Gabriel dalla tua mamma.
4: Oh Gabriel, la tua mamma Veronica ti fai gli auguri meravigliosi per i tuoi 18 anni.
0: Da domani sarai responsabile delle tue azioni
4: e il mondo aspetta te.
7: Buongiorno Proce, voglio fare gli auguri a mia moglie Evelina e naturalmente tantissimi auguri amore da tuo maritino Ade. Ciao.
4: Oh Evelina e tuo maritino super Ade, ti fai i migliori auguri.
0: Avanti.
8: Oggi è il mio compleanno, quindi tanti auguri a me, Natalia, ciao.
4: Oh oh oh Natalia, Happy Birthday.
0: Si vede che era in astinenza di Happy Birthday perché li sta facendo bene.
9: Vorrei mandare gli auguri a mia moglie Patrizia che oggi compie gli anni e dirgli che la amo tanto. Ciao da Tiziano.
4: Oh Patrizia, e il tuo marito Tiziano ti ama tanto.
0: E ti fa tanto.
10: Buongiorno Aere 101, sono Rosa da Torino, voglio fare gli auguri alla mia pronipotina Noemi che oggi fa 4 anni. Ciao
2: Regina!
10: Ne
2: ha tanti,
0: Rosa da Torino che non se li ricorda giustamente. Dai!
4: Rosa da Torino che l'ho vista in serata.
0: No,
2: vero, sì.
4: No, non era Torino.
2: Era in Puglia.
4: Ero in Puglia, okay, come dice Sabrina. La nipotina compi qua.
0: Come si chiama?
4: Noemi. Ciao Rosa.
0: E per chiudere che siamo in ritardo, Lucilla Agosti.
4: Oh, super Lucilona. Lucilla Agosti, colleghe e amiche di tutti noi.
0: Ti amiamo.
2: Super auguri Lucilla.
0: Auguri a tutti.
2: Procediamo.
11: Ogni mattina dalle 9 alle 12
12: su R101.

ti è sempre piaciuto il papà. Allora, attenzione, ci avete messo in difficoltà per quanto riguarda la canzone che ti fa stare bene, con un termine, con un'indicazione, perché avete tirato fuori tante di quelle belle. Allora, il termine che deve contenere il testo nel titolo la prossima canzone che ti fa stare bene è il verbo sapere, lo so, lo sai, I know, eccetera, e ce ne sono un miliardo. Valle a scegliere sette, le più belle. Lo scopriamo tra poco, legate alla ruota, la canzone ti fa stare bene, tra un poco in radio, in TV sul 67. Ale!

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
2: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Umano, andiamo fu...
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Umano, andiamo...

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: oggi?
1: Mai!
0: Mai! Guarda mai. Che il digiuno ti farebbe bene, elimini le tossine.
1: Ma va bene
0: allora,
1: così.
0: Allora, verbo sapere, lo sai, sai sapere.
2: Dai Proce, la cosa? Canzone che mi fa stare bene. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti.
0: E tu sei piccolina. Allora, col termine sapere, con il verbo sapere, tutte le sfaccettature, lo sai, lo so, o in inglese I know, ne sono arrivate centinaia. Mo va a tirar fuori le sette più belle. È stato un lavoraccio, sono rimaste fuori, ma da quelle di Gigi D'Alessio a Lucio Dalla, ma non so. Sì, quella c'è. Adesso ve le faccio sentire le sette che abbiamo scelto, legate ai sette colori della ruota. Voilà!
3: Canzone verde!
4: Lo so, lo sai, la mente vola.
0: Alta marea.
4: Ma quanta strada. Grazie. Per rivederti ancora.
0: Basta.
1: Simona da Catania.
5: Canzone viola!
6: Buongiorno, imparagonabile.
0: Buongiorno.
6: La canzone di oggi che mi farebbe stare bene è I Know There's Something Going On di Frida.
0: Frida, ne sono arrivate centinaia. Su
3: canzone blu.
7: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che ti fa stare bene, con il termine sapere, propongo L'emozione non ha voce di Celentano.
2: Dove canzone azzurra.
8: Stai? Io ciao, lo so, mi incontro.
9: La canzone che mi farebbe stare bene, Like to Get You Know You Well di Howard Jones.
3: Canzone rossa.
10: Ciao a tutti, Giulia. Per la canzone che ci fa stare bene, propongo Yes I Know My Way,
0: Pino.
10: Di Pino Daniele.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei Will I Know di Whitney Houston.
13: Canzone gialla.
14: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, This Time I Know It's For Real,
0: sì.
14: Donna Summer. Ciao.
0: Ed è rimasto fuori, che ne so, Milli Vanilli avevano tirato fuori Gary and Now It's You. I love you. E che vuoi fa, oh? Chissà se lo
8: beh,
0: sai.
8: Beh, qua sette,
0: no?
8: Ce ne vanno.
0: Allora, lo facciamo di nuovo domani col termine sette.
1: Sì,
0: no, no, quando capiterà. Allora, no, perché è un modo per giocare, insomma, per tirare fuori delle canzoni, insomma, per metteremo tra memoria. Allora, una di queste sette, vediamo quale. Sette, legate ai sette colori. Rossa!
3: Rossa!
0: Rossa! Canzone rossa!
3: Canzone rossa.
10: Ciao a tutti, Giulia. Per la canzone che ci fa star bene, propongo Yes I Know My Way di Pino Daniele.
6: Ciao Regina, sono uscito io.
1: Maestro.
0: Grandissimo Pino Daniele, 1981, uno degli album di maggiore successo di Pino Daniele, si chiamava Vai Mo, trainato da Yes I Know My Way. Yes, I know.

0: Certo, da quindicenne, 1981, lì senza tutti sti effetti speciali, lì si suonava e basta, sti ragazzi napoletani belli, in forza, Pino Daniele, i suoi, Tullio De Pisco.
1: Insuperabile.
0: Insuperabile. Yes, I know my way, by Mo. Era questo tour del 1981 che veniva fuori dopo il grande successo di Nero a metà. Ti posso dire anche le tracce di questa canzone, di quest'album. Ad esempio, ce n'era una che si chiamava Non già sta a piacere. Qualcosa non va più, è già tutto scondato, come si... Sai quelle cose da ragazzino, Aldo? Il tuo primo concerto, Aldo?
2: Il mio primo concerto penso Jimmy fosse Fontana. Gli articolo 31.
0: No, dai!
3: Pensa tu!
0: Pensa a te! Il mio primo è unico, forse. Non ne ho visti altri. Comunque, album bellissimo, oltre a Non già sta a piacere, c'è Un giorno che non va. Io consiglio di ogni tanto di rispolverare, insomma, degli album di questo calibro. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora su R101. Tirate fuori canzoni che appartengono alla storia della vostra vita con un vocale a questo numero.
4: 331 80 90 101.
0: Qualche minuto, allora, di fronte a noi situazione, vabbè, c'è uno sciopero oggi in atto, no?
2: C'è uno sciopero che è ancora in corso, che è iniziato alle 21 di ieri sera e terminerà alle 21 di questa sera. È lo sciopero dei treni, del personale FS, Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord in Lombardia. Numerosi i treni cancellati, ci sono delle fasce di garanzia, la prima è già andata tra le 6 e le 9 di stamattina, la seconda questa sera tra le 18 e le 21. Trenitalia raccomanda ai viaggiatori che devono mettersi in partenza di controllare i siti e le app per verificare che i treni siano a disposizione prima di andare eventualmente in stazione.
0: Ultime ore di caldo fuori stagione al nord dell'Italia, perché sono attesi temporali e un cambiamento repentino anche della
2: Da domani inizia il cambio, domani c'è un break, ci sono delle perturbazioni, dei temporali che potrebbero essere anche violenti e un calo termico di 8-10 gradi al nord.
0: Bene, questo è quanto, andiamo che tardi.
5: Procediamo!
4: Procediamo!

0: anche oggi meglio. Puntata bellissima e ora sul sipario per il procediamo.
1: Veramente straordinaria.
2: Ma quale puntata straordinaria, che ancora dobbiamo scaldare i motori qua. Allora, chiudiamo la puntata di questo martedì. Vi abbiamo informato sullo sciopero, sulla situazione del tempo che cambierà al nord dell'Italia. C'è una breaking che si lega, abbiamo toccato anche velocemente questo argomento, insomma il fallimento di questi emissari di Trump in Russia per cercare di trovare una soluzione a questo conflitto che ormai va verso i 6 anni, mi pare.
3: Esatto,
2: no?
3: È arrivata poco fa la notizia che il presidente ucraino Zelensky ha annunciato l'avvio entro la fine di settembre di colloqui ufficiali a 3 tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per cercare di risolvere la situazione. E anche il ministro russo degli esteri Lavrov ha giudicato positivamente la missione in Russia degli inviati americani Witkoff e Kushner.
2: C'è qualche battibecco tra Russia e Germania, no? Recentemente, no?
3: Beh, altro che battibecco, siamo arrivati alle chiusure delle sedi diplomatiche, quindi più che un battibecco. Siamo alle mani in faccia.
2: Ormai sei spettatrice, regina, di uno dei momenti storici più discutibili.
4: Che brutto,
2: più
4: però, ragazzi.
2: Oscuri. Si sistema dalla parte. E vabbè, mentre di là in Iran adesso il golfo tutto
3: in Iran, situazione tutto... di stallo, perché Trump si sta rivolgendo all'Ucraina in queste ore.
2: Grazie Aldo, grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
5: Canepa.
2: Chi ha diretto l'orchestra?
5: Marcello Zoara.
2: Il caporedattore Aldo
5: Preda.
2: Buongiorno Sabrina Bambi.
4: Buon martedì a tutti.
2: Regina Saraiva.
4: A domani.
2: E domani il cast si allarga con Cristina di Apostrofo.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo francese di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Uno dei capolavori è stato abbandonato dai ladri durante la fuga. Circa 9 milioni di euro il valore dei quadri rubati. Nuovi raid russi in Ucraina dopo tre giorni di tregua, allarme aereo a Kiev, edifici colpiti. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa. Mosca riferisce, gli inviati americani Witkoff e Kushner escludono un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Accuse shock contro Netanyahu a quasi tre anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence. Lo rivela un'inchiesta di Arez. Le polemiche sul funerale di Ratko Mladic, tenutosi ieri a Belgrado con gli onori di Stato. La presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Costa scrivono sui social: era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio e crimini contro l'umanità. Gli elementi di sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli. Delicate ma stazionarie le condizioni di salute di Emma Bonino, la leader di Più Europa, ricoverata da ieri al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale dopo una crisi respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, si legge nel bollettino medico. La preparazione degli studenti in matematica e italiano mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025. Uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Gli studenti italiani meglio della media internazionale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

0: ragazzi di R101, questo incredibile format che va in onda ogni giorno su R101, si intende da mezzogiorno alle 14. Voi direte, oltre a sentirvi posso anche vedervi? E io vi dico sì che potete, ma come?
1: Se lo stavano proprio chiedendo tutti in questo momento, canale 67 del digitale terrestre. Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia il grandissimo, irreprensibile, infecondabile Lipsticks.
0: Beh, infecondabile, ti dirò.
1: No, lui è infecondabile, lui è un grandissimo fecondatore.
0: Esatto.
1: Comunque lui è infecondabile essendo di sesso maschile, e alla mia destra la nostra Roberta Bussolage,
0: sulla quale non facciamo riferimenti di questo tipo, no. Va bene, e ci siamo un po' tutti, ci siete voi, la cosa ci fa piacere. Nel caso vogliate accorrere, 331 80 90 101, la musica.

0: Bandit Rockabye qui su R101 per iniziare al meglio, o quantomeno ce lo auguriamo, con una nuova diretta dei Bonazzi di R101, visibili e anche ascoltabili, se vi va, sul canale 67.
1: Sempre un po' un terno all'otto la nostra diretta di live. Sappiamo che inizia sicuramente, ma non sappiamo poi come andrà.
0: Ma ci piace anche non darvi dei riferimenti, perché la vita tante volte può essere anche un po' noiosa se vai a dire loro, insomma, quello che succederà da capo a capo. Invece no, noi non vi diamo riferimenti assoluti, vi lasciamo un po' nel dubbio.
1: Sì, a me, tipo il dubbio che noi vorremmo comunque svelare a proposito delle vostre... Parliamo di mete.
0: Esatto, perché ieri così nel fuori onda, come tante volte succede, gli argomenti nascono, i più belli, nascono... nel fuori onda, quelli bellissimi chiaramente poi in onda non si possono assolutamente fare. Peccato. Ma per quello ci inventeremo eventualmente un podcast, ma di quello ne parliamo più in là. Ci andava di parlare di mete non convenzionali, dove però siamo affascinati all'idea di andare.
1: Esatto, per esempio io sogno di andare da tanto a Chernobyl. Visitare Chernobyl per me deve essere veramente bello.
0: È una cosa che si può fare, organizzano diversi tour, chiaramente con tanto di tute antiradiazioni, perché la zona ancora oggi è chiaramente off limits, però è una di quelle mete che vuoi o non vuoi, ti affascina perché ti mette curiosità, anche un po' per quello che...
1: queste mete abbandonate, lasciate lì da sole, no? Un po' come...
0: Con sonno in Italia.
1: Una città abbandonata.
0: Con sonno altro non è, lo diciamo per chi non la conoscesse, una città, se non vado errato, in provincia di Lecco, giusto? Abbandonata, che dicevano dovesse essere negli anni 70 una sorta di Las Vegas italiana, infatti hanno lasciato lì tutte le costruzioni ormai abbandonate di quelli che dovevano essere eventuali casinò. A me per esempio piacerebbe tantissimo andare a fare la spedizione dell'Everest e sono molto affascinato all'idea di attraversare la cosiddetta Death Zone, cioè quei 700-800 metri fatti appunto di
2: persone morte,
0: di crepacce, di persone che sono rimaste lì nel corso dei decenni, identiche, perché chiaramente il freddo non permette loro comunque, come deve succedere, di decomporsi.
1: Io sono rimasto un po' più umile, però la tua è ambiziosa, la tua spedizione.
0: Ma ci vuole, ragazzi, ci vogliono di quei soldi per andare sull'Everest.
1: Più 100.000 euro.
0: Sì, quasi 100.000, tra assicurazioni, sherpa, spedizioni, che poi ti dico, oggi come oggi, quando vedi i video di tutti sti disagiati che vanno lì, trascinati dagli sherpa, il massimo non è
1: Perché loro non ce la fanno, non hanno una preparazione. Vabbè, chi se ne frega. Voi invece dove vi piacerebbe andare, in quale meta non convenzionale?
0: Esatto, dovete dirci qualcosa di allucinante. Pensateci, ci sarà magari qualche posto dove vorreste andare e ancora non ci avete pensato. 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali.
1: Anche ad Abbiategrasso mi piacerebbe andare.

0: dei miei dischi preferiti di quest'estate 2026. Parliamo di Magnetic Debauche.
1: R101,
0: sì, è quello, è quello.
1: Si è espresso bene il Bauche.
0: Va bene, i monazzi di R101 con Musazzi, Fabio De Vivo. Abbiamo deciso di parlare di mete non convenzionali, dove però ci piacerebbe magari mettere piede e fare una mini vacanza.
1: Sentiamo le
2: Ciao
1: vostre.
2: Ciao. La meta assurda che vorrei raggiungere, se e quando, ma non credo che succederà mai, ci sarà la tecnologia possibile, la fossa delle Marianne, vedere che cacchio c'è là dentro, là sotto, perché deve essere un altro mondo, un altro pianeta.
1: Allora, la curiosità ce l'ho anch'io, però non credo che ci andrei mai.
0: Beh, la sai cos'è? Che comunque tutto si rifà al fatto che oltre l'80%, secondo le statistiche, degli oceani non sia mai stato esplorato.
1: Sì.
0: Sarebbe un po' troppo presuntuoso pensare di conoscerlo tutto, magari ci sono delle robe veramente aliene lì sotto.
1: Magari ci sono il, come si chiama, il megalodonte.
0: Il megalodonte.
1: Magari vai a fare una gita e vedi chissà che mostri marini che noi non sappiamo.
0: Il calamauro gigante,
1: cioè, mentre noi stiamo parlando qua adesso, capito, in uno studio, la tecnologia e tutto, lì in mezzo, lì nell'acqua, da qualche parte c'è un animale che noi non conosciamo, che si sta gongolando così tra...
0: Ma al volo,
1: capisci?
0: Te che sei stato in Scozia, non ricordo, tra questi hai visto anche il lago di Loch Ness?
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sono stato al lago di Loch Ness.
0: Bestie, ma non... ne hai viste?
1: Ma no, più che... No.
0: Okay.
1: Sì, i turisti, ma non... non nel lago. Ma tra l'altro io poi ho guardato l'avvistamento lì del mostro di Loch Ness. Parliamo del... di non so quanti anni fa. Cerca un attimino, Roby, per favore. Il mostro di Loch Ness, mi sembra
0: ma
1: che...
0: quello
1: sia...
0: in bianco e nero, quell'immagine lì dove si vede sta sorta di gobba in mezzo al lago.
1: Lì è fake, mi sono documentato. È fake.
0: Vabbè,
1: però
0: dai,
1: l'avvistamento,
0: ragazzi,
1: del mostro, parliamo di del 1200.
0: 1200? Vabbè, raga,
1: no.
0: Che è?
1: 564 dopo Cristo, capisci?
0: Ma non era neanche... fatto a tramandarsi questa storia?
1: No, più che altro come può essere ancora vivo? Poniamo caso che fosse vero, capisci?
0: Osservazione giusta.
1: Stiamo parlando comunque di una cosa che è stata vista quasi 2000 anni fa, dai, su.
0: Niente, niente. Vabbè, continuate voi con i vostri messaggi, mete anconvenzionali dove vorreste andare.

0: Culture City Self-Aware qui su R101. Si sta parlando nei Bonazzi di mete non convenzionali dove però ci piacerebbe mettere piedi. Abbiamo fatto degli esempi: Chernobyl da una parte, la Death Zone dell'Everest dall'altra. Devo dirti anche la Porta del Diavolo, che se non sbaglio è in Turkmenistan, questo buco gigante che continua a bruciare dagli anni 70 per via delle esalazioni del gas che ci sono da quelle parti.
1: La Porta del Diavolo. Voi ci avete suggerito la Fossa delle Marianne, ma ci state mandando altri messaggi al 331 80 90 101 che tra poco ascolteremo.
0: Ma ne abbiamo uno volante.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
11: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
10: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 €. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
18: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
17: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
18: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
17: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pompando. Salirò, Daniele Silvestri qui su R101 alle 12:30 minuti, sempre con il Musazzi e Fabio De Vivo. Oggi tanta carne al fuoco, perché oltre all'argomento che stiamo trattando ne abbiamo anche un altro in canna che vorremmo...
1: Molto bello e vorremmo sentire un po' la vostra fantasia, ma adesso invece la vostra concretezza su quali sono quei posti che vi piacerebbe visitare, ma non troppo convenzionali.
2: Vai. Io non so se è una meta proprio non convenzionale, perché secondo me ce l'ha qualcuno questa idea, però da appassionato dello spazio, dell'ignoto, del buio, tutta questa roba un po' fantascientifica quasi, a me piacerebbe tantissimo poter volare nello spazio qualche mese, vedere i pianeti, il sole, ma anche spingermi più lontano possibile. Un saluto a Lorenzo da Parma.
0: Interstellar praticamente, perché adesso se non sbaglio stanno già imbastendo dei viaggi spaziali di orbita, intende attorno alla Terra, no?
1: Di un'oretta, l'ha fatto mica Katy Perry l'anno scorso.
0: Sì, che è stata 6 minuti via e poi ha baciato la Terra quando è tornata.
1: È straordinaria.
0: Me la ricordo sta roba. Poi.
3: Ciao R101, sono Federico e mi piacerebbe andare al triangolo delle Bermuda per vedere cosa c'è sotto. Ciao.
0: Ma poi Federico puoi raccontarlo?
1: Chiunque vada nel triangolo delle Bermuda, un po' come l'area 51, non ne esci.
0: Esatto, l'area 51 perché ti pistolettano appena arrivi lì vicino.
1: Deve essere bello andare a visitare l'area 51.
0: Soprattutto passare di fianco la cosiddetta black box, questa sorta di cassetta della posta che c'è al largo dell'area 51, oltre alla quale non puoi andare.
1: Sai che Musazzi Travel potrei fare all'area 51?
0: Bello. Un po' me lo immagino già. Klingand, questa è Jubel.

0: ci dà impazzire. Mecna Coco, la più bella qui su R101. L'ultimo messaggio legato alle mete non convenzionali, dove però vi piacerebbe mettere piede.
1: Posto che mi piacerebbe tanto di visitare la Corea del Nord, per vedere queste cose a uno stato chiuso. Ho visto dei video, diciamo, molto inquietanti, devo dire la verità.
2: Bene, va bene, ok. Abbiamo chiuso questo argomento.
0: C'è un travel blogger che l'ha fatta, forse anche più di uno. Lui è Human Safari, forse uno dei più famosi. È riuscito
2: adesso
0: ad andare.
2: Adesso lo batto.
0: Human Safari?
2: Certo.
0: Musazzi Travel versus Human Safari. Bello. Enjoy the music.

0: Sai cosa dovremmo fare qui su R101?
1: Il gioco delle bugie. Ha iniziato da Roberta.
0: Esatto, verrebbe molto molto bene. Come al solito sono quelle cose che ci piacerebbe tanto enunciare, ma per ovvi motivi di politically correct.
1: Però non è male come idea, è il gioco delle bugie. Domani dobbiamo imbastirlo bene. Vabbè, c'è una persona che ci racconta una bugia e chiaramente noi penseremo al contrario. Un po' come il gioco finale di Avanti un altro, capisci? Che dai una risposta, ma alla fine quell'altra.
0: Ci sta, ci piace.
1: Ci racconta una bugia e chiaramente noi penseremo al contrario. Un po' come il gioco finale di Avanti un altro, capisci? Che dai una risposta, ma alla fine quell'altra.
0: Ci sta, ci piace.

0: euro e con un piano fai più di 700 chilometri.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
4: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
3: okay,
4: ogni
3: ora. Ok, un altro magari?
4: Non so cosa ci penso.
3: Ah, va bene.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
20: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
19: Fuori tutto? Fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
21: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Arriva finalmente a Milano.

0: Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sapete tutti che quando il giro dell'orologio dei minuti arriva a E45 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. È un pezzo che avete scelto voi o una curiosità?
1: Grandissimo pezzo questo.
0: Da quanto tempo pensi di non ascoltarla?
1: No, questa la conosco, è quella che fa All around the world, justice all around the world, give me love, give me love. Hai capito uguale?
0: Ma non è quella.
1: E io me l'ho, All around the world.
0: Ho capito, ce ne sono 40 che si chiamano così.
1: Ah, non c'è l'esclusiva nei titoli,
0: no,
1: delle canzoni.
0: Questa è All around the world, yeah yeah yeah. Quella lì.
1: 38 anni che non la sento.
0: Benissimo.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è All around the world di Lisa Stansfield.
1: Ma no, è la mia
2: che
1: questa.
2: Che per me resta una cantautrice e una cantante comunque stupenda.
1: Sì, vedi.

0: Stance Build con All Around the World, canzone che ti fa stare bene.
1: Lancio un appello ai nostri buonazzi, perché non riusciamo a trovare questa canzone che ho in mente io.
0: E allora giù il volume,
1: è quella
0: attimino.
1: Che fa così: All Around the World, just as all around the world, give me love, all around the world. Siccome dance anni 90, quel mondo lì, ero un adolescente io. Aiutatemi, vi prego, perché non la troviamo questa canzone. All Around the World, na, na, na, na, na, na, na. Niente, ho bisogno
0: un
1: di
0: gioco
1: voi.
0: Nel gioco, lo possiamo chiamare, che ne so, Soccorsonji.
1: No, ce l'ho. Bonazzage.
0: Bonazzage.
1: No, tipo è Shazams, però con Bonazzi.
0: Ah, è Bonam.
1: Bonazam.
0: Che non è male. Va bene, dopo si gioca, ma intanto in questo gioco nel gioco cercate di aiutare, insomma, il Musazzi, perché queste sono quelle robe dove se non riesci a trovare il titolo te ne vai a male, sì. Ci pensi per tutto il giorno, torni a casa e... E niente, la tua giornata prende una piega che non deve prendere.
1: Brutta. All around the world. No, dai, sono certo che qualcuno la sa.
0: Ecco.

0: ragazzi di R101, questo incredibile quanto fantasmagorico format che va in onda ogni giorno qui su R101, si intende da mezzogiorno alle 14. Voi direte: dove posso ascoltarvi? Dove?
1: In radio.
0: Dove posso vedervi?
1: In televisione.
0: Dove posso gustarvi?
1: A casa nostra.
0: Esatto. Nel caso ci si organizza. Va bene, e ci siamo noi, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo, abbiamo Michele Rossetti, altrimenti detto
1: Lipsticks, mm-hmm. E poi abbiamo una latitante.
0: Dov'è?
1: La nostra Roberta è scappata.
0: S'era andata a prendere del grana alle macchinette.
1: No, però ha lasciato qua tutti i suoi averi, quindi tornerà
0: anche
1: sicuramente.
0: Anche il telefono? Spulciamolo.
1: No. Tra l'altro lei non ha neanche il codice di sblocco.
0: Vero. Ci sono i Maroon 5 e tra un po' si gioca qui su R101.

0: Qui su R101 alle 13:05, siamo sempre insieme. Il Musazzi, Fabio De Vivo, siamo pronti a giocare. Lo facciamo ogni giorno con sempre un gioco diverso.
1: Sì.
0: E oggi a cosa abbiamo detto? Ma scusate un attimo, ma nessuno ha risposto alla tua richiesta di aiuto sulla canzone.
1: Non la sa nessuno questa canzone. Nel frattempo sto andando a riprendere la locandina perché giochiamo a...

0: Con il Museo Angie e Live giochiamo a Locandinage.
1: Esatto. Un gioco incredibile quanto
0: semplicissimo. Noi vi descriveremo la locandina di un film e voi dovrete semplicemente dirci il film.
1: E cosa vincono oggi? Perché noi ogni giorno mettiamo comunque qualcosa in palio di tangibile.
0: Un libro che ha abbandonato qua la Roberta.
1: È un libro
0: maschiacci e femminucce.
1: Mamma mia,
0: l'ha lasciato qua lei. Non lo so, magari è bello, non lo sappiamo,
1: ecco.
0: Comunque la locandina in questione è così raffigurata.
1: Composta.
0: Esatto. Nella parte alta ci sono i cognomi dei due attori protagonisti del film, intermezzati da un versus. Sotto ci sono loro due che sono di profilo e si danno il tipo la mano, come un po' la posa è quella dell'inizio di Braccio di Ferro, capisci?
1: Ah, ok, quella un po' la over
0: the top,
1: si può dire.
0: Ecco,
1: ah, okay,
0: si danno quella, e si guardano anche un po' intensamente.
1: Ok.
0: Sotto c'è il titolo, che è composto da 4 parole e una delle quattro è scritta in rosso, le altre tre in bianco.
1: Ok.
0: Questa è la locandina.
1: Guarda, io ti avrei detto, che so io, Kramer contro Kramer.
0: Non è Kramer contro Kramer.
1: Anche perché sono tre lettere, tre parole.
0: Vero,
1: no, dai, dovete indovinare voi. La locandina è stata ben descritta. Quindi 331 80 90 101 per lanciarvi alla grande e dirci di che film si tratti attraverso questa descrizione di locandina. Ce lo dico.

0: Poi dai dai, colonna sonora peraltro degli ultimi mondiali di calcio. Siete sempre su R101, noi stiamo giocando a Locandinage, di cui mi piacerebbe riascoltare la sigla perché mi mette allegria e mi fa un po' tornare, diciamo, alle vacanze.
1: Sigla.

0: Allora, la locandina in questione è così composta: nella parte alta ci sono i cognomi dei due attori protagonisti, separati da un versus. I due attori, appunto, nella foto si guardano negli occhi con sguardo un po' così desueto e si danno il 5, però è un 5 stretto,
1: sì,
0: è
1: il 5 giovane, è il 5, 5 boomer.
0: La posa iniziale di un braccio di ferro. E sotto il titolo scritto in bianco, e una delle quattro parole che compongono il titolo è rossa.
1: Non è over the top.
0: Non è,
1: no,
0: over
1: perché
0: the top.
1: Sono tre parole.
0: Diamo un aiuto, dai, che li vedo un po' in difficoltà. È un film italiano.
1: Ah, ok.
0: Basta, mi sembra di aver detto tutto.
2: Può sentiamolo. Essere che il film in questione sia tipo Rocky 4, con Sylvester Stallone, Apollo Creed. No.
0: A parte che Apollo Creed. No, non c'è nessun. No, mi vergogno.
1: Apollo Creed perché fa paura.
0: Perché il grip della macchina.
3: Mi ha incastrato Roger Rabbit.
0: No, non è che ha incastrato Roger Rabbit.
1: Con 5 parole. Poi.
4: Ciao, so l'enigmista.
1: Ciao, so L, enigmista, 4 parole.
0: Non è soul enigmista.
5: No, il sapore del successo.
0: Il sapore del successo, sono 4 parole. Comunque la locandina non ha nessuna rappresentazione prima elencata.
1: Va bene, comunque voi dovete indovinare, questo lo sapete attraverso la voce. Abbiamo messo in palio un libro di Roberto Bussolati, al quale teneva peraltro. Però insomma, quando si gioca, si gioca.
0: Tanto Roberto, non ti preoccupare che non stai indovinando nessuno, quindi te lo puoi tenere sto libro.
1: Dai, i vostri messaggi vocali.

0: Me di Fulminacci qui su R101, pronti per indovinare, o almeno ce lo auguriamo, la locandina del film in questione che abbiamo descritto, che è questa.
1: Devo riscrivere.
0: Ma così al volo, dai.
1: I due protagonisti si danno il 5.
0: Esatto.
1: Il titolo ha quattro parole.
2: Bene. Ciao ragazzi, Marcello da Bergamo. Per me il film è I due superpiedi quasi piatti.
1: Sono sei parole.
0: Esatto.
1: No, e comunque non si danno il 5 nella locandina di quel film. Mi dispiace.
0: Magari continuate. Si danno un ceffone, come ai tempi dei
1: sicuro
0: film di Bud Spencer.
1: Sicuro non la stretta di mano quella lì.
0: Non ci siamo, Rambelli, non ci siamo, dai.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
1: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Tagli regolamento in negozi online.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: Segui R101 anche sui social. Instagram,
19: Facebook,
18: TikTok.
19: Ti teniamo compagnia ovunque.
18: R101.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sky qui su R101 alle 13:27 minuti. Stavo analizzando il fatto che cantanti come questa, Sonic,
1: sì,
0: è una di quelle che ha tirato fuori un successo pazzesco come questo.
1: Poi data.
0: Ma tanti sono così. Oggi dovremmo farlo un giorno, un argomento legato a quei cantanti che hanno tirato fuori una pietra totale e poi sono spariti nel nulla completamente.
1: Ma la mia curiosità
0: è talvolta fare un one shot, quella è la cosa migliore per
1: questo,
0: dire guardi.
1: Esatto. Sonic ad oggi quanto si mette in tasca ancora con questa canzone?
0: Non lo so.
1: Tanto.
0: Due Keylord se li mette.
1: Due Keylord l'anno. Non è male comunque.
0: Due soldini. Dai, locandinage, abbiamo la soluzione. Forse qual è la locandina?
1: La locandina è due attori protagonisti che si stringono la mano, in alto i loro nomi intermezzati da un versus. Il film italiano, il titolo composto da quattro parole scritte in bianco, una delle quattro è rossa.
0: Vai.
2: Il film è una poltrona per due. Ciao, ciao.
1: Il famosissimo film italiano, girato tutto a Cinecittà, mi sembra. No?
3: Ciao, Bonazzi. Il profumo del mosto selvatico.
0: No. Il mostro non ha mai avuto.
1: Comunque sono cinque parole.
0: Esatto. No.
4: Potrebbe essere rosso come il cielo.
1: Rosso come il cielo? No. Mi dispiace.
5: Il film è Non ci resta che piangere.
1: Sempre cinque parole e comunque no, non si danno.
0: Io non avrei mai visto tra l'altro una locandina con Sutro Easy versus Benigni.
1: Esatto, no.
6: Don Camillo e l'onorevole Peppone.
1: Potrebbe essere, ma no, mi dispiace.
0: C'è qualcuno che ha indovinato, ragazzi?
7: Il film potrebbe essere Tutta colpa di Freud.
1: Tutta colpa di Freud, The Live? No.
0: Ma chiedo schiuma, non c'è nessuno che ha indovinato?
1: Non ancora. Mi spiace, continuate a provarci. Il 331-8090-101.
0: Ma portiamo sto gioco praticamente fino alle 17.
1: Io sono certo che nel prossimo intervento qualcuno indovinerà.
0: Ma meno male, direi.

0: potrei cantartele qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Messi un gran pezzo con un video fatto con un budget considerevole che abbiamo visto qui sul canale 67.
1: $19.30.
0: Esatto. Va bene, e giochiamo a locandinaggio, andiamo anche a chiuderlo, sì, per l'amor del cielo. E la locandina che abbiamo descritto qual era?
1: È sempre quella, i due che si danno la mano, il titolo scritto in bianco e rosso, film italiano.
2: Che il film titolo è? Del film in questione dovrebbe essere Lui è peggio di me. Ciao,
0: no,
2: Sonia
0: un
2: De
0: film
2: Luca.
0: Incredibile, bellissimo, tra i più belli secondo me della decade degli anni 80 italiani, ma non è quello.
3: No. Chi trova un amico trova un tesoro.
1: Grande Bud, ma no.
4: Il film è Quattro mosche dalle ali d'argento.
0: Prego.
4: Ciao, salto da Brescia.
1: Quattro mosche dalle ali d'argento non l'ho neanche mai sentito, devo dire la verità.
0: No, sarà la roba la Dario Argento, appunto. Non...
1: Perché richiama il mondo di quattro mosche sul velluto blu.
0: Benissimo. E abbiamo
1: però... dei vincitori, abbiamo chi ha indovinato questa locandina, che è...
5: Patrizia da Loiano. Il titolo è Il mio miglior nemico.
0: Ecco.
5: Muccino e Verdone?
6: Miglior nemico.
7: Il film potrebbe essere Il mio miglior nemico?
8: Ciao, il titolo del film potrebbe essere Il mio miglior nemico? Valeria dalla provincia di Catania.
0: Film che, se non vado errato, inizia proprio con Verdone che asfalta Muccino e Motorino, giusto?
1: Sì, è così che loro si conoscono.
0: Ah, okay,
1: diciamo.
0: Okay.
1: Sì, il film inizia con Verdone che licenzia, essendo il proprietario di una catena di hotel, licenzia la mamma di Silvio Muccino.
0: È vero.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: È un gran film, devo
1: bello,
0: dire,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: lì. Ma io con Verdone, diciamo, sono anche piuttosto di parte, quindi ci sta. Va bene, c'è la musica qui su R101, c'è Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Enjoy the music.

0: sera.
1: Beh, due città comunque unite volendo anche da un traghetto, se vogliamo, che sono Genova e Napoli. I due rappresentanti di queste città che da una parte vede Gigi D'Alessio e dall'altra invece Alfa.
2: Non mi stanco di dirlo, questa qua è proprio una canzone bella.
1: Ma sì,
2: musicalmente tutto.
1: E un pezzo anche, se vogliamo, anche ruffiano nei confronti appunto degli abitanti anche delle città in questione che sono state citate.
2: Io sono di Milano, non sono né genovese né napoletano, ma apprezzo questa gran canzone.
1: Ma tu senti che attraverso comunque il Naviglio e la Darsena si può arrivare anche da quelle parti.
2: Un po' in idroscalo.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma c'è...
2: Farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure di...

0: Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: devi fare una commissione?
1: Sì, vado.
0: Perché questo è il momento. Sì, sì. Vado, secondo me.
1: Una mezz'oretta, tranquillo.
0: Hai qualche minuto a disposizione. Arriva la canzone che ti fa stare bene. Quel pezzo vale a dire che scegliete voi attraverso un messaggio al 331-8090-101.
1: Sentiamo.
2: Allora, la canzone scelta da noi ed è Bohemian Rhapsody in the Queen. La richiediamo, è richiesta da Anna, Mari e Gabriela, che siamo di ritorno purtroppo da una vacanza di una settimana all'isola d'Elba, dove ci siamo divertite e rilassate.

0: Una storia meravigliosa, quella di Bohemian Rhapsody, un pezzo che non voleva nessuno negli anni '80 perché è considerata troppo lunga, troppi cambi di genere all'interno della stessa. Poi a un certo punto il DJ Kenny Everett, un DJ britannico, cominciò appunto a trasmetterla in radio continuamente, quando in modo anarchico si poteva decidere appunto cosa passare nell'emittente radiofonico. Piacque così tanto al punto di diventare poi nel tempo chiaramente un capolavoro.
1: Parliamo dei Queen, stiamo parlando mica di Ciccio e Patate, eh?
0: Chi è Ciccio e Patate?
1: Non lo so, però potrei fare io un complesso e chiamarlo i Ciccio e Patate.
0: I Ciccio e Patate, cioè, quindi un solo Ciccio più Patate.
1: Sì,
0: esatto.
1: Adesso ci penso un attimino.
0: Va bene.
1: Non è mai, il nome ce l'abbiamo però. Ciccio e Patate.
0: E comunque già un passo avanti. Vabbè, c'è anche bellissima di Annalisa qui su R101, noi fino alle 2 insieme.

the music. R.

0: ti
1: fatta
0: etichetti
1: di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu.
0: No, io non
1: ed
0: mi...
1: io
0: a piedi nudi io. Abbiamo finito i Bonazzi oggi.
1: Ma grazie a Dio.
2: Siamo arrivati al termine di questa diretta insieme. Salutiamo e ringraziamo Michele Rossetti, altrimenti detto
0: Lipstick alla regia.
2: Salutiamo Roberta Bussolati, altrimenti detta
0: La Bussolage.
2: Okay. Perfetto. Dal Musazzi e Fabio deve vivere tutto. E noi si sa.
0: Aspetta, adesso arrivano la Melita Tognolo e il Marco Santini. Con il pomeriggio con loro sarà sicuramente un good times.
2: Ma quanto è lungo sto titolo?
0: Non so, è loro, l'ha scelto loro.
2: Ma no, non l'ha
0: scelto. Mi è stato imposto. Niente, Fabio deve vivere il Musazzi. Dio piacendo, ci vediamo. Sentiamo domani da mezzogiorno alle 14.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Accuse shock contro Netanyahu a quasi 3 anni dal 7 ottobre 2023. Il premier israeliano fu avvertito una decina di giorni prima dagli Emirati Arabi Uniti sul rischio di un attacco da parte di Hamas, ma lui non informò l'intelligence. Lo rivela un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. La replica è una menzogna totale. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. Intanto Mosca promette una risposta dura e dolorosa all'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. Cresce ancora il prezzo del petrolio per le tensioni in Medio Oriente. Il WTI con consegna a ottobre è scambiato a $94,23 al barile. Il Brent ha un passo dai 100, quello con consegna a novembre passa di mano a $98,82 al barile. Il presidente americano Trump dice: il prezzo crollerà quando vinceremo la guerra con l'Iran. Il femminicidio di Lorena Isheri. Il 9 settembre a Squinzano, in provincia di Lecce, saranno celebrati i funerali della 45enne sequestrata e uccisa dall'ex Federico Vella. L'autopsia rivela era ancora viva quando è stata buttata giù dal cavalcavia autostradale a Barberino di Mugello. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100, il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Calcio, l'Inter fa il suo esordio oggi in Champions League. I nerazzurri sfidano il Real Madrid al Bernabeu nella prima giornata della massima competizione europea. Fischio d'inizio alle ore 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: pomeriggio di R101 che inizia in questo momento. Ciao a tutti, questo è il Good Times, Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio amici.
0: Michelino in regia, tutti voi amici presenti e non in radio ma anche in TV canale 67 o al 331 8090 101, perché lo ricordiamo, soprattutto se siete nuovi, questo è il numero che vi dà la possibilità di interagire insieme a noi, quindi di mandarci vocali, di
1: messaggi,
0: dirci la vostra, anche durante la polemica che arriva tra un'ora,
1: sempre alle 15 precise qui nel Good Times. Un grande dibattito senza censure, libero, e ovviamente possono partecipare tutti, anche i bambini, in questo caso anche i fornai.
0: È talmente libero che si sposa perfettamente con quello che sei tu, Meli, il nostro dibattito. Libera,
1: io
0: libera,
1: sono libera
0: come una
1: farfallina
0: che vola da un fiore all'altro.
1: Che
0: fate
1: meraviglia.
0: Fate voi, capite voi, scegliete
1: ma
0: voi.
1: Ma non è vero!

0: Malika Ayane, senza fare sul serio, qui nel Good Times in effetti non facciamo mai sul serio, come Santini,
1: no?
0: Che fa le sue battute, che dice che sono libera, che
1: no?
0: Volo di fiore in fiore, lo diciamo perché ho subito un reclamo da fare. Ho un reclamo,
1: sentiamo.
0: Non ho nessun fiore, ragazzi, ma, da
2: sì,
0: mesi e mesi.
2: Sì,
0: ecco.
2: Farfallina, ormai direi un pipistrello. Ciao da Andrea.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: Ha detto che più che una farfallina sei un pipistrello, probabilmente sta guardando il nostro amico
0: oggi
1: in
0: sono
1: TV,
0: vestita di nero.
1: E sei tutta nero, a fare da contraltare, io puro e candido, tutto bianco.
0: E io nera come una pantera.
1: Nera come la pece. Va bene, amici, avete sentito la parola reclamo? Ok, è il tema del Good Times di oggi, non solo della nostra polemica, ma anche di questa prima ora. Sapete che noi vi facciamo sempre una domanda quando iniziamo, che si collega un po' a quello che sarà la tematica delle 15. E oggi parliamo di reclami.
0: Esatto, parleremo proprio di reclami. Parleremo di un reclamo assurdo,
1: no, meraviglioso.
0: Assurdo,
1: meraviglioso.
0: Per quanto mi riguarda, mi viene già da ridere.
1: No.
0: Ma abbiamo già la domandina pronta da farvi. Avete mai reclamato qualcosa nella vostra vita? Qualcosa che magari vi ricordate, che vi ha fatto arrabbiare moltissimo? Tu ce l'hai? Ce lo vuoi già raccontare?
1: Sì, se vuoi, sì. Telefonica, una compagnia che non citerò. Io avevo una tariffa per il telefono, il mobile, ok? E un prezzo fissato era 7,99, cioè, mi ricordo. A un certo punto, qualche mese dopo, mi trovo un bel 9,99.
0: Aia.
1: Chiamo, reclamo vivamente, dico: ragazzi, ma cosa succede? Io
0: solo come tu sai fare,
1: come solo io so fare, 7,99, adesso mi ritrovo 9,99, ma ci scusi, probabilmente no, fine con me.
0: Hai cambiato?
1: Avete chiuso?
0: No, vabbè,
1: cambiato tutto e ho reclamato, giustamente, ci stava, era un reclamo che era lecito.
0: Vedi, io all'opposto tuo, io non ho mai reclamato, vabbè. Ve lo giuro, ma perché per me è una perdita di tempo e so già che perderei in partenza. Non chiedermi perché, ma proprio la burocrazia che mi...
1: Vedi, sei arrendevole, ti arrendi
0: molto,
1: troppo facilmente. Quindi 3318090101.
0: Non sempre, Santini.
1: Per cosa avete fatto un reclamo? Fatecelo sapere. Sì, se l'avete fatto oppure no. Se fate come Melita, che lasciate correre.
0: Io lascio sempre correre. Lascia andare, lo dice qualcuno. 3318090101.

0: Tommaso Paradiso, Agitare e Coca-Cola qui su R101, le 14:16, il Good Times con Marco e Melita.
1: Eccoci.
0: E tutti voi che ci state raccontando quali sono stati i vostri reclami. Quella volta che ho reclamato perché mi sono arrabbiata tantissimo, come è successo a Marco. Sentiamo.
2: Ma si fa, in un locale a Milano ho preso un aperitivo, mi hanno portato degli stuzzichini, tra cui anche dei mini hamburger, che purtroppo avevano un odore e un sapore sgradevole. E io, quando sono andata alla cassa a pagare, mi dispiace, ma ho dovuto dirglielo, gliel'ho fatto presente, sono rimasti così, però alla fine mi hanno fatto pagare solo la bibita che avevo preso.
1: Vedi,
2: ciao.
1: Perché se lei stava in silenzio e non diceva nulla, questi ti facevano pagare tutto, l'aperitivo completo. Invece è giusto reclamare, se sai che qualcosa non va, perché stare zitti? Vai!
3: Ma allora, io recentemente ho fatto reclamo per la mia compagnia di wifi in casa, perché lavorando in smart working mi avevano promesso una velocità supersonica e invece molte volte mi si bloccava, non avevo internet e lavorando in smart working non posso permettermi di rimanere troppo tempo senza internet, quindi subito ho fatto reclamo, ma già 2 o 3 volte fino a quando mi hanno sistemato. Ed ora
1: vedi, tu reclami, poi loro arrivano e fanno quello che devono fare.
0: Sto pensando a una cosa, anch'io ieri ho reclamato per un Kraffen che avevo una crema un po' così, un po' a gel, ho detto con gentilezza magari per i prossimi che arriveranno, ma me l'hanno fatto pagare lo stesso.
1: Hanno fatto bene,
0: ma
1: Meli.
0: Perché?

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, R101. E vi stiamo chiedendo se fate reclami, sì oppure no. Raccontateci tutto al 331 80 90 101. Come lei?
1: Io avrei voluto reclamare con mia figlia 5 minuti fa nel supermercato, dove ha pensato bene di fare il lancio del bouquet con i cotton fioc, facendo cadere tutto a terra.
2: Povera.
0: Lei reclama con la

0: aspettando? Il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 22 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni. E noi nel frattempo stiamo scoprendo un sacco di cose.
2: Sì, perché il chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale, ad esempio durante lo sport. Uno studio ha dimostrato che masticare chewing gum durante un'attività sportiva leggera, come una camminata, porta a percorrere in media distanze leggermente più lunghe e a bruciare il 5% di energia in più.
1: Per altre curiosità seguite su Instagram il profilo The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è a Napoli, in Piazza Dante, il 12 e il 13 settembre.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Royal Canin e Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo 1 euro. Discas, Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
14: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Su R101 Never Leave You, 14:28, state ascoltando il Good Times, Marco e Melita con voi e si parla di reclami. Vi stiamo chiedendo se avete fatto dei reclami anche di recente, se siete abituati a fare questa cosa, sì oppure no. In tanti insomma ci state rispondendo, tra un attimo vi ascoltiamo al 331 80 90 101. La domanda si collegherà al tema della polemica che arriva tra una mezz'oretta circa. Oggi andremo in Baviera, dove anche da quelle parti un signore ha fatto un reclame
1: molto
0: ha fatto un
1: assurdo,
0: reclamo,
1: ragazzi,
0: che avrei fatto anch'io.
1: Ma guarda, non
0: assolutamente
1: ho dubbi.
0: Sì, io amo la precisione
2: costantemente
0: di questa gente.
2: Devo dire che ho anche dei buoni risultati. Ho fatto il mio ultimo reclamo avanti ieri. Avevo comprato un ombretto in a matita di una nota,
0: attenzione,
2: diciamo casa di cosmetici, sì. E mi è arrivato,
0: attenzione,
2: e quando l'ho utilizzato si è spezzata la punta, sicuramente per il caldo, però non è un problema mio. Ho fatto il reclamo e mi hanno inviato quello nuovo.
1: Ma no, ma neanche un problema dell'azienda, magari
0: ha
1: è caduto al postino.
0: Ma non è un problema mio che sono il cliente. Se io ricevo un prodotto e quello si spezza la punta,
1: leggo un messaggio
0: reclamo,
1: che è arrivato in comune, nel mio paese ho reclamato perché non fanno entrare i cani nei parchetti. Poi quando entri vedi bottiglie, vetri, spazzatura, carta a terra e il cane che sporca, il problema. E dai!
0: Bravo!
3: Io un reclamo lo farei allo Stato. Non è giusto che dobbiamo pagare gli assorbenti per il ciclo.
1: Brava.
3: Dovrebbero risarcirci a tutte noi donne,
0: vabbè,
3: perché è una cosa naturale,
0: sì.
3: E dovrebbero tutelarci, invece è tutto in aumento.
1: Purtroppo sì.
0: Qualcuno ha scritto: in un hotel in vacanza ho reclamato perché in camera c'erano formiche e lenzuola con capelli. E quindi ci sta, anch'io ho fatto questa cosa qualche anno fa, ero in Thailandia, entro in questo hotel, c'era di peggio in realtà nella stanza.
1: Strano, perché negli hotel lussuosi dove vai,
0: no,
1: tu?
0: No cara, quelli sono i tuoi hotel.
1: Ma io non vado più da
0: nei
1: nessuna
0: tuoi
1: parte.
0: Non succede,
1: Santino,
0: perché sono quelli a 7 stelle. Nel mio invece entro, c'erano, insomma, c'era un po' di roba che non doveva stare nella camera, e al che io mi arrabbio un pochino, il giusto, e nel giro di pochi secondi la camera
1: è una suite.
0: C'è stato un upgrade, c'è
1: immaginavo,
0: stato un upgrade.
1: Guarda.
0: 331 80 90 101 e voi amici fate reclami sì oppure no, raccontatecelo adesso. Intanto Lady Gaga. There

0: Sabrina Carpenter, Tears, R101, Marco Santini, Melita Tognolo e tutti voi che state reclamando.
1: In Italia.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto, avete mai reclamato qualcosa o anche il vostro ultimo reclamo che vi ha fatto arrabbiare? Sentiamo 331 80 90 101, le vostre voci.
2: Ciao ragazzi, volevo raccontarvi questa. Io in viaggio di nozze in crociera ho fatto il reclamo perché arrivato in camera ho trovato polvere un po' dappertutto. E dato che era un viaggio di nozze si sono scusati mille volte, tutti i giorni ci hanno mandato tartine al pesce, champagne, frutta, spumante, per scusarsi per tutta il giro di tutta la vacanza.
1: Ragazzi, bisogna reclamare quando una cosa ci sembra un torto, c'è qualcosa che non va, bisogna reclamare.
3: Io il reclamo lo farei allo Stato italiano, perché ho cambiato lavoro, ho avuto due C1 nello stesso anno, nonostante una fosse semplicemente l'accumulo delle mie ferie per mesi vecchi non goduti, e quest'anno si sono presi tutto il mio rimborso del 7.30.
4: Svolta a destra e prendi via Monterosa.
1: Ecco, per fare il reclamo devi svoltare a destra per via Monterosa, e lì, come dice il navigatore, puoi farlo.
0: Ragazzi, arriva una bella novità: dopo 3 anni chiusa in un file, in una cartella, esce Dedica, una canzone per Milano. La fa lui, Ernia, qui su R101.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La nuova di Ernia. Bravo, dedica, una dedica bravissimo proprio alla sua Milano, che
2: alla
1: meraviglia
2: città, tra l'altro grande tifoso del Milan. Bravo Ernia, meravigliosa, bravo, bravissima. Dedicata al Milan questa canzone.
1: No, Milano, a Milano.
2: Milano, Milan.
1: No, non
2: dai,
1: è la stessa cosa, Santini.
2: Tra poco continuiamo a parlare di reclami, i vostri reclami al 331 80 90 101. Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
1: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
2: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
1: Regolamento su naima.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18

0: nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce! D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: La canzone che ti fa stare bene.
7: Tutte le canzoni del passato che vi fanno stare bene arrivano ogni ora solo qui su R101.
8: Salve a tutti, per canzone che mi fa star bene piacerebbe ascoltare Whitney Protection dei Picnic and the White House. Ciao da Paolo e Samuele da Bologna.

House, We Need Protection 1985, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni che ci segnalate sempre al 331 80 90 101. Fatelo anche adesso, avete questa possibilità, ogni ora torna questo appuntamento. Come ci avete segnalato quelli che sono i vostri reclami che avete fatto anche di recente per cose che giustamente voi pensavate di aver ragione, quindi ottenere

0: avere un rimborso, eccetera, eccetera, eccetera. Sentite lei, vai.
1: Io ho fatto reclamo all'Inter per quanto riguarda il calendario dell'avvento, perché dopo quello che l'ho pagato non c'era un gadget al femminile per mia figlia, che è una tifosa sfegatata dell'Inter.
0: Tra l'altro l'Inter che gioca questa sera in Champions a Madrid contro la Madrid, è una partita, insomma,
2: bocca al lupo, si può dire bocca al lupo.
0: Sì, bocca al lupo, auguri. L'Inter, una passeggiata, insomma, vuoi che sia una
2: perderà contro Real Madrid,
0: perderà.
2: No?
0: Come perderà?
2: Ma sì, ma no, dai, Real Madrid è fortissimo.
0: Sì, ma anche l'Inter è fortissimo. Tra poco la polemica, amici, state con noi.

0: Amici di R101, amici del Good Times, sono le 15 in punto e per chi ci conosce lo sa, questo è il momento della nostra polemica. Dove andiamo oggi, Santini? Dove andiamo?
1: Oggi andiamo in un posto che io amo particolarmente, andiamo in Baviera.
0: Andiamo lì dove sono tutti belli precisi.
2: Facciamo una bella polemica con sì. Santini. Sì. Inter contro
1: non parliamo di calcio, amici,
0: non parleremo di Inter di che insomma già questa sera perderà contro Real Madrid.
1: Ancora. Parliamo di reclami, amici, perché c'è un signore in Baviera che ha fatto un reclamo che sta facendo molto discutere per quel che riguarda un reclamo giustissimo.
0: No, ragazzi.
1: Verso un panettiere.
0: No,
1: ecco,
0: assolutamente. No. Ne parleremo tra pochissimo.

0: RTR 101, le 15.04. E allora è il momento, amici, come sempre tutti i giorni a quest'ora, di scatenare l'inferno con la nostra immancabile polemica. E spazio a voi al 331 80 90 101, a commento di questa storia che arriva meravigliosa dalla Baviera.
1: Vai, 10 grammi, meno di mezza fetta di pane, eppure sono bastati a scatenare una diffida da 15.000 euro e una bella polemica. Protagonista un fornaio in Baviera. Un cliente arriva, chiede mezza pagnotta, la commessa prende quella intera, la taglia a metà, fa pagare la metà esatta del prezzo pieno. Poi il cliente che fa? Va a casa, tira fuori la bilancia e scopre che pesa 10 grammi meno di quanto dovrebbe.
0: Gravissimo.
1: Il cliente si rivolge alle autorità e l'ufficio pesi e misure, perché esiste, ragazzi, vieta seduta stante al panettiere di continuare a vendere mezze pagnotte, così come ha sempre fatto per un regolamento, insomma, sui prodotti preconfezionati. Se il fornaio avesse tagliato le pagnotte in anticipo, prezzandole già come mezze pagnotte da scaffale, nessun problema. Ma se una pagnotta intera viene venduta a peso e tagliata solo su richiesta, va ripesata ogni volta con una bilancia di precisione ufficialmente calibrata, e quindi per mettersi in regola lui ha dovuto acquistare nuove bilance per tutte le sue filiali. Insomma, tra manodopera e software lui ha speso 15.000 euro.
0: Il signor Mattias Breiner, 65 anni, mastro fornaio e pasticcere, come appunto diceva Meli, in Baviera, in questo paesino della Baviera, che si è costretto, si è visto costretto a dover cambiare l'attrezzatura delle tante sue fornerie, perché insomma, ragazzi, 10 grammi.
1: 10
0: non
1: grammi,
0: sono
1: ragazzi.
0: Pochi. Cioè, adesso
1: ma
0: ci sono settori dove 10 grammi.
1: Santini.
0: Cosa? No, in generale dico, ci sono dei settori dove i grammi sono importanti e 10 non sono proprio pochi, quindi ci sta. Io sto dalla parte del signore che torna a casa e pesa e dice: ma perché io devo pagare un prezzo che non corrisponde a quello della
1: grammatura? Ma 10 grammi, cioè hai annusato la fetta di pane e sono già spariti sti 10 grammi,
0: io
1: dai.
0: Io sto dalla parte di questo signore che ha fatto il reclamo e giustamente per 10 grammi ha chiesto questi rimborsi.
1: Io invece sono una che lascia andare e quindi non avrei mai fatto un reclamo del genere. Si alza la nostra Claire delle polemiche.
0: Mamma
1: e arrivano
0: mia,
1: insomma tutti i panettieri, i pasticceri e tutti i clienti.
0: Ma sai che con 10 grammi, cioè adesso 10 grammi, ragazzi, cioè sembrano pochi, ma

0: Moving to the Sun, R101, il Good Times. È scattata anche oggi la nostra polemica. Siamo in Baviera, dove questo cliente compra mezza pagnotta, la pesa a casa, mancano 10 grammi e fa appunto questo reclamo. La lamentela arriva al panificio prima via mail, poi attraverso un richiamo diretto alle autorità, perché il signore consulta l'ufficio pesi e misure che c'è da quelle parti, e insomma si scopre che c'è un errore, quindi il panettiere è costretto a cambiare l'attrezzatura, cioè a cambiare tutte le sue bilance per un totale di 15.000 euro. Questo è il prezzo. Amici, che ne pensate? Da che parte state? Cominciamo a sentire la vostra opinione. Vai.
1: Santini, 10 grammi, Santini. Ma che cazzo sono 10 grammi, Santini? Ma 20 centesimi, ma fammi il piacere.
2: Ma senti, Anna dalla Sardegna, che è una commerciante, dice: sì, ma ci rendiamo conto cosa sono 10 grammi? 10 grammi fanno la differenza nell'oro, nei farmaci, in tante altre cose, ma non scherziamo, è d'accordo con te.
3: Vai. Ma chi ti dice che la bilancia del cliente era corretta?
2: Infatti.
0: Vabbè, avrà fatto più test a casa con più bilance, immagino, no? Perché poi
2: pensa
0: comunque
2: ha avuto
0: ragione.
4: 10 grammi va bene, se fosse oro, 100 euro al grammo sono 1000 euro. Ma una pagnotta, metti 5 euro al chilo, 10 grammi sono 5 centesimi, mi sono costati 15.000 euro per 5 centesimi.
2: Però scusate ragazzi,
0: ma se l'ufficio pesi e misure vieta al signor fornaio di fare questa procedura del taglio della pagnotta, ci avrà pure ragione oppure no? L'ufficio pesi e misure,
2: ma l'ufficio pesi
0: tutti
2: e misure,
0: matti?
2: Ragazzi, esiste realmente? A me
0: ma
2: sembra
0: certo,
2: una follia.
0: Guarda che da quelle parti c'è precisione, anzi, oggi più che mai, direi.

0: Styles, American Girls R101, la polemica di oggi, cliente compra mezza pagnotta, la pesa a casa e mancano 10 grammi e reclama il prezzo giusto al panettiere.
1: Però ragazzi, se pesa 10 grammi in meno ogni cliente a fine giornata, a fine settimana, a fine mese, questo guadagna, ha fatto bene questo signore.
2: Ma cosa guadagna?
0: Un sacco,
2: poco.
0: Un sacco di soldi!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via
11: i
10: vigili?
11: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
13: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
14: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
15: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
14: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
19: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
20: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
1: Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
2: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
22: R101 Meteo.
23: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: soleggiato quasi dappertutto con un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose associata allo sviluppo di isolati rovesci o brevi temporali sia in Appennino che sulle Alpi, ma con maggiore probabilità nelle Alpi piemontesi e sull'Appennino centrale. In serata i temporali potrebbero coinvolgere anche la Valle d'Aosta, le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto e il Trentino Alto Adige. Temperature massime invariate o in leggero calo, ancora ben superiori alla norma, con picchi di 35 gradi al nord e di 36-37 al centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gabriel su R101, le 15:26, martedì 8 settembre, siete sulla radio che vi fa stare bene, R101, siete all'ascolto del programma che vi fa anche polemizzare, cioè il Good Times.
1: Con Marco e Melita,
0: certo,
1: siamo noi.
0: Che sì, insieme a voi al 331-8090-101 si parte...
2: Il mio segnale, scanniamoci sì. con la polemica!
0: Esatto, ogni giorno vi diamo una notizia e poi lì discutiamo, dibattiamo tutti liberamente. Oggi siamo in Baviera, dove c'è questo cliente che compra mezza pagnotta, la pesa a casa, scopre che mancano 10 grammi e fa un reclamo. Prima al panificio direttamente, manda una mail, poi il panificio risponde in maniera un po' così del tipo dai la prossima volta la pagnotta peserà di più. Lui non accetta questa cosa, reclama e quindi passa al reclamo ufficiale, contatta l'ufficio pesi e misure che gli dà ragione e quindi costringe il panificio e il panettiere a cambiare tutte le bilance per un costo di 15.000 euro. Che ne pensate? Da che parte state? Io sto dalla parte del cliente e poi vi dirò a maggior ragione perché. Sì,
1: io per me è una cosa folle. Vai. Invece.
3: Ma se tornava a casa e la pagnotta pesava 10 grammi in più, tornava dal panettiere a dargli i soldi?
1: Bella, bella domanda, assolutamente no. Vai. È la risposta.
4: Sono Paolo. Allora, 10 grammi sembrano pochi, però moltiplicati per 150-200 clienti, sommato per tutti i negozi che ha per 365 giorni, è una truffa. Ciao a tutti.
0: È una truffa.
1: Ma che truffa? Ma dai.
5: Avrei voluto vedere se il signore fosse stato dalla parte della pagnotta più abbondante di 10 grammi, se si fosse sbattuto ad andare a fare un reclamo. Mi hanno dato 10 grammi in più di pane, non è giusto.
4: Sì.
5: Per 10 miserabili grammi, che magari questa pagnotta invece che essere 500 grammi era 495. Che gente,
0: lei dice vai.
6: Il primo che passa, ma anche il fornaio ci deve fottere. Cioè, cos'è? Dovrebbe essere un'abitudine farsi fottere? Adesso basta. La gente è stufa.
0: Ragazzi, non voglio
1: io
0: fare...
1: non la vedo
0: ragazzi. Ascoltate bene, non voglio fare il populista, però oggi sappiamo tutti quanto costi fare la spesa, giusto? Siamo d'accordo?
1: Sì.
0: Costa tantissimo. Guardiamo anche i centesimi. Sì, amici, guardiamo. Io guardo anche i centesimi, lo dico pubblicamente. Sapete dove guardo i centesimi?
1: Dove?
0: Vado a fare benzina.
1: Beh,
0: e allora,
1: quello anch'io.
0: E allora, 3 centesimi su una pagnotta sono tanti soldi. Yavol! Ecco, io sto
1: Santini, oggi è impazzito. Ti devo calmare un attimo.
0: È l'aria che arriva da quelle parti.
1: È l'aria,
0: meravigliosa. Continua la nostra polemica.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: verso Marrakech R101, le 15.35, la nostra polemica. Stiamo parlando di questo cliente che compra mezza pagnotta, la pesa a casa sua con la bilancia, mancano 10 grammi, quindi fa un bel reclamo, ma al panettiere costa insomma 15.000 euro perché sono finiti praticamente in tribunale.
1: Sì, perché l'ufficio pesi e misure della Baviera ha costretto appunto il panettiere a cambiare tutte le bilance di tutte le sue panetterie.
2: 10 grammi su una pagnotta, ora che uno ha preso tutta la sua bella chilata di pane e per tutti i clienti i soldi vengono. Poi se l'ufficio pesi e misure ha dato ragione al cliente, insomma le bilance devono essere giuste, no? Se no torniamo ai tempi del Medioevo.
1: Ha ragione, cioè l'ufficio preposto ha detto ragazzi le bilance devono essere corrette.
3: Ma il cliente avrà anche pagato una cifra per 10 grammi in meno, ma quell'altra metà che ha 10 grammi in più la venderà allo stesso prezzo, quindi alla fine non è che poi ci guadagna chissà che il fornaio. Ci ha rimesso il cliente volendo, ma il fornaio non è che ci guadagna.
1: In effetti il cliente che ci ha rimesso ha fatto causa, ha fatto questo reclamo.
4: Sì, ma il pane non è un pezzo di ferro, quindi nel tragitto dal negozio a casa ha potuto perdere 10 grammi.
1: Com'è possibile? Magia, una magia, il pane evaporato.
0: Il pane evaporato, ma finisce qui la nostra polemica, Santini?
1: Ma ovviamente no, amici, continua come continua la nostra musica, c'è Peggy Goo su R101.

0: Peggy Goo su R101. La polemica: cliente compra mezza pagnotta, la pesa e mancano 10 grammi. Polemica.
1: La verità è che in Baviera dovrebbero cominciare a bere meno.
2: Adesso
0: per me è veramente una polemica folle. Forse ha ragione la nostra amica.
2: Il pane asciuga e col caldo può disidratarsi e perdere grammi.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Anche se lavorate e avete poco tempo, non rinunciate alla vostra laurea. Con la Statale Open studiate dove e quando volete, con tutta la qualità dell'Università Statale di Milano.
5: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o in sicurezza informatica e AI. Un titolo riconosciuto e costi calcolati in base al vostro reddito. La Statale Open, il futuro ha trovato il tuo tempo.
6: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
6: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
4: Nuovo Keops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Dimmi quando.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Ma che pelle stupenda!
18: Merito di Shiseido.
17: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
18: Ah, quale?
17: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
18: Corro subito nelle profumerie Naima.
17: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
19: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale?
17: Settembre. Regolamento su naima.it.
19: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale?

0: bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Vi fanno stare bene le nostre canzoni del passato, quelle che scegliete voi al 331 80 90 101.
3: Vai. Ciao, sono Nicola da Udine.
4: Ciao Nicola.
3: La canzone che mi fa stare bene è Song 2 di Blur.

0: Song su i Blur su R101, le vostre canzoni, quelle che ci fanno e vi fanno stare bene. Continuate, segnalatecele sempre, anche in questo momento.
1: Andiamo a chiudere la nostra polemica di oggi, di questo cliente che compra mezza pagnotta, la pesa a casa, mancano 10 grammi e fa una grande polemica. Sentiamo.
2: 10 grammi su mezzo chilo è il 2%. 10 grammi su un chilo è l'1%. Se questo fattura 1 milione di euro, l'1% sono 10.000, il 2% sono 20.000 che si porta a casa in nero tutti gli anni.
0: È la matematica, sono un sacco di soldi. Chiaro che per noi, sì, sono 3 centesimi, che vuoi che sia, ma 3 centesimi tu, 3 centesimi io, 3 centesimi Michelino, eccetera, voi che ascoltate, 3, sommi, sono un sacco di soldi.
1: Ma io sono felice per lui.
0: No,
1: ma
0: comunque
1: dai.
0: Se l'ufficio pesi misure della Baviera ha dato ragione al cliente, un motivo ci sarà.
1: Comunque posso dire per chiuderla, cioè, chi ha il pane non ha i denti, Santini, è sempre così.
0: Vado via.

0: Fabri Fibra, antidroga qui su R101. E ragazzi, finisce così il nostro Good Times, che ovviamente torna sempre domani alle ore 14 con Marco e Melita.
1: Sì, esatto, grazie. Grazie a tutti, vi lasciamo con... Perché ridi, Meli?
0: Beh, rido perché sei scemo.
1: Perché hai sentito...
0: Oh. Esatto.
1: Vabbè, ci sta, un po'
0: e io
1: di
0: so
1: scotch.
0: Cosa devo fare quando sento
1: quando
0: lo scotch.
1: Quando senti il suono dello
0: devo stare
1: scotch.
0: Zitta.
1: Brava, Melita. A domani, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu nel settembre del 2023 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. Lo rivela il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il governo britannico intanto annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Nuovi raid russi in Ucraina dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe aver luogo un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Prima si fa e meglio è, ha detto il leader ucraino. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Sono le parole dell'ex cancelliera tedesca Merkel sulla vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt. Una frattura nella storia della Germania, dice. Intanto il Cremlino accusa il cancelliere Merz di russofobia dopo le sue parole sulla necessità di proteggere la libertà dei cittadini tedeschi da Mosca. Ancora in crescita le quotazioni del petrolio, il Brent corre verso i $100 al barile. Il presidente americano Trump commenta: il prezzo scenderà quando vinceremo la guerra contro l'Iran. Secondo un'indagine della Brown University, ai consumatori americani il conflitto sarebbe già costato $100 miliardi in rincari energetici. Allarme super El Niño. Il prossimo potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, secondo l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Questa sera torna il grande calcio europeo con la Champions League. Alle 21 l'Inter sfiderà al Bernabeu il Real Madrid dello Special One Mourinho. Tra i nerazzurri assente Federico Di Marco. Queste Breaking News di TGCOM 24.

0: minuti dopo le 16.
1: Vabbè, però non è possibile.
0: Ci piace fare ASMR. Fede, Salvia, buongiorno. Cos'era buongiorno. Questo rumore? Questo ploppete ploppete che abbiamo sentito in apertura.
1: Sono io che mi muovo.
0: Sei tu che ti muovi, ti metti le cuffie. Federica Salvia appena presentata, la Manu con voi, pari di ausili in regia. Tutta la community di Cari Amici sulla radio che ti fa stare bene per trascorrere queste due ore chiacchierando di cosa? Lo sapremo tra poco. Arriva Giovanotti, Tutto l'amore che ho.

0: amici, buon pomeriggio su R101 con il marito di Fede, Jovanotti.
1: Chissà, tu lo sai, ma lui lo saprà che siamo sposati?
0: L'ha appena sentito adesso in onda.
1: Allora, Lorenzo. Sì. Io mi chiamo Federica, sono tua moglie. Perché bisogna presentarsi, non è che uno arriva all'altare senza...
0: E certo, no, c'è il programma TV 90 giorni per innamorarsi, cioè non si conoscono, si sposano e poi si conoscono successivamente al matrimonio. Tu con Giova praticamente
1: ma
0: l'hai appena
1: fatto. Ma subito, Lore, ma che 90 giorni?
0: Non so se te l'avevo mai detto, quando ero piccolina, avrò avuto 10 anni, 11 anni, i miei sai che ti fanno le classiche domande, chi vuoi più bene, mamma o papà? E queste cose qui.
1: Tra classicissime
0: tra
1: dei
0: le
1: genitori.
0: Varie, a un certo punto forse c'era, ce l'hai il fidanzatino oppure con chi ti vuoi sposare? E io ho detto Jovanotti.
1: Come ti permetti?
0: Sono arrivata prima, Cicci.
1: Quindi è con te che me la devo vedere, non sì. Con sua moglie vera, cioè ce la dobbiamo vedere, Francesca.
0: Come state? Allora, oggi volevamo parlare di attesa, di aspettare, quindi le classiche situazioni, che ne so, stai aspettando l'autobus, stai aspettando una persona con la quale hai un appuntamento, stai aspettando alla sala d'attesa del medico o un professionista, o ancora stai facendo la fila per un concerto in aereo, in treno, per aspettare il treno o in posta.
1: Per Wimbledon,
0: esatto. Vorremmo parlare del momento dell'attesa. Innanzitutto, che cosa fate durante l'attesa? Forse la risposta più scontata oggi sarebbe lo smartphone.
1: Oggi probabilmente sì, sarebbe scrollare il telefono o anche solo, secondo me, c'è l'abitudine di prenderlo in mano e così pistolettare in giro per le migliaia di app che oggi sì. Abbiamo a disposizione. Ormai non è neanche più un problema. Tra l'altro, avete scaricato la nostra app?
0: Brava Fede.
1: Vabbè Manu, ma qua per le porci.
0: L'app gratuita di R101. Allora, l'attesa abbastanza lunga. Prendete il telefono in mano e vi fate bruciare il cervello dalle varie app, tranne quella di R101 dove
1: certo.
0: Si ascolta buona musica. Oppure avete delle attività particolari che vi permettono anche che l'attesa sia meno pesante, soprattutto se lunga, attraverso il numero della diretta
1: 331 80 90 101.
0: Mamma mia. Post Malone, questa è R101.

0: parlare d'amore.
1: Safe, parlare d'amore su R101. Buon pomeriggio, cari amici, cari amiche. 16:15 minuti, Manu, Fede, chiacchierando della cosa che vi fa passare più velocemente il tempo quando siete costretti ad aspettare. Abbiamo citato le varie situazioni classiche in cui c'è l'attesa, no?
2: Sì, l'autobus, gli aeroporti, i treni, le stazioni.
1: Poi ti dico cosa mi piace fare di solito. Tu ce l'hai l'attività che ti fa passare prima?
2: No, io sono anziana. Per esempio, quando devo aspettare un treno, io mi metto sotto agli orari dei treni.
1: Sotto il tabellone.
2: Finché non arriva il mio. Sai che poi sono a scorrimento, ovviamente. Piano piano partono. Allora a quel punto mi muovo. Io sono proprio così.
1: Ma guardi, cioè, stai lì e guardi che scorrono le scritte sul tabellone.
2: Sì, come quando guardi l'orologio pensando che il tempo passi prima. È la
1: senza fare
2: cosa.
1: Niente, senza occupare quel tempo, perché
2: no,
1: dici
2: guardo un po' la gente, così mi immagino delle cose, ma io sto ferma sotto il tabellone. Amici, sono ferma sotto il tabellone.
1: 331 80 90 101 attraverso nota vocale, quella attività che a voi fa passare più velocemente il tempo quando si è costretti ad aspettare.

0: Così si intitola Gone, Gone, Gone, David Guetta di Swims, Tones and I su R101. Cari amici, volevo salutare questi amici nel traffico in questo momento a Fiorenzuola, partiti alle 6 stamattina da Pompei per arrivare da nostro figlio a Cesano Boscone. Aspettiamo di arrivare da circa 3 ore, traffico impossibile. Anche il traffico, soprattutto appunto quando un viaggio è lungo, genera l'attesa, e anche lì bisogna trovare un'attività che ti faccia passare l'attesa più facilmente. Qual è la vostra? Al 331 80 90 101. Cari amici, you can call me cari amici di R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
14: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
13: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
15: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
16: Da Arca Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
15: Fuori tutto? Fuori subito!
16: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon. You're walking like-
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Last Good Night su R101, cari amici, mi hanno dato un suggerimento delle cose che faccio quando sono in attesa. Con la loro Pictures of You, ovvero fotografia di te, foto di te, una delle cose che faccio, che tra l'altro odio fare, proprio mi annoia mortalmente nel resto della giornata, quando devo attendere a tutti i costi, è sistemare le foto del telefono, perché ho un quantitativo, come immagino tanti di voi all'ascolto, di foto anche ripetute, anche da dover cancellare, da dover archiviare per liberare un po' la memoria. È sicuramente una delle attività fastidiose che faccio nell'attesa. Stiamo parlando del momento dell'attesa in coda, dell'attesa di un mezzo di trasporto, dell'attesa di un colloquio importante. Ognuno di noi ha il suo modo per ingannarla. Tra l'altro uno studio da parte di un esperto proprio in questo, ha pubblicato lo studio che si intitola The Psychology of Waiting Line, si chiama David Meister, ci dice un'ovvietà che però ci ricorda quanto sia importante fare qualcosa mentre aspettiamo. Il tempo occupato a fare qualcosa sembra più breve del tempo che non occupi in nulla, e quindi un'attesa anche lunga, se fai qualcosa, passa più facilmente. Voi cosa fate?
1: Mentre aspetto adoro osservare la gente, immaginare le loro vite, i loro gusti, fantasticare su quello che sono, cosa fanno, in base a quello che io riesco a vedere, alle loro microespressioni facciali o ai movimenti del loro corpo, alla frenesia che hanno o gli atteggiamenti che vedo. Così, non è un giudizio, mi piace proprio soltanto immaginare. Io sono Valeria, ciao.
0: Bello Vale, anche perché se c'è qualche esperto all'ascolto di psicologia e di funzionamento del nostro cervello, mi pare di capire che questa possa essere un'attività di quelle che ti tengono anche il cervello bello elastico. L'immaginazione, l'osservazione, cose che non ci concediamo più, no? Nella frenesia di tutti i giorni. A proposito di tenere il cervello elastico, c'è Nicola, ci ascolta dalla provincia di Brescia, dice: quando devo aspettare tanto, l'attività che faccio è il sudoku sullo smartphone. Vedi, lo smartphone c'è, però utilizzato per attività ancora molto analogiche, molto da carta e penna, cambia solo il fatto che c'è uno schermo. Ragabone Man, questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Head and Heart, 16:36 minuti, ammazza che H. Head and Heart, Joel Corey, Mneck, con Manu qui su R101, a cari amici, chiacchierando di attese e chiacchierando sicuramente ricordandoci quanto oramai per tutti noi, l'abbiamo ripetuto anche poco fa, il telefono sia l'alleato migliore, non sempre quello consigliato per le attese, però guardiamo il telefono, controlliamo WhatsApp, aggiorniamo la posta, guardiamo l'orologio, controlliamo se stiamo aspettando un pacco, il tracking del pacco, rileggiamo un messaggio, cerchiamo informazioni su Google, chattiamo con ChatGPT e tutte le altre intelligenze artificiali, oppure per ingannare l'attesa lasciamo il telefono in tasca e...
1: Ciao ragazze, ma io quando sono in coda da qualche parte, anche per dire l'altro giorno ero dall'oculista, ero là da un po', a me piace chiacchierare, sono un chiacchierone, però noto che i più giovani, soprattutto le donne, guai a togliergli il cellulare dalle mani, quindi attacco sempre il bottone con qualche anziano che ha sempre qualcosa da raccontargli. Il cellulare non lo usano e il tempo lo passo così. Ciao.
0: Cioè non sei arrivato al punto di diciamo in qualche modo disturbare chi ha il telefono in mano per farglielo mettere in tasca e chiacchierare? Dice, almeno lì li lascio fare, io vado con chi vedo che sta senza il telefono. C'era un altro amico che aveva parlato invece delle attese in aeroporto estenuanti, soprattutto pensando di fare tante ore di viaggio seduto e quindi con l'obiettivo anche di sgranchirsi un po' le gambe per quello che sarà poi un lungo tempo seduto. Diceva, io faccio avanti e indietro per i corridoi dell'aeroporto, io faccio una cosa simile ma sempre perché non riesco troppo a stare senza far niente, giro per i negozi del duty free, non compro o raramente compro, ma mi faccio un po' ingannare, coccolare da tutte le cose belle che vedo messe negli scaffali dei negozi. Potete raccontare la vostra al 331 80 90 101 su R101 Achille Lauro. Enjoy the music.

0: Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
12: Mitico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
14: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò
16: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici.
17: Lascerò
16: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici.

0: proposito di attesa, sono impaziente. Il momento più bello della diretta di R101 si chiama La canzone che ti fa stare bene. La scegliete voi, senza filtri, lasciandovi cullare dai ricordi che volete rivivere con il disco che raccontate al numero della diretta. E allora al 331 80 90 101 mandate una nota vocale.
1: La canzone che mi fa stare bene è Al Bacchiare di Vasco Rossi, da Vittorio Sara, Nicolò e Clady.

L'effetto Vasco Rossi e l'effetto canzone che ti fa stare bene su R101. Alba Chiara, sono diversi gli effetti. Uno è che una canzone iconica, storica, intergenerazionale come questa

l'ascolti tante volte e ogni volta è come se fosse la prima, ti dà la stessa emozione. L'altro è che appunto le varie generazioni, magari le giovanissime l'ascoltano per la prima volta adesso e viene raccontata dai più adulti, e i più adulti continuano a sognare con i ricordi. A proposito di attesa, durante l'attesa mi piace chiamare i miei amici che vivono distanti o i miei familiari, così dedico loro un po' di tempo e ricordo loro che gli voglio bene. Allora, non si è firmato, non so se è un amico o un'amica, io sono come te, qualcuno mi taccia di usare i momenti vuoti per pensare a loro e dire loro che voglio molto bene, in realtà è proprio forse ottimizzare il tempo, cioè so che devo aspettare, allora mia madre che so che sta ascoltando, mamma perdonami pormi vida loca, io ti chiamo nelle attese non perché ti voglio meno bene ma perché ho più tempo tranquillo, ho il cervello meno incasinato per poter parlare, ascoltarti e raccontarti, e quindi so che non succede solo a me. Grazie per averlo scritto voi, mi avete dato il là. Con me Manu su R101 per l'appuntamento di Cari Amici dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì. Ora arriva Jetty Ranks.

Come sta andando questo martedì pomeriggio 8 di settembre? Pochi secondi e saranno le 17 in diretta su R101 anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Subito arrivano le news grazie a TG Com 24.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre, ma lui non avvisò i servizi segreti. A rivelarlo il quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale. Il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Tel Aviv ha annunciato poco fa la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace a Kiryat Gat e della forza British Support Team a Ramallah. Nuovi raid russi su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo Zelensky, entro la fine del mese potrebbe esserci un colloquio tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Intanto il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per rafforzare la difesa aerea ucraina. Un migrante tunisino di 25 anni è stato trovato senza vita all'interno del bagagliaio di un'auto imbarcata su un traghetto partito da Tunisi e diretto a Palermo. Il giovane non aveva documenti, fermata la proprietaria dell'auto, anche lei tunisina. La preparazione mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE PISA 2025. Ormai uno studente 15enne su 5, dice lo studio, presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Gli studenti italiani però meglio della media internazionale. Calcio questa sera al via la Champions League, alle 21 l'Inter di Kivu sfiderà il Real Madrid di Mourinho. Domani esordio per il Napoli di Allegri contro l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.

101, la radio che ti fa stare bene, fatemelo dire, con la community di ascoltatori, quella di Cari Amici, dalle 16 alle 18, più bella, ma che dico della radiofonia italiana, della radiofonia universale, oltre il pianeta Terra. Stiamo chiacchierando con me, Manu, di attesa, chi riesce in qualche modo a ingannarla con delle attività che fanno passare più velocemente un tempo magari lungo di attesa e chi proprio va in ansia. Tra poco lo faremo insieme attraverso nota vocale, subito Alessandra Amoroso.

partiti con lei, Alessandra Amoroso, in questa seconda ora di Cari Amici su R101. Ancora buon pomeriggio da me, Manu. C'è una bella, un bel ritrovamento che abbiamo fatto a proposito di attesa, che è la maturità che si è svolta nel 2023, dove tra le tracce richieste appunto per la prova di maturità c'era una riflessione critica fatta da Marco Belpoliti, scrittore, critico letterario, nato a Reggio Emilia 1954. Elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp. La traccia molto molto bella diceva: la riflessione proposta, poi magari vi leggo qualche passaggio, con questo scritto riguarda la tecnologia e il nostro approccio alla vita, mediato da strumenti come WhatsApp. Ci si chiede, quindi era proprio la traccia agli studenti: siamo ancora capaci di avere pazienza, di attendere in un'era veloce, immediata, in cui tutto deve arrivare subito? Chi vuole aspettare o, peggio ancora, perdere tempo? Qual è oggi, vi ricordo, traccia del 2023, il valore dell'attesa? Come si è modificata la nostra percezione del tempo? E a quanto pare gran parte degli studenti di quell'anno dell'esame di maturità hanno scelto proprio questa traccia, a testimonianza del fatto che non solo gli adulti si fanno domande su come sia cambiato il tempo dell'attesa con la tecnologia, ma anche i più giovani. E vi dirò, lo scorso weekend mi sono ritrovata per lavoro a fare un viaggio di 7 ore in pullman con dei ragazzi giovanissimi che per l'evento per cui ho lavorato facevano i ballerini, ed è stato bellissimo vedere che hanno scelto di ingannare l'attesa insieme a me, insieme anche ad altre persone che avevano 40 anni, 50 anni, giocando. Abbiamo giocato a quei giochi che si fanno quando sei in viaggio, magari anche in vacanza, da piccolino: indovina la parola, cose, persone, sapete, quelli semplicemente. Avevamo i telefoni, non carta e penna, ma abbiamo giocato, erano comunque giochi mnemonici di cervello, di immaginazione. È stato molto bello unire le generazioni e

Si chiama Somber, la nuova, l'ultima in ordine di tempo, si intitola My Body Isn't Ready su R101. A cari amici, volevo mandare un abbraccio a Max da Palermo che apprezza i contenuti di cari amici perché ti danno comunque lo spunto di riflessione. Devo dire che è tutto davvero un approfondimento interessante che troviamo sul web. E poi arriviamo, pensa te, a citare, non per merito mio ma perché giustamente sono esistiti e vanno citati, persone illuminate come in questo caso Giacomo Leopardi, parlando di attesa. Come non nominare il sabato del villaggio, no? L'attesa di un giorno felice e più bella del giorno stesso, perché c'è tutta la speranza, tutta l'immaginazione, ti fai tutti i tuoi castelli. E poi Leopardi, che comunque aveva la sua bella dose di tristezza, diceva: perché poi tanto il giorno di festa è svela la delusione della realtà. E lo diceva, vediamo se riesco a ritrovare i versi del sabato del villaggio, diceva: questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezze e noia recherà l'ore ed il travaglio usato, ciascuno in suo pensier farà ritorno. Ti è così alle 17:15, Leopardi, dobbiamo subito riabbassare il livello, poi ci penso io, ma intanto la musica rimane di livello. Pinguini tattici nucleari su R101.

amici, 17:18 minuti, buon pomeriggio a tutti e tutte voi su R101. Abbiamo appena ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari in radio, in TV, dal canale 67 dove è appena partito un ciao ciao da parte mia e dall'app gratuita di R101 che hai comoda comoda sullo smartphone ovunque tu sia in giro per il mondo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
11: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
10: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
12: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
13: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
12: Difficoltà?
13: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
12: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Dei Kin in diretta sulla radio che ti fa stare bene. Buon pomeriggio cari amici, cari amiche. 17:27 minuti. È bella questa cosa dell'attesa. Poco fa abbiamo anche scomodato Leopardi parlando del sabato del villaggio e proprio del sapore dell'attesa, più bello da parte sua e per molti di noi del momento stesso. C'è un esperimento che poi è stato anche pubblicato su una rivista importante, che è stato fatto negli anni 80, che ci racconta quanto aspettare una cosa bella spesso faccia più bene che viverla. 1987, l'economista George Lowenstein, che pubblica su The Economic Journal un articolo raccontando il suo esperimento, chiese ad alcuni studenti quanto fossero disposti a pagare per ricevere un bacio dalla star del cinema dei loro sogni in momenti diversi. Averlo subito, questo bacio, averlo domani, fra 3 giorni o fra 1 anno. E uno dice, vabbè, star del cinema che ami, pago tutto quello che posso per averlo subito, il piacere piace consumarlo subito. E invece la gran parte degli studenti scelsero in massa di aspettare 3 giorni. Di attesa, 3 giorni, non 3 minuti, non subito, ma 3 giorni volontari, pagati. Lui ha dato a questa sorta di studio che ha fatto grazie all'esperimento un nome che poi ha preso anche la psicologia, che è savoring, dall'inglese che significa assaporare. L'idea è che l'attesa di una cosa bella abbia un valore in sé che è separato poi dal momento che vivrai. Sentite questo passaggio che è molto bello: non stai pagando solo per il bacio che avrai dal tuo attore preferito, stai pagando per le sere in cui ci penserai, per tutto quello che fantastichi, per il modo in cui ciò che sta arrivando colorerà la tua settimana. Il bacio durerà pochi secondi, il savoring, l'assaporare, durerà 3 giorni, ed è proprio quella parte lì a pesare di più, a farci ricordare di più l'esperienza. Molto molto bello, non lo sapevo. Se volete andare a rivedervi lo studio, sì, come ve lo dico, facciamo che scrivete, e spero, perché stavo guardando il nome del professore ma è impossibile da riscrivere, scrivete su Google esperimento del bacio attesa all'attore preferito e viene fuori, guarda che bei consigli. Dalla zia Manu su R101, Jessie J, B.O.B, questa è Price Tag. Okay.

Sanremo 2022, i vincitori ritrovati alle 17.36 minuti. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi. L'appuntamento di Cari Amici su R101 con Mahmood e Blanco. Il nostro appuntamento ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 con argomenti come quelli che stiamo trattando legati all'attesa. Tra poco arriverà anche il momento della buona fede, quindi cercheremo di dare una quadra alla chiacchierata di oggi e alle sensazioni che abbiamo a proposito dell'attendere, quindi dell'ingannare l'attesa. Ma subito, nuova musica firmata solo Miley. È sempre lei, Miley Cyrus, che però non ha dato troppe spiegazioni per questo nuovo lavoro. Ha scelto di uscire solo col suo nome. Preludio di un album particolare, di un nuovo periodo artistico, vuole rinnegare il suo cognome, non lo sappiamo, ma è solo Miley per questa nuova canzone dal titolo Best Persuades, che tra l'altro ha a che fare un po', se volete, abbiamo parlato di telefoni che ci fanno ingannare l'attesa, ha a che fare con la disconnessione dai telefoni per guardare il mondo più a occhi diretti, senza avere lo schermo sempre davanti. Miley, Best Persuades su R101.

0: che a proposito di assaporare, che era il termine che abbiamo utilizzato poco fa, stiamo assaporando per le prime volte, firmato Miley, solo Miley, senza Cyrus, Best Persuades, appena ascoltato su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! A voi il microfono. microfono, lo giro virtualmente, lo avvicino alla vostra bocca per ascoltare la richiesta della canzone che ti fa stare bene qui su R101 ogni ora al 331 80 90 101.
5: Ciao ragazzi, un saluto da San Gimignano, dal bar Cisterna, sono Brian e vi volevo chiedere la canzone del momento, Beat It di Michael Jackson. Grazie. Gimignano, dal bar Cisterna, sono Brian e vi volevo chiedere la canzone del momento, Beat It di Michael Jackson. Grazie.

0: E bravi, vi beccate un applauso dalla zia Manu e da tutti gli ascoltatori della community di Cari Amici. Michael Jackson, canzone che ti fa stare bene sempre, una buona scelta. Su R101 arriva la nostra buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E anche oggi abbiamo una Federica Salvia che ci è stata data, coordinatrice dei contenuti della puntata di oggi della diretta di Cari Amici, dedicata all'attesa, Fede.
2: All'attesa.
0: Abbiamo parlato di come la impieghiamo, se riusciamo a non fare niente, se invece dobbiamo fare qualcosa perché il tempo passi più velocemente. Come ci mettiamo l'anima in pace? Che frase ci dai per chiudere questa chiacchierata?
2: Ci mettiamo l'anima in pace con Jules Renard.
0: Oulala, andiamo in Francia?
2: Andiamo in Francia? Andavamo.
0: Andavamo? Chi è?
2: Jules Renard, scrittore e aforista francese. Parliamo del 1800.
0: E chi ha concluso sull'attesa?
2: Lui ha concluso che se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d'attesa.
0: Mamma Fede, che bomba! Bella!
2: Sì.
0: Mi piace!
2: Molto.
0: Anche visiva proprio.
2: Sì.
0: Tu come te la sei immaginata la casa della felicità?
2: Me la sei immaginata normale.
0: Sì.
2: Però la sala d'attesa c'è scritto sala d'attesa, enorme, e lì passano tutti.
0: Bello, io pensavo che te la fossi immaginata tipo Hansel e Gretel, cioè fatta tutta di dolcetti e
2: caramelle. No, proprio una casa, anzi molto minimal, me la immagino.
0: Vuota con la mega
2: stanzone. Perché la felicità è nelle piccole cose, quindi la casa deve essere minimal.
0: E con questo, signori, signore, che dire, cari amici, ritorna tra poco, ma ci saluteremo e ve lo ricorderemo sulla radio che ti fa stare bene, R101.

0: Dai dai Shakira, Burna Boy su R101. Ah, cari amici, siamo praticamente sul finale di questa chiacchierata dedicata all'attesa. Da Manu, da Fede Salvia, domani torniamo?
1: Domani attendiamo di tornare.
0: Vedi, sarà più bella l'attesa che la diretta stessa.
1: Beh,
0: di Cari Amici.
1: No, non dire così, non è vero assolutamente, sarà più bella la diretta, guardate.
0: Dalle 16 alle 18, radio, TV su 67 e dall'app. Grazie a Paride Ausili, regia, grazie a tutti voi, a domani, arriva nei file, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora, indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Nella notte nuova pioggia di missili su Kiev, due morti. Von der Leyen, accordo dell'Unione per consentire agli ucraini l'acquisto di componenti per missili Patriot. Gli Emirati avvertirono Netanyahu di un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023, ma lui non avvisò gli 007, lo rivela Arez. Tel Aviv replica, menzogna totale. Intanto il Regno Unito sanziona i commerci con i coloni. In Cisgiordania è pulizia etnica, dice Londra. Immediata la risposta israeliana, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est, espulsi diversi rappresentanti. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Il Cremlino attacca Merz, incolpa la Russia di ogni cosa. Il cancelliere aveva puntato il dito su Mosca, gioisce nel tentativo di destabilizzarci, le sue parole. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma. Decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Allarme super El Niño, fino a 274 milioni di persone a rischio fame entro il 2027, lo riporta l'ONU. Entro il 2100 il 40% del pianeta è destinato a diventare arido. Le zone più esposte sarebbero Australia e Brasile. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, 8 km di coda per un veicolo in avaria tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, 4 km di incolonnamenti per un incidente tra Fidenza e il Bivio per la fine della complanare di Piacenza. Un veicolo in avaria causa 2 km di coda sulla A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ancora per un mezzo in panne sulla A14, 3 km di incolonnamenti tra Castellano San Pietro e Bologna Fiera verso il capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per una frana a Tortoreto Lido. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Martedì 8 settembre. Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ca.
2: E ciao da Pedro. Che è volato un aereo qua sopra durante la sigla.
3: È il pari del jet.
2: Ah, certo, certo, il jet privato. Il nostro pari di ausili. Pari di ausili in regia.
3: Yes.
2: Giacomo Gianni in redazione.
3: Come no.
2: Salutiamo tutti voi ovunque siate, a casa, a lavoro, magari ci seguite dall'auto, magari dal canale 67 della TV,
4: oppure dall'app di R101, vi ricordiamo scaricabile gratuitamente, oppure dal sito r101.it.
3: Un programma questo? Non per tutti.
2: No, però non è vero, non dire così. No, poi allontani.
3: Vi abbiamo abituato male fino adesso. Com'è? Abbiamo fatto un percorso, un laboratorio, mentre magari qualcuno di voi era ancora in vacanza, e noi ci siamo...
2: Ma che laboratorio? Stavate al mare.
3: Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: questo programma deve cambiare rotta, deve prendere una piega diversa. E devo dire che non ci siamo riusciti. Con tutto l'impegno, non riusciamo.
4: La nostra natura è quella.
2: A meno che non fossi invitato, non ricordo di riunioni o consigli d'amministrazione.
3: Come non detto, un programma ignorante per tutti. Bello,
4: come diceva il filosofo Gennaro Gattuso: se nasci quadrato, non
3: puoi morire tondo.
2: All'orario in cui da stamattina tutte le notizie che c'erano da dare ve le hanno date tutte,
3: e quindi noi rimaniamo con le mani in mano,
4: col cerino in mano,
2: e noi facciamo i fessi.
3: No, però c'è la musica, quella che scegliete.
2: Bravo.
3: Voi la canzone che vi fa stare bene una volta ogni ora al 331 80 90 101, e poi per tutte le altre canzoni ci pensiamo noi.
2: Certo, stesso numero 331 80 90 101, per segnalare tutto il traffico se siete di rientro verso casa. Diamoci una mano. Iniziamo con Here We Go, Wonderful.

0: Gary Go, Wonderful su R101. Posso dirlo? Volevo fare l'annuncio.
1: Ma l'abbiamo
2: lo
1: detto
2: dica,
1: ieri.
2: Lo dica.
1: Volevo ormai farlo... manca poco al calo termico.
0: No, no, chi se ne frega. No, no, ma era una cosa che volevo dire già da un paio di giorni, che me la tenevo qua.
1: Te la tieni lì.
0: Vai, fai
3: coming out,
0: fare...
3: vai.
0: Signori,
3: dillo.
0: Siamo il programma più longevo nella vita di Giacomo Gianni.
1: È vero.
0: In che senso? Non ho mai fatto un programma lungo più di 7 anni.
1: Ah, no. Quindi è un record.
2: Poi sì, scusate, no, spero
0: no,
2: di no.
0: Nemmeno
2: no,
0: anche nella vostra, anche nella nostra vita, certo, certo.
1: Potrebbe anche finire qua, nel senso, cioè no,
0: chissà,
1: dico,
0: chissà mai che...
1: Gianni, non
0: sa, di senso,
2: ma perché?
1: No, perché dico, non è dovuto, magari, che non so, gli ascolti vanno male,
2: ma non è vero.
1: Il programma non piace più come prima, chiudiamo qua.
0: A chi? Agli ascoltatori, che sono chiaramente la
1: hanno
0: bilancia.
1: Bisogno magari di qualcosa di un po' più alto. Noi ci avevamo provato ad alzare il livello, ma non ci riusciamo.
2: Sto leggendo i messaggi che ci arrivano al 331 80 90 101. Qualità, competenza. Anche estro, bravissimi.
0: È qualità,
3: ma si riferiscono a noi.
0: Stavo parlando di Emanuele Maisano, che ci precede, ci
1: sicuramente
0: ha
4: preceduto. Finlay, ma chi se ne frega dell'argomento? Basta che ci siate voi e vi vediamo e vi sentiamo. Beh, e chi se ne frega.
0: Beh,
4: comunque ve lo do io un argomento. Voi siete capaci di fare un impasto, quindi impasto lievitato,
2: no,
4: pane, pizza o altro,
2: no,
4: del genere?
1: Cintura nera io di impasto.
0: No, dico la verità, no. Me la
2: cavo
0: l'impasto
2: con... di governo, con l'impasto di che?
1: Però scusami, l'amica che ci ha appena mandato questo messaggio dice chi se ne frega l'argomento. Noi perdiamo dalle 6 alle 8 ore al giorno alla ricerca di un argomento spesso fallimentare. Perché poi arriviamo e non sappiamo di cosa parlare.
0: Perché sappiamo che quando arriviamo qua tutti hanno già detto tutto alle 18. È proprio stato
3: sciolinato l'argomento,
1: se ce l'hai tu?
3: Se volete, perché ho scoperto delle cose sensazionali riguardo ai denti.
1: Fermi tutti.
3: No,
1: wow,
3: che nessuno
1: che
3: lo sa. Mi hanno spiegato quanti sono i denti da latte. Non lo sapevo. C'è pochissima informazione riguardo
0: chi
3: a una delle parti del corpo,
0: cioè, ma
3: più importanti,
0: che
3: determina la postura, tanti fastidi.
1: Quanti sono i denti?
3: Sono 20, come le dita delle mani sommate a quelle dei piedi.
1: Ma che è conto
3: circuito? Sono i denti da latte.
0: Okay.
3: E poi abbiamo tre molari per lato, diciamo. Sono 12 in tutto.
0: Ma dove fa il dentista la grande?
3: Il terzo molare è il cosiddetto dente del giudizio.
1: Pietro, posso dire che è una puntata veramente interessante? Signori, io vi consiglio di restare qui con noi su R101.
0: Vabbè,
1: perché tra poco parleremo di denti.
0: Ok.
5: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: Tic su R101, siete con i Finlay. Oh, Pedro! Hai fatto un corso accelerato di odontoiatria?
1: Ragazzi, si sa troppo poco dei denti. Stanno al centro della bocca, al centro del nostro viso, al centro dei nostri pensieri. Dovrebbero
2: dei
1: stare
2: tuoi.
1: Perché comunque determinano molto della nostra condizione di salute. Non sappiamo manco quanti sono i denti, manco quanti sono i denti da latte.
2: Perché queste cose oggi le sai e ieri non le sai?
1: Perché mio figlio ha estratto uno dei due incisivi
2: da solo?
1: No,
2: senza anestesia,
1: ausilio di un dentista
2: con una tenaglia.
1: E poi volevo riflettere sul caro vita e sul costo dei servizi della fatina dei denti, eh? Non se ne parla mai abbastanza. Cioè prima magari se la cavava con un 500 lire, un 1000 lire qualche anno fa, e adesso 5 euro, eh? 5 euro, 10 euro a dente, ragazzi.
2: Ma è buona sta fatina, quasi quasi gli do anche i miei.
1: No, sul permanente magari paga di più,
3: no, no, lascia stare.
1: 4 volte tanto.
3: Tienili stretti che poi più avanti quando ti cadono
1: un paio di denti del giudizio e sono pronto a cederli, eh.
2: Ragazzi, una puntata al dente, direi. Al dente.
3: Ora Gaia
2: croccante.
3: Bossa nostra.

0: Gaia, bossa nostra su R101. Sì, c'è l'inflazione anche sulla fatina dei denti, mi sembra aver capito, eh? Siamo passati da 500 lire a 5 euro. Poi vabbè, talvolta ci sta viziare, no? Anche
1: però i denti sono 20, ragazzi, ai denti da latte, quindi pensa un po' la fatina dei denti quanto
0: finanziamento deve apri un finanziamento quando ne cadono troppi, ecco. Allora, 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni di traffico, e tra poco torniamo a parlare di chissà cosa, non lo so, qua si inventa tutto al momento.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Oasis, Whatever, su R101, siete con i Finlay. E questi erano i fratelli Gallagher che sono stati alla Mostra del Cinema di Venezia qualche giorno fa per presentare.
1: Ah sì? Non l'avevo visto sui social. Su Instagram
0: non
1: è stato un delirio, ma bellissimo obiettivamente. Quello che hanno portato poi sul red carpet, questa attitudine che è diversa dal solito, è stata molto molto, molto.
0: Questi abbracci, non sono abituato, no? Queste frasi dette all'orecchio divertente, altro che ride, si abbraccia.
2: Ma sintonia mai bellissimo. Vista. Tutto bellissimo, però fuori ste date.
0: Lo so.
2: Fuori dai denti,
0: bravo!
2: Tiratele fuori anche perché c'è Dani, come tantissimi altri fan degli Oasis, che stanno stringendo i denti,
0: certo,
2: in attesa appunto di prendere il biglietto.
0: Sono ansioso di fare 9 ore di coda e poi trovare un biglietto in piccionaia a 700 sterline.
1: 700 sterline, tolto il dente, tolto il dolore.
3: Altro, i fan italiani già hanno il dente avvelenato perché nel scorso tour non sono stati proprio contemplati, diciamo, in Italia. Adesso chissà.
2: Mo, chi c'ha il pane non c'ha i denti.
0: Però,
2: e chi c'ha i denti non c'ha il pane.
4: Sì? Ok, basta.
2: Va bene.
1: No, non venirmi a fare il molare, Il molare, no, non ci sta male. Però sarei dovuto essere più incisivo, scusate.
2: Ah, ma ne sai altre,
0: però,
2: Pedro.
0: La dico fuori dai denti.
1: Avevo quella del canino avvelenato,
2: dilla,
1: ma Gianni me l'ha già rubata.
0: La dico fuori dai denti.
2: Dilla.
0: Dovessi riuscire, andrei a vederli a Londra. Cioè, che me frega a me di San Siro, dell'Olimpico.
3: Eh beh, effettivamente.
0: Cioè,
3: è solo qua 20 minuti.
0: No, voglio vederli a casa loro. Cioè, è un'altra cosa. È un'altra sensazione.
1: E Dani, stringi i denti un attimo. Vabbè. E poi avrai il tuo biglietto. Scusa.
0: Le abbiamo dette tutte? Manca qualcuna?
2: No, ne dico una io.
0: Prego.
2: Kintsugi.
0: Cioè?
2: Kintsugi
1: è la cosa giapponese, no?
3: Sì.
1: Cosa vuol dire? Il fatto di creare dalle crepe.
3: Riparare con l'oro.
1: Che le crepe, le ferite diventano qualcosa
0: quando
1: di prezioso.
0: Quando rompono un vaso, inseriscono per unire le parti dell'oro.
2: Uscirà il 27 novembre il nuovo album di Elisa, che si intitola Kintsugi.
1: E dillo prima,
0: non abbiamo capito.
2: Modo carino,
1: ci hai messo
2: per
1: in difficoltà.

0: One Republic Runaway su R101. Abbiamo parlato del film degli Oasis, che tra l'altro esce tra giusto un paio di giorni, e poi da lì in poi, secondo me, dopo 2 o 3 giorni dall'uscita del film, le date usciranno fuori finalmente.
1: Periodo molto florido anche dal punto di vista musicale. Abbiamo detto dell'uscita del nuovo album di Cremonini, di Elisa, che sono usciti così un po' a sorpresa.
0: Vero?
1: Un altro che è uscito da poco con un album è il nostro fratellone, Zio.
0: Lo zio,
1: definirlo zio.
0: Ma sì, dai, J-Ax, questo è il suo nuovo singolo su R101, si intitola Vita, morte, miracoli. Moriremo.

0: la morte, miracoli, nuovo singolo di J-Ax su R101, che tra l'altro domani
1: lo possiamo dire?
0: Io lo dico.
1: E tu lo dici?
0: Io lo dico.
1: A tuo rischio e pericolo.
0: Domani sarà ospite dei Bonazzi di R101, quindi De Vivo e Musazzi, collegatevi naturalmente
2: J-Azzi
0: per l'intervista di domani a J-Ax. Invece il prossimo brano, la prossima canzone, come siamo soliti fare, la facciamo scegliere a voi. Sì, perché tra pochissimo arriva una canzone che vi fa stare
2: forza
0: bene.
2: Fatevi avanti, 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: 99, 99, non è possibile!
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma,
12: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: 18:41 minuti su R101. Tocca a voi, come promesso, scegliere la canzone che vi fa stare bene.
1: Sono Mario e chiamo da Cassano. La canzone che mi fa stare bene oggi è True Colors di Cyndi Lauper.
0: Va benissimo. Al 331 80 90 101, scegliete pure una volta ogni ora dalla mattina alla sera la canzone che vi fa stare bene, e come in questo caso ve la regaliamo.
2: Che carica che ci mette questa, eh?

0: True Colors su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene,
0: esatto. Torna tra un'ora circa, sceglietela al 331
1: male,
0: 80 90 101. Perché male?
1: No,
0: adesso?
1: Perché vedevo laggiù in fondo un personaggio particolare.
0: Ah, c'è la TG Song, vero?
1: Giacomo Gianni.
0: Va bene, TG Song
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Bando alle ciance, notizia di oggi che mi ha lasciato veramente scosso. Ci arriva da una nostra trafficante. E allora leggiamo la sua lettera. C'è scritto Laura.
1: Mi viene già da piangere. Io ho fatto una nota, piango.
3: Può essere. Cari trafficanti, come state?
4: Bene, grazie.
0: Bene, anzi.
3: Ci sono due cose a cui non riesco proprio a rinunciare: a voi e al caffè dopo cena. Se da voi non ho effetti collaterali avversi, da un po'
0: strano.
3: Di tempo.
0: Non corro in bagno dopo.
3: Chiedevo. Da un po' di tempo, quando bevo il caffè, non riesco a dormire.
0: Ah. Dopo cena è insito nel caffè, c'è la caffeina.
3: Beh, com'è? Delle due l'una, quindi: dormire o bere il caffè? È questo il dubbio che mi attanaglia da tempo. Notti insonni o aroma inconfondibile? Inconfondibili notti o insonni aromi?
0: Non ho capito.
3: Ieri, però, è successa una cosa incredibile.
1: Wow.
3: Tutto mi è sembrato bello. Ogni pezzo del puzzle è tornato al suo posto. Come è successo? Non lo so.
0: Io non ho capito di che cosa stiamo disquisendo.
3: A quanto da quello che sono riuscito a intuire, Laura, la nostra ascoltatrice, Laura, praticamente ama bere il caffè dopo cena.
0: Grazie.
3: Però, a quanto da quello che sono riuscito a intuire, Laura, la nostra ascoltatrice, Laura, praticamente ama bere il caffè dopo cena.
0: Grazie.

0: So come solo tu sai fare.
1: 1, 2, 3, 4. Io non lo bevo dopo la mia cena. No. Sono sicuro che mi causa insonnia.
2: Sì.
1: Voglio russare e fare gran sinfonie.
0: Ma anche no.
1: Non stare sveglio con le paranoie.
0: Ma chi è? Dai.
2: Anche gli accenti paranoie. Come pezzali.
0: Uguale. Okay,
2: vabbè. Carico.
1: Ma mi ritrovo proprio al punto che comunque ho voglia proprio di sto caffè.
0: E vedi.

0: sa che buono.
1: Spero che in piedi non mi lascerà.
2: Il caffè.
0: Il caffè, sì.
1: Sta caffeina. Come... inizia già a carburare.
0: Dai, bene. Dai.
2: Cos'è?
0: Perché è Natale? Le zampogne.
1: E la caffeina.
2: Che ha portato la cornemuse in radio.
0: Fermatelo, è posseduto.
3: Basta, dai.

0: Stars on My Soul su R101.
1: Partita aridarola qua.
2: No, vabbè, dai, che tra poco dobbiamo giocare.
1: Sì, sì,
2: cerchiamo
1: sì,
2: di rimanere seri.
0: Allora,
2: dai,
0: dato che sono ricominciate le TG Song 24 da ieri, intanto vi ricordo che le ritrovate sul nostro sito r101.it.
3: Ti adoro!
2: Cioè, ma tu ti rendi conto che consumiamo litri e litri di acqua per uploadare queste TG Song sul nostro sito?
0: Vabbè, è così. Cioè,
2: tra poco consumiamo giga.
0: Però tra poco giochiamo al Giro d'Italia. Candidatevi al 331 80 90 101.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio, stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 9 km per un incidente tra Fidenza e il bivio per la fine della complanare di Piacenza in direzione Milano. Un veicolo in fiamme sulla A4 provoca 6 km di incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Per un mezzo in avaria, 2 km di coda sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A12 in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla statale 90 delle Puglie, traffico rallentato per fondo stradale dissestato al passo di Mirabella viaggiando verso Foggia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:03 minuti su R101, siete con Pedro K e Dani e Finlay in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare al Giro d'Italia, non prima di aver ricordato a tutti voi il regolamento, magari anche i nuovi arrivati. Come funziona? Vi elencheremo una decina di eccellenze italiane, di specialità tipiche, possono essere prodotti enogastronomici, monumenti,
1: personaggi
0: famosi, squadre di calcio, città italiane.
1: E voi per ogni voce dovrete dire a che regione appartiene.
2: Esatto. Il passo del tonale.
0: Ecco, attenti, Pedro ve l'elencherà con un accento regionale che nulla ha a che fare.
1: E lui crede che questa cosa sia divertente, ma fa ridere solo a lui.
0: Vabbè, benissimo. Ok.
2: E quindi... I gamberi di Mazara del Vallo!
1: E sì, giù a ridere, capito?
0: Sto accento veneto, quando i gamberi di Mazara del Vallo, voi dovete rispondere Sicilia!
1: Certo.
0: Ok?
1: Allora, non fatevi portare fuori strada, avete un aiuto a disposizione, l'aiuto da Ka, ovvero me medesimo. Non lo utilizza nessuno, non capisco il motivo, ma fate voi, fate hobbies.
0: Se siete in difficoltà c'è un aiuto, mi raccomando.
1: 331 80 90 101, questo è il numero per giocare con noi, rispondendo a un semplice test d'ingresso che non abbiamo preparato, ma adesso una cosa ce la inventiamo.
0: Dove?
1: Sì. Si trova?
3: Si trova?
1: Dove si trova?
3: Si trova?
1: Il Gran Sasso.
0: Ah. Okay. Dai,
2: il Gran Sasso,
0: in che regione?
2: Ed è chiaramente un nurag.
1: Lui questa cosa fa ridere, a nessun altro però.
2: A Gianni fa ridere, senti lei come ride sotto
0: dove
2: il baffo, pure
0: trova...
2: il padre, ma che baffo.
0: Dove si trova il Gran Sasso? 331 80 90 101, questa è la domanda preliminare alla quale rispondere per giocare con noi al Giro d'Italia.

0: Dualipa, Love Again su R101. Siete con i Finlay e con un po' di paura vedevo che ora giochiamo al Giro d'Italia. Si crea sempre un po' di confusione in questo gioco, ma cercheremo, vero Pedro?
1: Sì.
0: Di essere ordinati.
1: Molto.
0: Di far capire al concorrente o alla concorrente cosa stiamo dicendo.
2: Intanto diamole il benvenuto. Lei si fa appellare come la rossa di Varedo.
0: La rossa di Varedo.
3: Ciao ragazzi.
0: Senti, hai già sentito il nostro Giro d'Italia con altri concorrenti in passato?
3: Guarda, purtroppo no, perché in questa fascia d'orario sono di solitamente a casa.
0: No problem.
3: Ascolto praticamente tutto il giorno,
0: no,
3: ragazzi,
0: non c'è grande.
3: 101 sempre.
0: Allora senti, ti spiego in velocità come funziona. Ti elencheremo una serie di specialità tutte italiane. Possono essere piatti tipici, personaggi famosi, capoluoghi di regione, monumenti. Una per una ci dirai in che regione le collochi, da che regione provengono queste cose.
2: Il problema è che se ti dico la matriciana sai benissimo a quale regione appartiene, ma Pedro te lo dirà con un accento che ti vuole portare lontano.
0: Magari la matriciana te lo dice con l'accento veneto.
2: Che gli viene malissimo.
0: Non
2: tra
0: fare
2: l'altro.
0: Caso, ok? Concentrati.
1: Ma che terra bruciata mi state
0: stiamo
1: facendo,
0: spiegando
1: ragazzi.
0: Il gioco.
1: Tra l'altro terra bruciata di Siena.
2: La rossa.
0: Ricordati che hai un aiuto, se sei in difficoltà hai un aiuto a disposizione da chiedere.
3: Va bene, ti ringrazio.
2: Forza la rossa, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, andiamo.
4: La rossa dove si trova? Macerata.
3: Macerata si trova in Umbria.
2: No, Marche.
4: Dov'è Marche, Macerata? Scusa. È della giusta stavolta. Macerata.
2: Marche, l'abbiamo
3: Macerata nelle Marche.
2: L'abbiamo detto.
4: Luca, il cantante Luca Carboni, da dove vieni?
3: Allora, Luca Carboni mi sembra che sia emiliano.
2: Brava.
3: Può essere?
2: Sì.
4: E la Pomodoro San Marzano.
3: Il San Marzano arriva dalla campagna, Napoli?
2: Sì.
5: La zona dell'Argentario, quanto è bella la zona dell'Argentario.
3: Allora, l'Argentario, se non sbaglio, è in Sardegna.
4: Toscana!
3: No, Toscana!
4: Da capo! Macerata!
3: Scusatemi, che ignorante!
4: Macerata!
0: Calmati! Macerata, da capo.
4: Da
3: Macerata,
4: capo.
3: Allora, aspetta, Macerata nelle Marche?
0: Sì.
4: Luca Carboni,
3: Emilia Romagna,
0: sì.
4: Pomodoro San Marzano,
3: Campania,
5: la zona dell'Argentario,
3: Toscana,
4: lo stadio Bentegodi.
3: Aspetta, forse non lo so.
4: Chiedi aiuto.
0: Hai un aiuto.
3: Aspetta, aiuto.
2: Veneto,
0: avanti.
4: Il Monferrato
3: si trova. Piemonte.
4: Ma la ciozzeria, ma dove la trovi la ciozzeria?
3: La ciozzeria si trova, nel Lazio.
4: La città di Otranto.
3: Otranto, vabbè, in Sardegna questo.
0: Si è corretta, ha detto Puglia.
1: Ah, vedi.
3: Puglia, l'ha detto.
4: Lo sfincione, dov'è che lo mangi? Tec.
0: Lo sfincione.
2: Magari non l'ha mai
3: lo
2: mangiato.
3: Aspetta, l'aiuterei. Forse io ci provo.
2: Sì,
3: dimmi,
2: sì,
3: sì, lo sfincione
2: sì,
3: può essere
2: sì,
3: nel
2: sì,
3: Veneto?
2: Sì,
4: no!
2: Sì.
3: Piemonte?
0: Sicilia.
4: Ce l'abbiamo
3: Sicilia,
4: messa
3: Sicilia,
4: tutta.
3: Niente,
4: come
3: ragazzi,
4: te ce l'hai messa
3: sapevo.
4: Tutta. Ma non ce l'abbiamo fatta.
0: Va bene, dai, no problem. Cara la rossa di
2: Varedo.
0: Qual è il tuo vero nome?
3: Io mi chiamo Barbara.
0: Barbara.
2: Questo lo sapeva.
3: Guarda, vi ascoltavo mentre sto scendendo. Sono andata a trovare in RSA il mio papà, che mando un bacione grande.
0: Lo
3: e
0: salutiamo.
3: Mi fate sempre compagnia, ragazzi.
0: Salutiamo.
2: Ce la mettiamo tutta.
0: Anche noi salutiamo il tuo papà e ti abbracciamo. Grazie per aver giocato
3: anche
0: con
3: io
0: noi.
3: Voi. Grazie.
0: Buona serata.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blues su R101.
1: Se poteste assistere fuori ora.
2: No,
0: meno
1: che scherzino.
0: No, stai scherzando.
2: Ci siamo divertiti con Barbara.
1: E se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Cioè, quella roba lì.
0: Abbiamo giocato al Giro d'Italia. Brava la nostra Barbara.
2: Beh, brava
0: che...
2: fino a un certo punto.
0: Non è arrivata alla fine, però.
2: Suo nome l'ha indovinato.
1: Dai, ma fate i bravi. Si è prestata a questo gioco e ha lottato con coraggio.
3: Io preferisco i concorrenti che perdono, bravo, ma sono simpaticissimi.
1: Chi se ne frega della vittoria? Venite in onda con noi.
4: I trafficanti di R101.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio.
7: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci. Pazzo di lei su R101.
1: Cosa stai facendo?
2: Fa male.
1: Non è, no, lascia stare.
2: È struggente Biagio, ti prende e ti porta via con lui, con le sue canzoni.
3: Tra l'altro ultimamente, non so se avete, vi è capitato di guardarlo sui social, sta facendo culo e camicia, si può dire,
2: certo,
3: è un modo di dire.
2: Dire,
3: non vorrei dire camicia in maniera inappropriata. Sì. Culo e camicia con Julie, che è il producer di Olly.
2: Ah, ok.
3: Si sono affiancati, okay. E si, cioè, è nata una bella amicizia, vedo.
2: Sì, immagino che anche una prossima collaborazione per dei nuovi brani.
3: Sai che non ci avevo pensato?
2: Ma no,
3: cioè io pensavo, strano, te lo giuro, perché erano tutte foto, che non so, al ristorante, che bevevano l'amaro insieme, con la chitarra che cantavano. Ho detto, guarda che bello, nonostante questa differenza di età,
2: certo,
3: si sono trovati, sono amici.
2: E certo, sicuramente sono amici, però già che uno c'è, se quello fa pure il producer, quasi
3: ci
2: quasi qualche brano nuovo insieme, perché che non lo fai? Ma a proposito di,
3: quindi sono trovati... un'amicizia, diciamo, sotto mentite spoglie, tu mi
2: no,
3: stai
2: no,
3: dicendo.
2: Amicizia,
3: cioè, lo fanno per fatturare.
2: Beh, può unire l'utile e il dilettevole. Ora noi tre siamo amici e lavoriamo. Lavoriamo.
3: Non
2: esempio sbagliato,
3: dire.
2: Scusate. Esempio sbagliato.
3: Manco si fattura, tra l'altro. Proprio un'amicizia disinteressata la nostra.
2: Su, a bordo con noi, dai. Rudimental, Jess Glynn, Macklemore. Questa è These Days su R101. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Carpenter Taste su R101,
1: che è quella di espresso, no?
0: Sì.
1: Oggi abbiamo decantato le gesta del decaffeinato.
0: Certo. Nella TG Song 24 che ritrovate sul sito r101.it, ma anche sull'app di R101.
2: Già disco d'oro, ragazzi. Disco d'oro dopo solo un paio d'ore.
1: Un quarto d'ora neanche.
3: Sai che tra le cose che credo di non aver mai ordinato nella mia vita ci sono un deca mai fatto.
0: Davvero?
3: Se ci penso non l'ho mai ordinato.
1: Anch'io un paio di volte.
3: E una coppetta al gelato. Cioè gelato coppetta, non ho mai ordinato coppetta. Solo cono.
0: Solo cono.
1: Vedi.
3: Nella mia vita non ho mai ordinato la coppetta.
1: Vabbè, cioè,
0: chi se gusti?
1: La vita è lunga, Gianni, può provarle queste esperienze.
2: Anche un gelato al gusto coppa, magari, che ne so.
3: Buono.
0: Gelato al caffè decaffeinato?
3: Mai preso quello.
2: In una coppetta, ovviamente.
0: A bordo con noi su R101 Alfa, Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli.

0: ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101. Poi Pedro mi deve spiegare come fai ad avere fame alle 19.40.
2: Ragazzi,
1: ma stai in pensione.
3: Ma lui ha sempre fame.
1: Cioè,
3: sempre.
1: Ma voglio dire,
2: ragazzi, dopo lavoriamo anche questa sera, quindi bisogna prendere e ordinare il cibo. Alle 8.01 inizierò a sgranocchiare. Sono già pronto.
1: Un pensionato
2: però.
1: Ormai.
2: Vabbè, già pronto.
1: Tra poco vi regaliamo un'altra canzone che vi fa stare bene, come ci piace fare una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Quindi scegliete la canzone che volete ascoltare al 331 80 90 101.
0: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Dimmi
1: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
11: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
13: 19:44 minuti su R101, siete con i Finlay e tocca di nuovo a voi scegliere una canzone che vi faccia stare bene. Cosa volete ascoltare?
14: Ci scrive Pepe da Foligno al 331 80 90 101 che vuole ascoltare gli Electronic con Getting Away With It. E chi siamo noi?
15: Pepe per o Pepe? Non ho capito.
14: Pepe.
15: Ah.
14: Pepe che sta per? Sarà per Giuseppe, non lo so, non l'ha scritto. Non l'ha scritto.
13: A sindacare adesso. Va bene così.
14: Ho scelto questo brano e passiamolo.
16: Una canzone che conosce solo Pepe, perché io non l'ho mai sentita.
17: Adesso l'ascolti e poi
14: vediamo e commenteremo la scelta.

0: Mourinho. Chi se ne frega, va bene, dai, okay.
1: Brano che
0: diamo le informazioni,
1: ha dato, bravissimo, ha dato il via a un filone
2: di pane,
1: di musica, sì. Metal veramente.
0: Ma come metal?
1: Gagliarda.
0: Ma no, ma questo
1: ha ispirato band come i Judas
0: pop.
1: Priest, Killswitch Engage, Foo Fighters and Fire e
0: chi?
1: I Foo Fighters and Fire.
0: Foo Fighters magari. No, ma non c'entra niente.
2: Foo Fighters e gli Art Wind and Fire.
1: Persino i ricchi e poveri.
0: Cosa?
1: Band metal straordinaria.
0: Ma metal,
1: veramente.
0: No,
2: forse
0: guardi,
2: comunque era la band più attinente a quello che abbiamo ascoltato.
0: Cioè, questi comunque
2: erano un po' gli Pet Shop Boys, no?
1: Se non sapete chi sono i Foo for Fire, io veramente non
0: Foo
1: parlo
0: Fighters
1: più con voi.
0: Nel caso. Più con voi. Però vabbè, grazie per questo suo sunto.
1: Ci mancherebbe.
2: Ha detto solo rock and roll, rock and roll.
0: Potrebbe fare il suo mestiere lanciando la prossima band, che comunque ha iniziato con rock, poi si è divertita con diversi generi, tra cui il pop, l'elettronica. Lo potrebbe lanciare a modo
1: con
0: suo.
1: Con il pop?
0: Cosa?
1: Mi fa male il cuore.
0: No, vabbè,
1: mi
0: non...
1: una stilettata nel
0: no,
1: cuore.
0: No, non fa. Beh,
1: il pop mi fa schifo.
0: No, non dica, non può, non dica così.
1: Non è rock and roll, annuncialo tu.
0: Vabbè, si rifiuta. Va bene, alla prossima.
1: Il pop
0: Imagine Dragons on top of the world.

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi su R101 chiude questa puntata dei trafficanti. Grazie a tutti voi e tutte voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Prego, figurati.
2: Non dicevo a te, dicevo agli ascoltatori.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, torniamo domani dalle 18 alle 20, ma restate qui sulla radio che vi fa stare bene. Tra poco arriva Yaki in diretta. Grazie mille anche a Pari D'Ausili in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
3: Bene, bene.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.
3: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra, boicotta e delegittima nostro Stato, è sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito con altre 11 nazioni ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. È polemica su Netanyahu dopo le rivelazioni di Arez. Da un'inchiesta del quotidiano emerge che l'emiro di Abu Dhabi, 10 giorni prima del massacro del 7 ottobre 2023, avvertì il premier di un imminente attacco di Hamas. Lui scelse poi di non allertare gli 007. Menzogna totale, dicono da Tel Aviv. Putin rassicura Trump al telefono. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Allarme bomba nelle sedi Brembo in provincia di Bergamo, evacuati quasi 3.000 dipendenti. A far scattare l'allarme una mail anonima alla polizia che preannunciava un attentato. In corso verifiche su una possibile presenza di ordigni esplosivi. Almeno 425 voli cancellati in 10 diversi aeroporti britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico registrato nel tardo pomeriggio. In tilt i transiti in tutto il Regno Unito. Stop agli arrivi almeno fino a l'una di notte, ora italiana. Calcio tra un'ora al via, l'avventura delle italiane in Champions League apre l'Inter, ospite del Real Madrid. Intanto annunciati i 30 candidati al pallone d'oro, dalla Serie A solo il nerazzurro Lautaro Martinez, ma nella rosa c'è spazio anche per il 39enne Messi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: R101 Traffico e Mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 6 km per un incidente tra il bivio per la A15 e Fiorenzuola in direzione Milano. Per lavori di ripristino sulla A4, 4 km di incolonnamenti tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Un veicolo in avaria sulla A12 causa 2 km di coda tra il bivio per la A7 e Genova Est in direzione Rosignano. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incendio allo svincolo Sant'Elia verso Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Martedì sera 8 settembre, siete su R101 al via adesso le stories di questo martedì. Con me Yaki ad accompagnarvi per le prossime 4 ore fino a mezzanotte. The Cheesiest, Davide Cesini, come vuole la consuetudine in regia. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi la vostra serata con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Noi ci mettiamo la musica. Sweet But Psycho, c'è Ava Max su R101.

Achille Lauro, Amor su R101 ci fa entrare nel vivo delle stories di questo martedì sera. Sono le 20:10, amici, buona serata a tutti i ragliacchi e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, che sta condividendo con noi i propri spostamenti al 331 80 90 101. Buon appetito anche a chi si sta mettendo a tavola. 20:10, ora di cena o quantomeno ora della preparazione della cena. Proprio di cibo volevo parlare, perché è montato un po' un caso qui in Italia per qualcosa che stranamente hanno detto, fatto e scritto in America. Mi riferisco a un food writer americano che ha avuto questa brillante idea di ripensare, di rimmaginare la pasta alla matriciana, una di quelle cose che a noi italiani proprio non si devono toccare. Già c'è una guerra aperta con chi dice la pancetta va bene comunque, cioè il guanciale sì, è quello giusto, ma va bene comunque la pancetta, e già lì diciamo che si scatenano guerre intestine, guerre civili in famiglia. Questo Kevin Pang, il nome appunto del food writer, ha deciso che secondo lui non solo il guanciale non è la cosa migliore da mettere nella matriciana, neanche la pancetta è la cosa migliore, ma vanno sostituiti con il chorizo affumicato. Il chorizo, per chi non fosse familiare, è comunque un insaccato di maiale tipico della penisola iberica. Ora, ovviamente qua in Italia, quando ci tocchi le nostre cose base, che sono pasta, pizza e in generale quello che è la cucina, andiamo fuori di testa. Sui social ovviamente è montato il caso e noi lo chiediamo a voi per parlare un pochino di quegli orrori culinari che avete visto o avete sperimentato nella vostra vita. Io mi ricordo in vacanza con un amico anni fa, mi ricordo che siamo arrivati sera tarda, non c'era niente nel frigorifero, lui fa: cucino una pasta io mi sono fidato, quindi al buio mi presenta questo piatto di pasta e ketchup, e tutt'oggi si arrabbia quando gli ho detto che era una delle cose peggiori non solo che ho mangiato, perché non l'ho mangiata, ma che ho visto nella mia vita. Ancora discutiamo su questa cosa, dicendo che io mi dovevo adattare. Piuttosto che mangiare la pasta col ketchup, io sto a digiuno, aspetto direttamente la colazione. 331 80 90 101, con la voce orrori culinari che proprio non sopportate. Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo la musica su R101, arriva Alex Warren, Passenger.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso su R101. Siamo stati ispirati da questo food writer americano che ha deciso di sostituire il guanciale nella matriciana con il chorizo per parlare di orrori culinari. Al 331-8090-101 state condividendo quelli che proprio voi non sopportate, che non riuscite, non dico a mangiare, ma nemmeno a vedere. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo qui su R101. State con noi. Questa

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
15: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
14: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
20: Però dai, brava anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
22: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: R101 Meteo.
24: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: generale peggioramento al nord, dove nel corso del giorno si osserverà un elevato rischio di rovesci e temporali. Da subito coinvolta l'Alta Toscana e dal pomeriggio anche il resto della regione, più occasionalmente l'Umbria. Attenzione, probabili fenomeni violenti, non si escludono nubifragi, grandinate, situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti. Nel resto del paese in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del centro e sulla Campania e locali temporali di calore sull'Appennino meridionale. Temperature massime in calo al nord, ancora fino a 35-37 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Non c'è Neck nelle stories di R101, 20 e 28, buon martedì sera a tutti. Stiamo parlando di orrori culinari. Al 331 80 90 101 le vostre voci per raccontarci quelli che in particolare voi non sopportate. Sentiamo.
1: Ciao Marica da Roma.
0: Ciao Marica.
1: Allora, voglio solo dire che in casa famiglia in Belgio la famiglia decide di prepararci un piatto di pasta e mettono sull'acqua e improvvisamente mettono dentro l'acqua che stava per bollire anche la passata di pomodoro e successivamente la pasta. Sono rimasta completamente scioccata, ho detto no, fermi tutti, stoppatevi, ricominciamo da capo, c'è qualcosa che non va.
0: Maledetti, certo, hai fatto benissimo. Io se andassi in un altro paese, in Belgio, ora non so bene che tradizione culinaria abbiano in Belgio, sicuramente avranno dei piatti tipici, la pasta però è nostra. Ecco, se qualcuno va in Belgio da delle persone di origine belga, cucino io. Cioè, se vuoi fare la pasta, cucino io. Perché se io vedo semplicemente che tu butti la passata di pomodoro nell'acqua, potremmo litigare, nonostante io non voglia litigare.
2: Ciao R101, sono Chiara dalla provincia Brescia. E la cosa che detesto, che proprio non sopporto, è, a parte il formaggio sulla pasta col pesce, che proprio non si può vedere, non esiste. E
0: divisivo.
2: Quando viene mischiato il vino con il succo e l'acqua e soprattutto il ghiaccio. Quando vedo mio papà a fare questa cosa mi vengono veramente i brividi.
0: Con il ghiaccio sono d'accordo perché lo annacqua, cioè gli toglie solamente sapore e lo allunga. Io uscivo un paio di mesi fa con una ragazza spagnola che mi ha fatto provare quello che si chiama tinto de verano, che è vino rosso con la gazzosa. Io non l'avevo mai provato, io ho scoperto anche che in realtà è molto diffuso anche qui in Italia. Non gli avrei dato una lira, però era buono, cioè non è una cosa che bevo per conto mio, non l'ho più ribevuto, però comunque aveva un suo perché, cioè lo riberrei nel caso.
3: Quando invito gli amici a cena faccio la carbonara, bella cremosa, c'è qualcuno che mi dice sempre no, a me cuocimela un po' di più, detto beh allora non è carbonara, è frittata con gli spaghetti. Ai ai ai, Sandro della provincia di Mantova.
0: Ciao Sandro, ma è meraviglioso perché poi cioè, ogni uomo secondo me dice che fa la miglior carbonara della storia. La metà di quelle che ho mangiato nella mia vita fatte da altri hanno proprio primo e secondo. Sono il primo che è la pasta con il guanciale, la pancetta, ora non iniziamo questa, abbiamo già parlato della matriciana poco fa americana. Hanno il primo che è appunto la pasta alla carbonara, non c'è l'uovo perché l'uovo è il secondo, è la frittata che hai in fondo al piatto, altre cose che rischiano di innescare vari litigi. 331 80 90 101, orrori culinari con la vostra voce. Su R101 c'è James Morrison. When it's

0: Da qualche settimana ha abbandonato il Cyrus, nuovo nome d'arte, solo Miley, in attesa del suo decimo album in studio. Su R101, 20 e 37 minuti, stiamo parlando di orrori culinari con le vostre voci, sentiamo.
1: Una volta in Francia ordino un calzone, pomodoro, mozzarella e prosciutto. Semplice. Lo taglio, non viene mica fuori un uovo ancora crudo, ma tutto perché? Sciolto. Una cosa inguardabile. Saluti Maurizio.
0: Saluti Maurizio, ma lì il problema non è tanto, cioè, io ho chiesto una cosa molto molto semplice, cioè pomodoro, mozzarella, prosciutto. Perché l'uovo? Cioè, mi hai sentito dire uovo? Cioè, lì non è qualcosa di tipico che fai te, non mi interessa se non ti dico. Cioè, un conto è un piatto che ha un nome, io lo ordino e in realtà lo fa in modo diverso. Appunto, l'argomento è partito la matriciana, che ora in New York la fanno col chorizo al posto del guanciale. Ma se io ti ordino pomodoro, prosciutto e mozzarella, perché mi deve arrivare l'uovo? È questa la cosa che non capisco.
2: Ciao, sono Elena. Io proprio non sopporto il tiramisù fatto con i zeccheri. Secondo me la ricetta prevede i savoiardi, che ovviamente hanno anche un'altra tenuta, con il caffè, con liquore, eccetera. E secondo me bisogna usare quelli, insomma, anche proprio il sapore cambia completamente. No, non esiste proprio, non esiste proprio. Arresto immediato.
0: Arresto immediato, ma sono d'accordo, anche perché adesso con i dolci, quelli tipici della tradizione, vai nei ristoranti e li fanno in modi completamente diversi, cioè che non sembrano neanche più quello originale. La nostra amica ha fatto un esempio sul tipo di del non savoiardo, non so come dirlo, perché la nostra amica ha detto la marca, l'abbiamo girata, io non so come dirla, quindi comunque con un non savoiardo al posto del savoiardo. A volte invece nei ristoranti ora cambiano proprio tutto. A me va anche bene l'idea, ma non chiamarlo tiramisù, facciamo prima, evitiamo poi ogni tipo di discussione possibile. Continuiamo a parlarne tra poco. Nel frattempo Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, Partenope. Enjoy the music.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ma che pelle stupenda!
12: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
12: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
12: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
13: Edo, sei pronto?
14: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
13: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
14: Hai già scelto il tuo pigiama?
13: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
14: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
13: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
14: Pigiamarun.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: La canzone che ti fa stare bene.
17: Alle 20:46 minuti, il nostro primo appuntamento insieme di questo martedì sera con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Come sempre l'avete scelta voi, sentiamo.
18: Ciao R101, la canzone che stasera vorrei ascoltare è Sei nell'anima di Gianna Nannini. Buona serata a tutti.

0: Gianna Nannini, Sei nell'anima, la canzone che ci fa stare bene alle 20:51 minuti qui su R101. Il prossimo appuntamento arriverà tra meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ci farà stare bene. Un particolare da tenere a mente, perché l'appuntamento delle 21:45 circa con la canzone che ti fa stare bene è speciale, ovvero la canzone la decidete sempre voi, semplicemente dovete sceglierla fra gli anni 90 e il 2000, in quello spaccato che è il mondo R&B e pop. Quindi canzone che ti fa stare bene a tema R&B e pop, fra meno di un'ora sceglietela voi con la voce. Nel frattempo la musica non si ferma su R101, non è ancora finita l'estate, siamo all'8 settembre. Alvaro Soler, Sofia, alzate il volume.
1: Su

the Sun, Ugel, Email Angel, Altranate su R101. Siete nelle stories, le 21 in punto del nostro martedì sera insieme. Buona serata a tutti da Yaki. Tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni perché adesso arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta e delegittima. Così Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici attaccano in Cisgiordania, in atto una pulizia etnica. Netanyahu sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. È la accusa del quotidiano Haaretz, che aggiunge: ad informare il premier sarebbe stato l'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro, indignato, replica: è una totale menzogna. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: con l'UE una guerra durerebbe pochissimo, ma per fortuna, a differenza loro, gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile. Il presidente russo rassicura: non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Europa. Tensione tra governo e sindacati. Durante la riunione a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, la seduta, riferiscono le parti sociali, è al momento sospesa. Il sottosegretario Mantovano annuncia: l'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, ma serve un piano industriale solido. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali completamente in tilt, paralizzato il nodo di Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a luna di notte, ora italiana. Calcio, fischio d'inizio per Real Madrid. Inter inizia l'avventura europea delle italiane in Champions League. Domani sarà la volta del Napoli, che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 21, martedì 8 settembre, siete su R101, amici, queste sono le stories, fino a mezzanotte ci sono io e Yaki ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, si gioca è lui o non è lui, gioco molto semplice, a breve ripassiamo anche come funziona, 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, c'è la musica a farci da colonna sonora, i Lumineers, oh hey!

0: Giorgia Golpe su R101 alle 21:10 minuti. Buona serata a tutti da Yaki. Come vi ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Come si gioca è lui o non è lui? È molto semplice. Tra pochissimo vi elencherò una serie di film. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci chi è la persona misteriosa con la voce al 331 80 90 101. La prima manche è italiana, quindi la persona che stiamo cercando è nata in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1982 con il film Di padre in figlio. A seguire, Windsurf, Il vento nelle mani, I soliti ignoti 20 anni dopo, La monaca di Monza, Quando eravamo repressi, Ostinato destino, Uova d'oro, Un mese al lago, Uomini senza donne. Chi è la persona la cui carriera è iniziata con questi film? Provateci al 331 80 90 101. Li ripetiamo velocemente: Di padre in figlio, Windsurf, Il vento nelle mani, I soliti ignoti 20 anni dopo, La monaca di Monza, Quando eravamo repressi, Ostinato destino, Uova d'oro, Un mese al lago, Uomini senza donne. Questi sono i film, gli indizi per capire un pochino chi è che stiamo cercando. 331 80 90 101 per la vostra voce. Tra poco ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo la musica, Dan Styria su R101, Madonna.

Saif su R101, stiamo giocando a è lui o non è lui? Chi è l'attore la cui carriera è iniziata con Di padre in figlio, Windsurf, Il vento nelle mani, I soliti ignoti vent'anni dopo, La monaca di Monza, Quando eravamo repressi, Ostinato destino, Uova d'oro, Un mese al lago, Uomini senza donne. Provateci, la voce al 331 80 90 101. Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Simpson e Grey's Anatomy,
3: Meredith,
1: suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
21: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
20: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Da stasera in prima serata, Canale 5.
22: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
23: D'ora in poi lascerò!
22: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore?
24: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris.
2: e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Robbie Williams su R101 nelle stories 21 e 27 minuti mentre stiamo giocando a È lui o non è lui, un gioco molto semplice in cui noi vi elenchiamo dei film e voi dovete dirci al 331 80 90 101 chi è l'attore che ha iniziato la sua carriera proprio recitando in questi film. Prima manche italiana, i film in questione sono Di padre in figlio, Windsurf, Il vento nelle mani, I soliti ignoti, 20 anni dopo, La monaca di Monza, Quando eravamo repressi, Ostinato destino, Uova d'oro, Un mese al lago, Uomini senza donne. Allora, avete azzeccato praticamente tutti, ma come sapete noi siamo un po' cattivelli, quindi almeno una persona va messa alla gogna.
1: Claudia Cardinale.
0: Non è Claudia Cardinale la persona misteriosa che stavamo cercando, perché è...
2: Ciao, Lia da Milano.
0: È Lia
2: da Milano. Alessandro Gassman. Ciao, secondo me è Alessandro Gassman. Francesca da Biancavilla.
0: Alessandro Gassman, la persona misteriosa. È lui o non è lui? Certo che è lui, è Alessandro Gassman. Tra l'altro molto bello la sua carriera, sia come attore che poi come regista e sceneggiatore. Si apre nel 1982 con Di padre in figlio, un film che vede alla regia Alessandro e Vittorio Gassman. Un film che è un po' un percorso autobiografico, un documentario di quello che è un po' il rapporto fra padri e figli, un rapporto molto spesso conflittuale. È una vicenda che si sviluppa nell'arco di 10 anni e vede ogni attore interpretare se stesso. Alessandro Gassman interpreta Alessandro Gassman, poi tanti anche altri grandi attori che si trovano in questa pellicola, Gigi Proietti ad esempio, ed è la storia proprio di un ragazzo che diventa adulto, di un padre che invecchia. La cosa che è molto bella secondo me di questo film è che unisce questo film sequenze che sono state girate ovviamente per l'occasione, per la pellicola, e altre invece girate in Super 8 che sono tratti dai ricordi della famiglia Gassman. Molto bello e soprattutto ha dato il via a una di quelle carriere di un attore che tutt'oggi tutti amiamo, la regia di Vittorio Gassman ovviamente come sempre sublime. Questa è la soluzione della prima manche, Alessandro Gassman. Tra pochissimo la seconda, si gioca come nella prima, l'unica differenza sarà che l'attore, la persona che cercheremo non sarà nata in Italia, bensì sarà internazionale. Nel frattempo la musica su R101, Shawn Mendes, Treat You Better.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith, nelle stories di R101. Buon martedì sera da Iachi, le 21.36 minuti, siamo nel pieno del è lui o non è lui di questa sera. Poco fa abbiamo chiuso la prima manche per tutti coloro che ci stanno scrivendo che si sono persi la soluzione. Il personaggio misterioso era Alessandro Gassman. Al via adesso la seconda, si gioca come nella prima, noi vi elenchiamo una serie di film, sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Voi dovete dirci chi è la persona misteriosa al 331 80 90 101. La prima manche era italiana, la seconda è internazionale. Andiamo anche un po' indietro nel tempo, perché la carriera di questo attore è iniziata nel 1968. Il film si chiamava Ciao America. A seguire Sam's Song, Oggi Sposi, Il Clan dei Barker, Hi Mom, I Maledetti Figli dei Fiori, Il Mio Uomo è una Canaglia, La Gang che non sapeva sparare. Questi film hanno dato il via, secondo me, a una delle più grandi carriere della storia del cinema. Sta a voi adesso dirci chi è la persona misteriosa al 331 80 90 101. Ve li ripetiamo velocemente: Ciao America, Sam's Song, Oggi Sposi, Il Clan dei Barker, Hi Mom, I Maledetti Figli dei Fiori, il mio uomo è una canaglia, La Gang che non sapeva sparare. Provateci amici al 331 80 90 101. Noi vi accompagniamo con la musica di R101 a farci da colonna sonora. C'è Ernia, questo il suo nuovo singolo, si chiama Dedica. Lo ritroviamo alle 21.37 minuti del nostro martedì sera. Alzate il volume.
2: Che nome dai d'un sogno?

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un brano che è un racconto un po' di Milano. Ernia dedica su R101. Mentre amici al 331-8090-101 state provando a dirci di chi è la carriera che è iniziata con Ciao America, Sam Song, Oggi Sposi, il clan dei Barker, Hi Mom, I Maledetti Figli dei Fiori, Il mio uomo è una canaglia, la gang che non sapeva sparare. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci. Tra pochissimo arriva anche la canzone che ti fa stare bene.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops!
7: Ops!
8: Ops!
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
14: A2A Life Company.
15: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto.
20: Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
21: Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
22: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
23: Ciao Alex.
22: Kimi, ma sono io su questo poster?
23: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
22: Per vederci le partite insieme.
23: Magari, però non ho ancora il wifi.
22: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
23: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
22: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
24: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
2: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato Ete Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: La canzone che ti fa stare bene. Wow! Meno di un quarto d'ora alle 10 su R101, la canzone che ti fa stare bene. In questo appuntamento siete sempre voi a scegliere il brano che ascoltiamo, in particolare in quello delle 21.45. La canzone arriva dal mondo R&B pop, sentiamo.
27: Ciao, sono Ludovica da Milano, la canzone che mi farebbe stare bene è Family Affair di Mary J. Blige. Grazie mille.

0: Mary J. Blige, la produzione di Dr. Dre, Family Affair, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 a tema R&B Pop. Family Affair, che è il primo singolo di Mary J. Blige prodotto da Dr. Dre, cambia proprio quella che è proprio la struttura musicale di Mary J. Blige, che veniva da un album molto più soffuso, molto più jazz. Con Family Affair arriva un ritmo più veloce, più deciso, più hip hop, che ritroviamo qui su R101 per la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, quello con la canzone R&B e hip hop, invece domani sera alle 21:45. In ogni caso 331 80 90 101, sì, per scegliere la vostra. Allo stesso numero state provando a dirci, per l'è lui o non è lui di questa sera, chi è l'attore la cui carriera è iniziata con Ciao America, Samsung, Oggi Sposi, il clan dei Barker, Hi Mom, I Maledetti Figli dei Fiori, Il mio uomo è una canaglia, La gang che non sapeva sparare. Mettiamo qualcuno alla gogna che ha sbagliato?
1: Jack Nicholson.
0: Non è Jack Nicholson, perché l'attore che stiamo cercando invece è...
2: Ciao, secondo me il personaggio è Robert De Niro.
0: Robert De Niro, l'attore che stavamo cercando. Tra l'altro si parla un sacco adesso di Heat 2, il seguito, il sequel di Heat, un film clamoroso appunto che vede come protagonisti Robert De Niro e Al Pacino. Adesso faranno il 2 e gli attori cambieranno anche qui. Cast d'eccezione, si parla tanto anche di colui che sostituirà Robert De Niro, ovvero nei panni di Neil McCauley sarà l'attore che ha già interpretato altri grandi ruoli nella serie Adolescence, nella serie Peaky Blinders. Sto parlando di Steven Graham, che si aggiunge a un cast che è già parecchio fornito di grandi personalità, giusto per citarne due: Christian Bale, Leonardo DiCaprio, per gradire, che faranno Christian Bale che interpreterà il ruolo che tra l'altro era quello di Al Pacino. Direi che ci sono tutti gli elementi per rendere il sequel di un grande film un altro grande film, speriamo, perché molto spesso i sequel non è che rendono così giustizia a quelli che sono stati i capolavori che hanno fatto da capostipite della serie. Comunque, bravi a tutti gli amici che hanno azzeccato Robert De Niro come attore misterioso. C'è la musica su R101, Hall of Fame.

Enjoy the music.

Flamenco Paranoia, Samurai J su R101 alle 22 in punto del nostro martedì sera di Stories. Amici, buona serata da Yaki e buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina in questo momento. Tra pochissimo, ancora insieme con tutta la nostra musica a farvi da colonna sonora. Adesso però ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Durissima accusa del quotidiano Haaretz a Netanyahu: sapeva del 7 ottobre e ha scelto di non avvertire i servizi segreti. Secondo fonti sentite dal giornale, il premier sarebbe stato informato con giorni di anticipo dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro replica: è una totale menzogna, ma fonti emiratine tornano a confermare la storia. Israele attacca Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta ed delegittima. Ordinata la chiusura del consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni annunciate dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani. I britannici in Cisgiordania in atto una pulizia etnica. Nuovi raid in Iran. Media locali riferiscono di potenti esplosioni nei pressi dell'isola di Kharg e dello stretto di Hormuz. Teheran: attaccheremo le basi americane se ci saranno colpi contro le nostre petroliere. Poi la rivendicazione: abbiamo catturato un sottomarino statunitense, ma non c'è nessuna conferma. Dopo la telefonata tra Trump e Putin, il ministro degli esteri Lavrov afferma: per fortuna gli Stati Uniti non chiedono l'impossibile a differenza dell'Europa. Il presidente russo però rassicura: non abbiamo intenzione di attaccare i paesi dell'Unione. È salito a oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra. Stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Calcio: in Champions League è finito il primo tempo di Real Madrid-Inter, il punteggio è di 2-0 per gli spagnoli, segnano Mbappé e Valverde. Domani sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dopo le 10, martedì 8 settembre, amici, siete su R101. Buona serata a tutti da Yaki, con voi nelle stories dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte, con The Cheesiest, Davide Cesini in regia, presentissimo, caldissimo. Voi al 331 80 90 101 con i messaggi e le voci per raccontarci un po' come sta andando il vostro martedì sera su R101. La musica a farci da colonna sonora, c'è Ed Sheeran.

Rubami la notte, sono i Pinguini Tattici Nucleari nelle stories di R101 alle 22:10. Pinguini Tattici Nucleari che da anni ormai si confermano fra gli artisti più apprezzati dal pubblico italiano. Anche quest'estate hanno dominato le classifiche, anche semplicemente quanto li sentiamo in radio, con sia i singoli che ormai hanno qualche anno come Rubami la notte, che con il loro singolo appunto dell'estate 2026, Sorry Scusa Lo Siento, loro che se c'era da dimostrarlo ancora quest'estate hanno fatto vedere che possono spaziare veramente tanto anche come mood della canzone, fra canzoni più spensierate adatte anche semplicemente da ascoltare sotto l'ombrellone o all'orario dell'aperitivo, fino a canzoni molto più tetre, dark, con atmosfere noir. Mi viene in mente ad esempio il singolo che hanno fatto con Fabri Fibra che si chiama Goya. Sembra un piacere ritrovarli qui su R101 verso il 45° minuto. Poi arriva anche la canzone che ti fa stare bene, se volete scegliere voi una canzone da ascoltare, da condividere qui nelle stories per una dedica o semplicemente anche per passare un martedì sera in modo migliore. Lei invece è una delle più belle sorprese secondo me degli ultimi anni, 4 Brit Award, ma soprattutto quest'anno ha vinto il Grammy come migliore artista esordiente dall'Inghilterra. Sto parlando di Olivia Dean, la sua Baby Steps su R101.

Goes like na na na su R101, Peggy Gu che in questi giorni è in Italia, tra l'altro questo fine settimana presente allo stadio San Siro per godersi Inter-Napoli. Siete su R101 amici, nelle stories 22 e 21 minuti, buona serata da Yaki al 331 80 90 101, le vostre voci per condividere come state trascorrendo il vostro martedì sera. Poi vi leggiamo e vi ascoltiamo, tra pochissimo state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
8: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce,
13: d'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: In una notte d'estate le vibrazioni nelle stories di R101 in una notte che poteva essere l'8 di settembre. Sono le 22:29 minuti, buona serata a tutti da Yaki al 331 80 90 101. I messaggi, le voci di chi sta condividendo con noi questo martedì sera. Un saluto ad esempio a Michael e Sabrina che sono in macchina di ritorno dal lavoro. Due colleghi che hanno appena finito il turno insieme e che adesso stanno ascoltando R101 per il loro viaggio verso casa. Un saluto quindi a tutti i colleghi che condividono i passaggi per non far tornare a casa in autobus gli altri. Sentiamo anche una voce.
1: Ah, eri in ferie. Io stavo pensando di cambiare radio, ho detto boh, chissà che fine ha fatto. E invece no, eri in ferie. Sono sempre io, Nicola Evo, dall'officina. Ciao. E ti tengo aggiornato con le mie storielle. Quindi riprenderemo il giro. Ciao, grazie per la buona musica.
0: È un piacere, non vedo l'ora allora di riprendere il giro con le storielle. Non mi hanno ancora licenziato, no, la stagione di stories è ripartita ufficialmente ieri sera alle 20 in punto e vi accompagneremo poi per tutti i prossimi mesi. Le ferie sono lontanissime, come giusto, abbiamo tutti ripreso con i ritmi, il tran tran quotidiano. Anzi, un saluto a tutti coloro che magari proprio domani riprenderanno a lavoro. Non ho mai capito perché alcune aziende ripartono di mercoledì o giovedì. Un sacco di miei amici hanno ripreso a lavorare di mercoledì o giovedì. Sinceramente immagino ci sia un motivo dietro, probabilmente, però è bello. Comunque tu rientri dalle vacanze, rientro morbido, perché sai che devi solo lavorare magari due giorni e poi c'è il weekend, quindi puoi stare tranquillo. Questa potrebbe essere una spiegazione, non lo so, se qualcuno vuole illuminarmi. 331 80 90 101, che siamo sempre pronti a imparare cose nuove, quantomeno io, magari è una cosa risaputa. Invece c'è la musica su R101 nelle stories. Dark Horse, Katy Perry, 22:30, alzate il volume. Let's run!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Piazza San Marco, Annalisa, Marco Mengoni su R101. Buon martedì sera a tutti coloro che sono in macchina, ci stanno raccontando, stanno condividendo con noi i loro viaggi. Saluto Tony e Simona, scrivono: buonasera, noi siamo in macchina al Brennero di ritorno dalle ferie a Bari, diretti a casa a Stoccarda in Germania, ci state facendo compagnia, un saluto. Allora, un saluto a voi, un abbraccione. Bari-Stoccarda mi sembra abbastanza lunga come tratta, quindi ci faremo compagnia a vicenda ancora per un bel po'. Quando sorpassate il confine arriverà un punto segnato con una X rossa sulla mappa in cui R101, il radio, potrebbe non prendere più mentre state ancora viaggiando, quindi scaricate l'app di R101 in modo tale che potete seguirci anche quando uscite dall'Italia, quando i potenti mezzi della radio potrebbero non arrivare più a far prendere la vostra auto. Quindi l'app fondamentale da avere se siete all'estero, anche il nostro sito r101.it, questi i tanti modi per seguirci sempre. Citiamo anche il canale 67 del Digitale Terrestre, perché vabbè, abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. La musica, Cat's Eye nelle Stories, Animal. Enjoy the music.

Cat's Eye Animals su R101 alle 22.41 del nostro martedì sera di Stories. 22.41 significa che tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica qui su R101, uno spazio dove siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate con i messaggi ma soprattutto con le vostre voci al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo chi avrà scelto la canzone e il brano appunto.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
4: D'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Wow! Quarto d'ora alle 11 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi. Ovviamente sentiamo la voce.
12: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Altrove di Ultimo. Ciao!
13: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

0: stessi altrove.
1: Ultimo altrove su R101, la canzone che ti fa stare bene, canzone che immagino abbia fatto stare bene tutti gli amici e le amiche che si sono fatte 2 settimane in tenda a Tor Vergata quest'estate per assistere al concerto di Ultimo. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Allo stesso numero siete tanti che avete voglia di condividere il vostro martedì sera, la vostra serata con noi. Sentiamo anche una voce.
2: Ciao R101, io sono Elia.
1: Ciao Elia.
2: Sto appena tornando con la mia famiglia dal compleanno di mia madre, che oggi è il suo compleanno. Ciao.
1: Oh, allora Elia, buon rientro a te, alla mamma e soprattutto auguri alla mamma. C'è la musica su R101, c'è Semant, Take Your Time, 22:49, alzate il volume.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

Shakira, Burna Boy su R101 quando mancano un paio di minuti alle 11, alle 23 del nostro martedì sera. Come sempre nelle stories di R101 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, e tra poco ci sarà anche spazio per giocare. Non diamo ancora tante anticipazioni perché su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg e nello stretto di Hormuz, lo riferiscono media americani. E il Wall Street Journal rivela che Teheran ha lanciato missili contro navi militari statunitensi usando armi nuove e più sofisticate. Durissima accusa del quotidiano Haaretz: Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il Premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. L'ufficio del primo ministro è una totale menzogna, ma fonti emiratine confermano. Israele chiude il consolato britannico di Gerusalemme Est e accusa Londra è uno sponsor dell'antisemitismo. Poche ore fa il Regno Unito, con altre 11 nazioni, ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani. Poi l'attacco in Cisgiordania, in atto una sostituzione etnica. Putin rassicura Trump al telefono: la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora, sul tavolo il dossier ucraino. Intanto fonti di Kiev rivelano possibile un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche per l'inverno. Terminato dopo oltre 3 ore e una lunga interruzione l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. I sindacati profondamente delusi, disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori. Il sottosegretario Mantovano: non escludiamo una partecipazione pubblica. È salito oltre 650 il numero di voli cancellati nel Regno Unito per un guasto al sistema di controllo e gestione del traffico aereo. Almeno 10 scali in tilt, del tutto paralizzata Londra, stop agli arrivi nella capitale almeno fino a 1 di notte, ora italiana. Queste le breaking news di TGCOM 24.

23 un minuto del nostro martedì sera insieme prende il via l'ultima ora delle stories. Ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca a Con Parole Tue, un gioco molto semplice di cui tra poco ripasseremo il funzionamento per capirci, è quello della definizione. 331 80 90 101 il nostro numero, perché le vostre voci saranno fondamentali. Subito la musica, L'estate addosso, Jovanotti.

0: Sia Gimme Love su R101 nelle stories. 23:09 minuti, lo sentiamo già da questo back che ogni tanto arriva. Stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con Parole Tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di capire qual è l'oggetto che stiamo cercando e dircelo al 331 80 90 101 con la voce. Chi è mentre
3: Ciao,
0: spiego 101, le regole?
3: Ciao, Rocco da Avellino. Ciao. Vorrei partecipare al gioco.
0: Rocco, fammi leggere la definizione e poi partecipiamo al gioco. È molto facile, basta mandare un messaggio vocale come hai appena fatto. Prima però la definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Di che oggetto stiamo parlando se diciamo che è un manufatto a interfaccia bifacciale la cui sostanza retrostante, per proprietà intrinseca di opacità selettiva, instaura una soglia invalicabile che restituisce anziché assorbire. Questo è filosofico comunque. Genera, questo manufatto, una controparte fantasmatica invertita su un asse, priva di consistenza tangibile, eppure dotata di fedeltà quasi assoluta, elemento ricorrente negli ambienti antropizzati, spesso vincolato a una struttura di contenimento perimetrale. Questa definizione, i nostri fantastici autori si sono impegnati perché passiamo dal metafisico, filosofico, fino ad arrivare al documentario di National Geographic nell'ultima parte, sulla parte dell'elemento ricorrente negli ambienti antropizzati. Comunque, qual è l'oggetto che stiamo cercando stasera? Provateci al 331 80 90 101. Rocco, se non la azzecchi, mi arrabbio. Con la voce, nel frattempo la musica, Julie Bresh, Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

the music. R. 101.

0: Bruno Mars su R101, mentre stiamo giocando con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune celato dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Muro di cinta di contenimento?
0: Ma certo, che oggetto di uso più comune c'è che un muro di cinta di contenimento? Non è l'oggetto che stiamo cercando, quindi è inutile che lo studio applaude. Tra pochissimo altre voci, amici, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
16: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: settimana di Craig David su R101 nelle stories. 7 days, 23 e 25 minuti. Stiamo giocando a Con parole tue, amici, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione: un manufatto a interfaccia bifacciale, la cui sostanza retrostante, per proprietà intrinseca di opacità selettiva, instaura una soglia invalicabile che restituisce anziché assorbire. Questo manufatto genera una controparte fantasmatica del reale invertita su un asse, priva di consistenza tangibile, eppure dotata di fedeltà quasi assoluta. Elemento ricorrente negli ambienti antropizzati, spesso vincolato a una struttura di contenimento perimetrale. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo.
1: Ciao R101, Rocco d'Avellino, eccomi. Spero di dire la risposta esatta.
0: Vai.
1: Io credo sia una stampante che fa anche da scanner, fa la scansione e poi stampa il foglio. Esatto?
0: Allora, partendo dal fatto che di solito la risposta è una parola, perché nel senso veloce, purtroppo non è la risposta esatta, però Rocco, è un piacere aver sentito il tuo tentativo. La stampante non è quello che stiamo cercando.
2: Un auricolare.
0: Non è un auricolare.
3: Ciao,
0: neanche due.
3: Io siamo Emma e Mamma. E per
0: Emma
3: noi è un fiammifero cerino.
0: Un fiammifero. Emma e Mamma purtroppo non è un fiammifero.
4: L'oggetto potrebbe essere la lente degli occhiali. Ciao Betty da Lecco.
0: Ciao Betty, anche qua noi non siamo così cattivi, sarebbero gli occhiali nel caso, ma non è nemmeno, non è la lente, non sono gli occhiali.
5: Ciao ragazzi, secondo me sono le barre di uranio. Saluti.
0: Le barre di uranio, certo, l'oggetto è di uso comune. Chi non ha un paio di barre d'uranio nel cassetto delle posate?
6: Ciao, secondo me è l'aspirapolvere.
0: Facciamo piano che qualcuno sta dormendo. Non è l'aspirapolvere, nemmeno questo è l'oggetto che stiamo cercando. Amici, ancora non ci siamo. Finora quello che ci è andato più vicino, secondo me, è Rocco con la stampante, che comunque ha qualcosa molto alla lontana. No, però qua stiamo sviando. Quindi continuiamo, 331 80 90 101, per provarci con la voce. Tra pochissimo le vostre voci, appunto i tentativi, magari anche la soluzione. Nel frattempo, Justin Bieber su R101.

0: Martedì sera a tutti, Ragliachi. Mentre stiamo giocando a comparare tue, abbiamo letto e riletto una definizione che abbiamo reso abbastanza complicata, che cela però un oggetto di uso comune. Direi che la definizione di stasera l'abbiamo metabolizzata, quindi andrei direttamente alle vostre voci. Qual è l'oggetto di stasera?
1: Ciao a tutti, buonasera, siamo tre amici in macchina in viaggio. La
0: buon
1: parola
0: viaggio
1: di stasera per noi è la luce al neon.
0: Non è la luce al neon.
2: Ciao, sono Sebastiano da Palermo, per me è il condizionatore.
0: Capisco che le temperature degli ultimi mesi facciano andare in quella direzione, ma non è il condizionatore.
3: Ciao Iachi, sono
0: Ciao.
3: Simona da Roma.
0: Ciao,
3: per me l'oggetto misterioso è il cestello della lavatrice. Buona serata.
0: Bello, bello, molto specifico, non è il cestello della lavatrice.
4: Ciao, siamo Monica e Walter da Brescia. Secondo noi è il cavatappi.
0: Non è neanche il cavatappi.
5: Ciao, probabilmente, anzi potrebbe essere
0: sì.
5: il ponte, un ponte.
0: Un ponte.
5: Dalla definizione.
0: Hai un ponte in mente che ti piacerebbe fosse? Non è il ponte, ma mi è piaciuto il maniavantismo. Probabilmente, possibilmente. No, perché l'oggetto di questa sera siete stati tantissimi a trovarlo. Qual è?
6: Ciao 101, sono Alessandro da Mirandola. Secondo me è lo specchio.
0: Oh.
6: Ciao ciao.
7: Ciao R101, per me è lo specchio. Alessandra da Rosate.
8: Ciao, siamo Sara, Benedetta e Susanna. Per noi è uno specchio.
0: Lavoro di squadra.
9: Sono Alessandro da Molfetta. Per me è lo specchio.
0: Dov'è Rocco?
9: L'oggetto misterioso è lo specchio. Alfonso da Olgiatellona.
0: È lo specchio l'oggetto di questa sera, amici. Grazie a tutti per aver partecipato, in particolare a Rocco. Io mi piace allora, questo qui è per tutti coloro che si sono collegati durante questo. Rocco è diventato il mio migliore amico a inizio ora, perché mi è entrato a gamba tesa mentre cercavo di spiegare le regole di come funzionava il gioco, e lui ha chiesto che voleva partecipare. Ha partecipato, purtroppo non ha trovato l'oggetto misterioso. Grazie a tutti, bravi agli amici che hanno trovato l'oggetto misterioso. Su R101 la musica, la città degli angeli, Achille Lauro. Enjoy the music.

La città degli angeli, Achille Lauro su R101, 23:39 minuti. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scoprire il brano che avete scelto voi, state con noi.

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
5: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
6: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
5: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
6: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio!
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
14: Meredith
12: suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
14: Mitico!
12: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

1977, la colonna sonora di Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, David Bowie Heroes. Un piacere ritrovarlo per la canzone che ti fa stare bene, grazie a chi l'ha richiesto. Potete scegliere voi la canzone che va in onda verso il 45esimo minuto di ogni ora qui su R101 con un messaggio o ancora meglio la vostra voce al 331 80 90 101 per renderci partecipi di quei brani che vi emozionano, che avete voglia di riascoltare e di condividere anche con tutti i nostri amici e le amiche di Stories. Questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, The Boy Does Nothing, Alicia Dixon.

Antidroga con Emma e Fabri Fibra che chiudono il nostro martedì sera di Stories insieme qui su R101. Amici, grazie per essere stati con noi. Da Yaki è tutto, un piacere aver passato la serata in vostra compagnia e in quella di The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Rinnoviamo l'appuntamento a domani, sempre qui su R101 nelle Stories a partire dalle 20 per passare insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento, amici, a domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buonanotte da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti colpiscono petroliere iraniane nei pressi dell'isola di Kharg nello stretto di Hormuz. Si tratterebbe della risposta a lanci di missili verso navi militari americane. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe usato armi nuove e più sofisticate. Israele attacca Londra, sponsor dell'antisemitismo, ci boicotta e delegittima. Ordinata la chiusura del consolato britannico di Gerusalemme Est dopo le sanzioni imposte dal Regno Unito sui commerci con i coloni israeliani, i britannici in Cisgiordania in atto una pulizia etnica. Durissima accusa del quotidiano Haaretz, Netanyahu sapeva del 7 ottobre e scelse di non avvertire l'intelligence. Il premier ricostruisce l'inchiesta, sarebbe stato informato dall'emiro di Abu Dhabi. Fonti emiratine confermano stavolta al Times of Israel. Tel Aviv è una totale menzogna. Putin rassicura Trump al telefono, la Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa. I due presidenti hanno parlato per un'ora sul tavolo dossier ucraino. Intanto sul fronte l'Ucraina rivendica la liberazione totale del saliente russo a Liman, le truppe di Kiev pronte a rientrare nel Luhansk. Sindacati profondamente delusi dopo l'incontro di oltre tre ore con il governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto. Disastro su tutta la linea, nessuna prospettiva di soluzioni per i lavoratori, dicono all'uscita. Il sottosegretario Mantovano non esclude una partecipazione pubblica. Calcio, una buona Inter cede all'esordio in Champions contro il Real Madrid. Il risultato finale di 2-1 per gli spagnoli. Domani sarà il turno del Napoli che accoglie al Maradona l'Arsenal, vice campione in carica. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: generale peggioramento al nord, dove nel corso del giorno si osserverà un elevato rischio di rovesci e temporali. Da subito coinvolta l'Alta Toscana e dal pomeriggio anche il resto della regione, più occasionalmente l'Umbria. Attenzione, probabili fenomeni violenti, non si escludono nubifragi, grandinate, situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti. Nel resto del paese in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del centro e sulla campagna e locali temporali di calore sull'Appennino meridionale. Temperature massime in calo al nord, ancora fino a 35-37 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli, meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: R101. Enjoy the music.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
1: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale al

102.101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.